0: Boom, boom, boom, boom.
1: Allora, un amico ci ha mandato una foto. Bello, sono tre donne, tre ragazze. Perché all'epoca,
0: sì, sembrava una barzelletta all'inizio. No, tre donne, no, vai.
1: No, degli anni 60, beh, molto bello, però se lo specificate a cosa si riferisce, insomma, è difficile.
0: Certo,
1: però
0: anche,
1: bello, insomma.
0: Ma
1: belli.
0: Anche mandarlo in radiovisione. Quindi 02 25 15 15, chiamateci, oppure 378 378 1025 per i vostri messaggi, video messaggi, fotografie, però spiegandole, insomma.
1: Ti piacciono le fotografie in bianco e nero?
0: Moltissimo, moltissimo.
1: Davvero?
0: Trovo che siano super romantiche.
1: Assolutamente.
0: Poi che abbiano un'espressione diversa.
1: Vero,
0: cioè,
1: vero.
0: Che arrivano dritte. Infatti ci sono dei fotografi specializzati proprio nella fotografia,
1: certo,
0: in bianco e nero, che,
1: certo,
0: che,
1: certo,
0: dove la fotografia respira.
1: Assolutamente. Bello, la fotografia respira.
0: Segnalo.
1: Molto bello, sì. Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: There's nothing holding me back. Ogni volta mi incarto, perché non è facile dire.
1: No,
0: questa
1: è
0: cosa.
1: Difficile. Io dico, guarda, Shawn Mendes.
0: Shawn Mendes, dai. E non sbagliamo
1: facile.
0: Mai. Dove andiamo di bello, Vanessa?
1: Andiamo al telefono 02251515. C'è Antonella.
0: Antonella. Ciao.
2: Ciao
0: Antonella.
2: Ciao. Ciao Andrea, ciao Vanessa.
1: Dove sei?
2: State?
1: Bene, tu come stai e dove sei?
2: Io sono a Messina, ci conosciamo.
0: Ma dove sei? In cucina?
2: A letto.
1: Quindi sei totalmente in relax, in pigiama?
2: Sì, in pigiama.
1: Pigiama sì o pigiama no?
0: Cos'è?
2: Pigiama sì, dai.
0: Ma senti, che temperatura c'è? Perché qui a Milano... Devo dire che è arrivata finalmente la primavera, quella vera, cioè inizia a fare caldo.
2: Guarda, oggi c'erano circa 30 gradi, si moriva di caldo, tantissimo.
0: Vabbè, però
2: volevo andare a mare.
0: Esatto, perché non te ne vai questo weekend, non ti fai qualche ciuffo nel mare?
1: Sì, fallo anche per noi.
2: Sì. Però quando devi stare in giro a sbrigare cose è un po' seccante. Per il resto è piacevole. Parlano anche domani ci sarà comunque una temperatura più alta del solito.
1: Farà caldissimo, ma ti volevamo fare una domanda. Per quanto riguarda le fotografie, tu preferisci la fotografia a colori o quella in bianco e nero?
2: Bianco e nero e anche seppia.
1: Seppia.
0: Che praticamente precede il bianco e nero, erano quelle ancora un po'. Cioè, se tu vedi bianco e nero, sono quelle degli anni 60. Già seppiato, vai più sugli anni 50, 40, 30, 20, 10.
2: Okay. Sicuramente, ma diciamo che mi piacciono entrambe, più che quelle a colori, che per carità sono anche belle, però sicuramente il fascino che hanno quelle non ce l'hanno quelle
0: invece,
2: a colori, secondo me.
0: E invece negli anni 80, no? Che andavano di moda a fine 70, inizio 80, che andavano di moda quelle istantanee, che erano molto comode, no? Non posso dire perché non voglio fare pubblicità, però che dovevi sventolare, no? Tenerla un po' lì.
2: Sì, però ce l'avevi.
0: Erano utili perché subito avevi la fotografia, la potevi controllare, ma quanto erano brutte quelle foto.
1: Però sono ritornate, si usano tantissimo e sono anche un ottimo regalo.
0: Sì,
2: quello è vero. Se non sbaglio, ne ho una conservata anche. Di quelle istantanee, sì, nel mio album di foto. Mi hai fatto ricordare.
1: Ma
2: sì,
1: guarda, è perché sono testimoni poi di quel momento. E se viene brutta la foto, è ancora più bello perché ti ricordi ancora di più quel momento.
0: Sì, ma certamente lo dico perché erano molto utili, era bellissimo. Tu facevi una cosa e l'avevi subito.
2: Sicuramente. Diciamo che ora siamo abituati appunto ad avere a vederle all'istante anche sul telefonino. Però sì, all'epoca non c'era tutto questo. Sì. Per cui per noi era una cosa molto particolare.
1: Antonella, prima di lasciarti andare, tu ci volevi dire della laurea d'honoris a Saldavinci, giusto?
2: Sì.
1: Che hai saputo?
2: Sì. Io l'altro giorno in TV alla Rai ho sentito proprio questa cosa, anzi c'era un dibattito per cui non tutti erano d'accordo su questa cosa, anzi molti critici erano in disaccordo, addirittura anche una cantante.
1: Vabbè, non diciamo è questo, ma tu invece cosa ne pensi?
2: Ma guarda, io dico perché no, alla fine non...
1: Ma perché diciamo, no, certo.
2: Perché no, alla fine sul canto popolare ci può stare, per questo... Va bene.
1: Dai. Insomma, ti avevi scritto questo messaggio per sapere un po' la nostra, per raccontarci anche
2: diciamo
1: questo.
2: Che non ero molto d'accordo più che altro sul primo posto di Sanremo, sono stato.
0: Tu preferivi? Chi preferivi?
2: Io preferivo la Brancale.
0: Va bene. Poi si è rifatta la Brancale perché adesso c'è un pezzo che abbiamo sentito anche prima che sta funzionando molto.
2: Ci sta qualcuno che è andato troppo giù.
1: Vabbè, poi sai, accontentare tutti non è mai semplice, no? Cioè,
2: ovviamente
1: perché...
2: no.
1: Ma anche qui tra di noi proprio, nonostante viviamo di musica, non la pensiamo allo stesso modo.
0: Antonella, ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo, fatti un bel tuffo
2: Andrea,
0: in mare appena puoi e mangiati granite come se non ci fosse un domani.
1: Al pistacchio, grazie.
0: Panna sopra sotto.
1: Brioche col tutto.
0: A Messina fanno buone quelle col caffè, dico.
1: Va bene anche quella.

0: Mannaggia, stiamo parlando di granite, ti dico solo questo.
1: Lo so, infatti mi sono...
0: 4 kg solo
1: no,
0: parlarne.
1: Scusate, io preferivo ascoltare Terence Trent D'Arby, sì. E quindi mi sono un attimo appartata, ma non volevo ascoltare i vostri...

0: mattino quello che possiamo fare è andarci a prendere una brioche calda. Sì. Questo si può fare.
1: Sì, ma non è la stessa cosa.
0: E vai in Sicilia.
1: Ma anche in Calabria, devo dire.
0: E vai in Calabria. Parlavamo
1: prima. State con noi, torniamo tra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Conan Gray, Lonely Dancers, amici, amiche, nottambuli, nottambule. Comunque io che sto, ma per me che Andrea di sabato mi vede che sto mezza cadendo. Ciao amici della radiovisione. Ok, tutto ok, tutto a posto, mi sono ricomposta.
1: Quindi quelli invece che ci ascoltano in radio che non possono capire.
0: Non possono capire, no, no.
1: Tranquilli, è ancora viva, è strana, ma è ancora viva.
0: No, no, no, sto bene, sì, ho voglia. Poi è venerdì, sì, ragazzi.
1: Allora,
0: c'è Andrea di sabato. Esatto, no,
1: mandiamo
0: noi
1: un saluto, veramente. Io tutte le volte penso tantissimo a quelli che stanno lavorando, no? Perché sì, già lavorare di notte non è facile.
0: No, è
1: lavorare di notte durante il weekend è ancora più complesso, no? È, diciamo, è più pesante, se vogliamo. Quindi un pensiero, veramente un abbraccio particolare a quelli che fanno questo, il loro mestiere, durante il weekend, la notte.
0: È vero, e noi ci siamo, vi teniamo compagnia anche perché noi siamo l'unica radio d'Italia, innanzitutto la prima radio d'Italia, sempre on air. Quello che dico è che qui c'è sempre qualcuno, un po' come il pronto soccorso, e tu ci chiami e noi rispondiamo.
1: Esatto, e soprattutto c'è tantissima buona musica, la prossima è una new hit.
0: Wow.

0: lascia che io sia, e direi il tuo brivido per sempre. No, non l'ho detto
1: finino.
0: Io. L'ha detto Neck e l'ha cantato lui in questo bellissimo brano.
1: Neck è proprio simpatico. Cioè, è una persona che io non conosco personalmente, però quando lo vedo mi dà proprio l'impressione di uno così vero, cioè
0: sì,
1: proprio
0: verace,
1: simpatico.
0: Vero. Non vorace.
1: Cioè, io una birretta con lui mi piacerebbe un giorno.
0: Organizziamola. Io ho avuto modo di intervistarlo un paio di volte e sì, poi è proprio.
1: Sì, sì, c'è uno che non se la mena, ecco.
0: Bravo, è come se fosse un tuo amico, no? Se devi parlare di qualsiasi cosa, dici davvero andiamo a bere qualcosa insieme, così ci facciamo una chiacchiera.
1: Bello,
0: sì,
1: bello,
0: adesso ci chiama. Ma siete convinti di questo? Ma chi vi calcola?
1: Io sono convinto, però, di quello che mi trasmette.
0: A che
1: poi
0: arriva,
1: dopo,
0: sì.
1: Le persone bisogna conoscerle, no? Poi,
0: sì, sì,
1: però.
0: Sì. Che poi se la cava anche bene a presentare.
1: Sì, è vero, l'ho visto.
0: Capito?
1: L'ho visto più volte in quella veste, ottimo. Sì,
0: sì, magari alcune volte si inizia così scherzando, invece poi ti rendi conto che può essere anche uno percorso.
1: Oh, certo.
0: Di solito, ultimamente, secondo me, è una cosa che sta andando un po' di moda, no? Cioè, i

0: cantanti che poi diventano presentatori.
1: Sì.
0: Ora abbiamo visto magari con Francesca Michelini, che poi ha presentato X Factor con Giorgia.
1: Vabbè, prima ancora Pupo.
0: Pupo, per certo, esempio, no? Sì, assolutamente. Ce ne sono diversi.
1: Ci sta, ci sta. Sono esseri umani, questo volevamo dire. Non sono che li disegnano così, ma sono. Vabbè, ascoltiamoci canzone estiva, Annalisa.

0: Animals, Maroon 5. A proposito di animali, a te che animale ti piacerebbe? Tu potessi scegliere, no?
1: Wow,
0: ti dicono,
1: mi
0: guarda,
1: piace questa domanda.
0: Allora, nella prossima vita, tra 100 anni, sì, tra 100 anni, quando non sarai più su questa terra, ti reincarnerai però per forza in un animale. Però puoi scegliere l'animale.
1: Mi piacerebbe una zebra.
0: Una zebra?
1: Una zebra.
0: Perché la zebra?
1: Non so, la vedo libera, elegante.
0: Beh, che è vero, cioè, però. Verissimo che è elegante.
1: Sì, ecco, avrei detto anche una farfalla, sì, però la farfalla muore subito, dura troppo poco.
0: È vero,
1: quindi,
0: però quindi, anche lì, anche io mi sono chiesto sulle farfalle. Aspetta, prima ti dico, io mi reincarnerei in un koala.
1: In un koala? Sarebbe,
0: sì, sì, perché mi voglia di abbracciarlo. Mi piacciono i koala.
1: Okay.
0: Ma al di là di quello,
1: farfalla?
0: La farfalla, io mi sono sempre chiesto, però, cacchio, questa vive magari un giorno, ci sono delle farfalle che durano un giorno,
1: mm-hmm,
0: però magari quel giorno lì per lei
1: ah,
0: è
1: certo,
0: come per noi 100 anni, 90
1: sì,
0: anni,
1: cioè,
0: 80
1: della
0: anni,
1: serie,
0: che
1: no,
0: sai?
1: Cioè quella frase lì che dice meglio un giorno da leone, scusate, o 100 da pecore.
0: Beh, quello
1: cioè,
0: però
1: un giorno da farfalla intenso oppure 100...
0: Nel senso, non abbiamo la percezione, i gatti vivono meno di noi, però la loro vita... o i cani anche uguale, mm-hmm, però la loro vita, infatti si fa di solito anche il rapporto, no? 7 anni di un cane equivalgono
1: sì, sono...
0: a 70 anni di un, cioè, per dire.
1: Sì,
0: quindi
1: okay,
0: non possiamo.
1: Va bene.
0: Bisognerebbe essere farfalla per capire.
1: Ok, va bene. O zebra o koala.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, e loro sono delle star e super insieme.
1: Superstar.
0: Yes, quasi giunti al termine, ma prima ascoltiamo un vocale.
2: Ciao Nottamboli, buonasera Andrea e buonasera la sexy Vanessa.
0: Oh, grazie.
2: Passo da qui, vi lascio un saluto al volo. È una curiosità simpatica. In effetti, quante volte durante una diretta o durante la conduzione per istinto avreste voluto dare altre risposte, però vi dovete trattenere. Ciao belli e buon lavoro e complimenti come sempre, un saluto da Alessio.
0: Oh, che bella voce, no, Alessio.
1: Però non l'ho capito.
0: No, allora, quante dire. Volte noi magari diciamo una cosa, ma vorremmo dirne un'altra, no? Ah. Cioè, questo dice, è capitato che vi siete trattenuti? Sì, ma può essere capitato magari. Però diciamo che la cosa bella, in generale, quando hai la libertà di parlare, di esprimere il tuo pensiero e ne parli, lo dici.
1: Molto interessante, però mi scappa
0: vabbè,
1: il Millennium Hit.
0: Vabbè.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: No, perché hai detto una cosa molto interessante, ma io avrei aggiunto parole inutili.
0: Intelligente andava, anche. Sono
1: cioè,
0: bionda.
1: Chiusa così, andava bene. E palle, questa roba delle bionde che non dicono cose intelligenti.
0: Dai,
1: è un mito da sfatare quello.
0: Scusami, ma sono ironica.
1: Ma anche perché le bionde non esistono
0: le
1: in
0: Italia.
1: Le
0: bionde esistono, ma altro no. Che... Ma che dici? Ah, come direbbe Piccolillo, ma che dici?
1: Ma sono tinte, dai.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, chiudiamo queste tre ore meravigliose dai Nottamboli con un boss.
1: Il boss.
0: Chi è?
1: Che era praticamente, così come dire, non innamorato, era proprio...
0: On
1: era
0: fire.
1: Un fuoco. I'm on fire.

0: I'm on fire.
1: I'm on fire.
0: Bruce Springsteen.
1: Bravissimo.
2: Va bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con i Nottamboli. Grazie a Vanessa Gray.
0: Grazie Andrea Di Sabato.
2: Leo Di Mauro, Manuel Bella e tra poco
0: Andrea Tuzio.
2: Con Mananotte No. A
0: ciao,
2: domani.
0: I love ciao. You. Anche a Diano d'Alba in provincia di Cuneo sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Fonti di stampa arabi annunciano che sarebbe imminente l'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran però è cauto e parla di maggiore frequenza di scambi col negoziatore di Islamabad. Secondo Axios, invece, il presidente degli Stati Uniti starebbe meditando un ultimo grande attacco prima di dichiarare vinta la guerra. Il Consiglio dei Ministri in serata ha dato il via libera al nuovo decreto carburanti, resterà in vigore fino al prossimo 6 giugno. Scende da 20 a 10 centesimi lo sconto per il gasolio, resta a 5 centesimi invece per la benzina. Sono stati stanziati inoltre 200 milioni per l'autotrasporto e sostegni per il settore agricolo. L'Unione Europea ed il Messico hanno rinnovato il loro partenariato con la firma dell'accordo globale modernizzato e quello dell'accordo commerciale. Ci saranno più cooperazione politica e garanzie per i prodotti agricoli europei. In Serie A, Fiorentina-Atalanta è finita 1-1. Oggi si giocano altre due partite, Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domenica invece i match che segneranno anche gli ultimi verdetti per la Champions, in particolare Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Como-Cremonese e il Verona-Roma. In Formula 1 c'è stata la doppietta Mercedes nelle qualifiche per la gara sprint del Gran Premio del Canada di oggi. Miglior tempo per George Russell, seguito da Kimi Antonelli. Le Ferrari, quinto tempo per Hamilton, sesto per Leclerc. Domenica la gara. È tutto anche per questa edizione. Ora arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete autostradale, dunque non registriamo disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
7: Ormai è andata, ragazzi. Te che? Sì. Va bene, sì. Yes.

0: Buonanotte! Buonanotte a tutti! Siamo tornati, uno non se lo aspetta, ma poi è un attimo che Leo,
1: sì.
0: Sai come funziona? E tu ti giri,
1: pem.
0: Ti rigiri,
1: eh sì.
0: E no, fammi un altro pezzo, ti giri,
1: pem.
0: Ti rigiri,
1: pem.
0: E poi
1: arriva
0: weekend e sabato. Buon sabato a tutti amici, 3.04, sabato 23 maggio, questa è RTL 102.5. Il programma che state ascoltando è Malanotte No, che va in onda tra le 3 e le 6 ogni sabato, ogni domenica. E ogni lunedì, grazie mille a Vanessa Grey e Andrea De Sabato con i Nottamboli, e diamo la buonanotte, l'avete già sentito, a Leo Di Mauro. Ciao Leo, buonanotte.
1: Buonanotte Andrea Tuzio.
0: Come stiamo?
1: Bene, dai, bene, meno male.
0: Tu mi hai fatto, insomma, mi hai fatto rendere conto che... che non ho schierato la formazione del fantacalcio l'unica volta in campionato. Oggi tu mi dirai, beh, quindi è andato in malora il fantacalcio. No, ero penultimo e penultimo resterò, almeno spero, perché ultimo no, grazie. Buonanotte anche a Manuel Bella. Ciao Manu.
2: Buonanotte, ho sentito parlare di bevande.
0: Il fantacalcio?
2: Sì,
0: tu lo stappi, lo stappi e lo bevi,
2: okay.
0: E poi si finisce come te,
2: buono.
0: Ovvero ubriaco. Bene, amici, lo sapete, questo programma principalmente lo fate voi. Come? Facile, basta mandarci un vocale al 378-378-1025, oppure ci fate una telefonata, un colpo di telefono, come si diceva una volta, 02 25 15 15. Iniziamo subito con il nostro Power Hit.

0: Estate e anche Saif sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Leo, c'è già qualcuno, mi pare.
1: Siamo curiosi.
0: Bene,
1: qua,
0: Che di che?
1: La curiosità non è solo donna.
0: Curiosity kill the cat.
1: Ah, bellissimo.
2: Beh, buonanotte, ragazzi. Sì. Andrea, sì. Domanda nasce spontanea. Sì. Ma l'idraulico a casa tua è venuto, ti ha sistemato la caldaia, la padrona di casa ha pagato, così tanto per sapere i fatti tuoi. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
2: Ricky, al lavoro, come
0: ciao.
2: Tutte le notti.
0: Bravo Ricky, ciao, buon lavoro. Sì, mi hanno messo a posto tutto, in realtà non ho la caldaia, ho un boiler. Mi hanno messo a posto tutto, per fortuna tutto risolto. Ce la siamo lasciate alle spalle, tutto quel disastro. Per fortuna.
3: Basta pentole di acqua calda.
0: Esatto. Basta andare a fare la doccia a casa della fidanzata, più che altro. Cioè, nel senso.
1: Però ci ha messo qualche settimana.
0: Ha messo una settimana intera, come si diceva una volta. Evidentemente avevano da fare, Leo.
1: L'importante è risolvere.
0: No, per fortuna abbiamo risolto. Sono tornato ad avere una casa, come si dice, contemporanea. Cioè con l'acqua calda.
3: Cioè, diciamo
0: che la base della vita sarebbe proprio avere l'acqua calda a casa, no? Proprio l'impianto sì, elettrico. Cioè le cose basilari. Vabbè. Io per 3 settimane ho fatto fatica con le cose basilari.
3: Vivevi e come la famiglia nel bosco.
0: Come no, mamma mia, per favore, no. Cioè se mi viene l'angoscia. Cioè li ho sentiti talmente nominare in maniera totalmente random e da personaggi che non dovrebbero occuparsi di quella roba lì.
3: Mi è uscita così.
0: Ma lascia, però, come i Flintstones. Ah.
1: Ma in realtà tu ci sei quasi vicino lì, sei vicino il bosco verticale, quindi.
0: No, meno ma male quando mai non no. sono vicino. Ma va, sono in piazza.
1: Sì, quella là.
3: Quella roba lì, a maggio.
1: 29 settembre, più o meno.
0: Ottobre, se siete veramente.
3: O marzo?
0: No.
1: L'abbiamo mandato fuori
0: di strada.
1: 5 giorni.
0: Ragazzi, allora aspetta un attimo, devo dire una cosa ai veri normal people. Amici, scusa. Mi distraggono anche in maniera così forte e smetto di ricordarmi dove abito.
1: Guarda che questa è una bella cosa.
3: Ma la cosa bella è che non lo facciamo apposta per metterlo in difficoltà, è proprio la natura.
0: È proprio questi siamo, amici.
1: È una bella cosa perché vuol dire che facciamo rumore quando parliamo.
0: Sì, anche troppo, per favore. The Fray, you found me.

l'altro noi vi abbiamo fatto ascoltare un po' di tempo fa, ma ve lo facciamo ascoltare anche adesso, la versione che Robin Thicke insieme ai The Roots e a Jimmy Fallon ha realizzato proprio durante una puntata del Late Night with Jimmy Fallon, e la particolarità è che è suonata con gli strumenti giocattolo. Facciamola sentire, ecco. Questa è l'intro, no? Poi vi spiego perché ve la faccio sentire, c'è un motivo particolare. Sentite i Roots.

0: grazie. Perché c'era questo, questa rubrica del Late Night with Jimmy Fallon in cui gli ospiti ricantavano le canzoni così con insieme ai The Roots, con gli strumenti che suonano i bambini. Meraviglioso. Perché ne parlo? Perché in questo periodo negli Stati Uniti i Late Night non se la stanno passando molto bene. Nel due giorni fa, dopo 33 anni dal 93 al 2026, ha spento le luci il Late Night, cioè ovvero il programma di infotainment della notte della CBS. Verrà chiuso l'Ed Sullivan Theater, cioè il posto in cui viene registrato e mandato in onda anche live il Late Night. Stiamo parlando del Late Night condotto da Stephen Colbert, il Late Night più seguito negli Stati Uniti, sulla CBS appunto. Ha chiuso i battenti due giorni fa, ed è un momento molto triste per l'infotainment, l'intrattenimento americano. Perché? Perché è stato chiuso, la CBS ha detto che è stato chiuso per motivi finanziari, economici. Ricordiamo che il Late Night di Stephen Colbert era il più seguito di tutti, più di Jimmy Fallon, più di Jimmy Kimmel, più di tutti.
1: Più del Crazy Club?
0: Non lo so, questo non lo so. Okay. Però dato che è della notte, ci appartiene, ne parlo. A quanto pare ci sia lo zampino di Trump.
1: Aia.
0: Perché lì devi sapere che non le mandano a dire.
1: Aia.
0: No, le dicono. Insomma, ci tenevo a anche da lontanissimo a dare un abbraccio a Stephen Colbert. E soprattutto per chi è cresciuto con il Late Night della CBS, ovvero quello condotto da David Letterman.
1: Grande.
0: Esatto. Come me. Esatto, esattamente. È un piccolo dolore, perché a sostituire David Letterman è proprio arrivato Stephen Colbert, che dopo 11 anni lascia. Non perché ci arriverà qualcun altro. Perché la CBS, ripeto, ha chiuso il Late Show. Che è una cosa folle. Va bene, amici, noi ci fermiamo, torniamo subito. 378-378-1025 oppure 02-25-15-15.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma.

0: Harry Styles, che la sua American Girls l'ha trovato, e come si è fidanzato con Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz. Immagino lo sappiate, proprio fidanzato, engaged, si dice negli Stati Uniti, ovvero anellazzo, eh? E Leo, c'è qualcuno, mi pare?
1: Ciao Buttei, buonanotte, soreste.
0: Ciao Oreste.
1: Stasera sono in ritardo di mezz'ora, sto andando a lavorare. Ma sono in ritardo perché ieri che era così caldo. Ma così caldo che alle 6 di sera ho incominciato a bere. Mi sono sognato di essere l'uomo del monte che perché non doveva mica lavorare.
0: Va
1: e caricare e scaricare frutta e verdura. Dimmi.
2: Ciao, questa carica pazzesca.
0: Ma beato lui, guarda.
2: Bravissimo.
0: Ci dà, veramente. Grande. Sì, sì, hai ragione. E poi c'è qualcun altro ancora, mi pare.
3: Un minuto di silenzio per la Juventus in Europa League il prossimo anno.
0: Amici, a parte che non è detto.
2: Dai, non buttarti giù, dai.
0: No, vabbè, è molto probabile che insomma sia fuori dalla Champions League. Ho sentito parlare di fallimento. La parola fallimento nello sport è una roba che mi fa impazzire. Ma quale fallimento? È come se ognuno di noi lavora e non è che ogni anno raggiungiamo il goal nel nostro lavoro, mi spiego.
2: Sì.
0: Non è che ogni anno un giornalista ha una promozione, per capirci. Quindi non si può parlare di fallimento. Capisco il senso, ma la parola forse è un po' eccessiva. Non è riuscito a raggiungere il gol che per adesso, ma a quanto pare forse non ci riuscirà. Intanto si è giocata Fiorentina-Atalanta, un inutile Fiorentina-Atalanta 1-1, e ci saranno una serie di partite inutili tranne quelle appunto che poi decideranno le altre due squadre che raggiungeranno Inter e Napoli nella prossima Champions League. Vero,
2: esatto,
0: Leo?
2: Esatto.
0: Perché noi ci saremo senza Antonio Conte.
2: Sì.
0: Ma ne parliamo, amico, ne parliamo. Sting.

0: Da Dio il disco di Bresh, questa è RTL 102.5, 36 minuti dopo le 3 del mattino. Nel video c'è la protagonista che è semplicemente splendida. Splendida, se vi capita di vedere il video sul canale 36, naturalmente del digitale terrestre. Tanta roba. E Leo, c'è qualcuno, dai.
1: È vero, la Juve è fuori dalla Champions.
0: Sì.
1: Ma nel calcio che conta è la matematica.
0: È vero.
1: E la matematica non ce n'è ancora. Pensa quanti fegati che scoppieranno domani. Dovesse avere la fortuna di andarci.
0: Ma è difficile, amico, è difficile. Credo che insomma sarà Europa League probabilmente. Nel frattempo è Coldplay.

0: E Coldplay, every teardrop is a waterfall, ogni lacrima è una cascata. Evidentemente queste sono le lacrime dei tifosi della Juventus, dato che ne parlavamo poco fa, che molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, resterà fuori dalla Champions League.
1: Tenete Spalletti, tenetelo!
0: Ma lo terranno, ha rinnovato, che fa, lo buttano via? No, spero di no. A proposito, perché anche Conte, ma Conte che fa? Va via, lo sappiamo già.
2: Andrea. Buongiorno.
0: Buongiorno
2: ragazzi, notizia che arriva dagli USA, il nuovo allenatore del Napoli,
1: sì. Che?
2: Si chiama Pep.
0: Sì, certo, Pep. Come no. Ha detto che si ferma.
2: Vicino.
0: Ha detto che si ferma Napoli. Sempre, ma si ferma, va. Sarà Pep. Allegri, poi ti faccio vedere.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh, 45 minuti dopo le 3 del mattino. Ancora buonanotte e da parte di RTL 102.5, questa è Malanotte No, lo sapete, tra le 3 e le 6 del mattino. Dimmi Leo, volevi dire qualcosa? No, perfetto, ma sai cosa? Ti volevo coinvolgere sulla questione dell'allenatore, dato che abbiamo chiuso prima con il nostro Very Normal People. Chi è che è stato detto arriva Pep da...
1: Antonio. Sì.
0: Antonio dice, riporta in realtà una notizia del New York Times che io vi riporto anch'io, scusatemi il gioco di parole o la ripetizione, come preferite, e che il New York Times scrive, Pep può andare ovunque.
1: Beh,
0: quindi anche al Napoli, ma non è quella la notizia. A quanto pare Pep si fermerà, Pep Guardiola si fermerà per un po', ha detto che non allenerà per un po' di tempo, è già successo, lo ha già fatto, si
1: però
0: è già fermato.
1: Secondo me a lui piacerebbe stare a Napoli
0: per quelle, già, non credo proprio,
1: però
0: non
1: ho sentito delle voci, no?
0: Ti assicuro che no,
1: sono finte,
0: almeno
1: voci
0: le
1: false.
0: Voci invece che io ho, allora, ho degli amici che lavorano nel mondo del calcio.
1: Sì.
0: Quali sono le notizie, oppure le voci che io, insomma, sono riuscito a recuperare? Avete presente che la nazionale italiana di calcio non ha un allenatore per adesso, meglio, ad interim c'è Silvio Baldini. Ok, giocherà un paio di amichevoli. Sì, si giocheranno perché ci sono un po' di problemi, ma non ne parliamo, che è meglio. Si dovrà scegliere l'allenatore, si dovrà scegliere anche il presidente della FIGC, a quanto pare molto probabilmente sarà Malagò. Malagò a quanto pare vuole chiamare come direttore tecnico Paolo Maldini,
1: sì.
0: E loro due insieme a quanto sembra che vogliano, insomma, provare ad andare a bussare alla porta di Pep Guardiola. E Pep non sarebbe proprio negativo, no, sull'idea di allenare la nazionale, una nazionale e una nazionale italiana. Staremo a vedere. Cioè, è una cosa lunga, molto molto difficile. È la federazione che deve fare un grosso sforzo. Ragazzi, questi sono voci, cioè non c'è niente di vero. Questo sono riuscito a recuperare e ve lo butto qui sul tavolo, così magari ci facciamo una riflessione. Anche se, ripeto, come dice Avril Lavigne, la questione è molto complicated. C'è.

0: sì, quanti si saranno innamorati di Olivia Dean, come dice lei proprio alla fine della canzone, ma anche il titolo So Easy to Fall in Love with Me, dice lei, quanti si saranno innamorati poche ore fa durante il suo unico concerto in Italia alle porte di Milano a Rho, finito appunto torno a l'una e mezza. Lo so perché ho degli amici che ci sono andati, ciao Cristina, la saluto, e complimenti Olivia Dean, meravigliosa, straordinaria, soprattutto tanta roba da un punto di vista vocale, e se ne saranno accorti quelli che hanno avuto la fortuna di vederla proprio in concerto terminato poche ore fa a Rho Fiera. C'è qualcuno, Leo?
1: Buonasera Andrea.
0: Buonasera,
1: Leo,
0: buonasera.
1: Andrea, purtroppo la Juve fuori dalla Champions,
0: sì,
1: ma come era iniziato il campionato, già tanto che siamo arrivati o quarti o quinti o sesti, anche settimi va bene da come era cominciata. Purtroppo invece la Fiorentina si è salvata,
0: no,
1: questo
0: perché?
1: È brutto.
0: Ma non è vero, ma non è vero, non è vero. Guarda, aspettati che i tifosi viola si facciano sentire, perché succederà. Poi soprattutto abbiamo la voce dei tassisti italiani, tifoso della viola.
2: Eh sì, che cosa?
0: Esatto, esatto.
2: No, ma a me sta simpatica la Fiorentina, Stefano, perché sei così aggressivo?
0: Non lo diri a me.
2: Perché?
0: Perché evidentemente c'è astio. Tra l'altro proprio la Fiorentina ha, come posso dire, determinato il fatto che la Juventus non andrà al 99,9% in Champions League.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno Leo, Emanuele.
0: Ciao.
3: A proposito di Guardiola,
0: sì.
3: Andrea, ma non è meglio che vada sulla panchina della Juve? Un abbraccio ragazzi, grazie della compagnia.
0: No, perché la Juve, ribadisco, ha da pochissimo rinnovato Luciano Spalletti. Spero proprio per la Juve soprattutto che resti al suo posto.
2: Ah ragazzi, ma Spallettoni che è un grande, calma,
0: staremo a vedere.
2: Dategli tempo, tranquillo.
0: I Bee Gees.

0: Jeez, too much heaven su RTL 102.5. Volevo leggere il messaggio di Gian, ma questo lo dite voi che la Juventus non va in Champions, perché dare giudizi prima dei 90 minuti che ancora restano?
1: Ma no!
0: Gian da Milano, ma lo stiamo dicendo da inizio puntata, non è detto, cioè sono gli ascoltatori che ci stanno dicendo, ah ma scherzano sul fatto che la Juve possa non andare, e stiamo sottolineando il fatto che è rischioso dirlo prima, ma più che altro è quasi certo, perché dovrebbe perdere il Milan, non dovrebbe fare risultato la Roma, insomma dovrebbero esserci un po' di cose che molto probabilmente non succederanno, semplicemente la Juve non è padrona del proprio destino e deve affidarsi ai risultati altrui, ma noi stiamo dicendo no, non è detto, ma se si analizza la realtà delle cose è molto più probabile che non ci vada che invece possa disputare la prossima Champions League. Gian, stiamo dicendo questo, ci mancherebbe altro.
2: Andrea, scusa, un attimo, vado a pestare il mignolo a Manuel Bella.
0: Ah, perché? Aspetta però. Quella che avete sentito prima, cioè ovvero il pezzo dei Bee Gees, è stato cantato da Manuel Bella.
2: Sì.
0: Amici, è finita la prima ora?
2: Sì, già, sì.
0: Così?
2: Sì.
0: Vabbè, ce ne sono altre due, dai. Anche a Cartosio, in provincia di Alessandria, sono le 4:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno. Scende da 20 a 10 centesimi lo sconto sul gasolio, resta a 5 centesimi quello sulla benzina. Sarebbe imminente l'accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan. Prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca graduale delle sanzioni americane nei confronti di Teheran. Restano fuori da questo accordo la questione nucleare e quella dei missili balistici iraniani. Tirane cauta, il presidente americano Trump invece starebbe meditando un nuovo attacco militare. È morto a casa il 18 maggio Christian, un uomo di 55 anni lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che a febbraio aveva chiesto alla propria ASL di accedere al suicidio assistito, lo rende noto l'associazione Coscioni a cui si era rivolto. Il calcio: nel primo anticipo della 38esima di Serie A, Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 1-1. Oggi si giocano Bologna-Inter con inizio alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. In Formula 1, doppietta Mercedes nelle qualifiche per la gara sprint di oggi, Russell davanti ad Antonelli, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Nel ciclismo, Alberto Bettiol ha vinto ieri in solitaria la 13esima tappa del Giro d'Italia, la Alessandria Verbania di 189 km, maglia rosa sulle spalle del portoghese Eulalio. Oggi si corre in Val d'Aosta, tappone di montagna, è tutto, traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e dunque senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda tra Bologna, Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
7: Power Hits.
6: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti

0: giudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36. E RTL 102.5 Play.
1: Eccoci qui, inizia la seconda ora di Malanotte No. Andrea Tuzio, Leo Di Mauro, Manuel Bella, fino alle 6 del mattino per l'appunto. Amici, 378-378-1025, ce ne stanno arrivando tanti, Leo, eh?
2: Sì, sì.
1: Sì, grazie amici, veramente, i nostri very normal people non smettono mai di timbrare il cartellino. Alle 3, tac, esatto. Per 3 ore, sono qua. 378-378-1025, come dicevo, oppure 02-25-15-15. Che succede? Vedo che vi guardate... state tramando qualcosa?
2: Io quello che dovevo fare l'ho fatto. Gli ho pestato il mignolo. Lui ha risposto. Quindi okay, siamo
1: a posto.
3: Io mi sto leccando le ferite.
1: Bene. Grazie per l'immagine meravigliosa. E con questo direi di lanciare il nostro Power It.

Alle 4.09 Achille Lauro su RTL 102.5. Finalmente, amici, arriva il Power Hits Estate e anche Achille Lauro sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Buonanotte, Tony.

0: Pronto?
1: Pronto, buonanotte Tony.
0: Buonanotte a voi, buonanotte a tutta l'Italia.
1: Bene, come stai Tony?
0: Sto bene, molto molto bene.
1: Ok, oggi è 23 maggio, che a quanto pare è una giornata importante per te, come mai?
0: Molto importante, 23 maggio 2001, 23 maggio 2026, 25 anni di matrimonio.
1: Mazza! Come si chiamano? Hanno un nome? Nozze a 25 anni, come si chiamano? D'argento.
0: Si dicono d'argento, d'argento,
1: d'argento,
0: sì.
1: D'argento, buone nozze d'argento. Come si chiama tua moglie?
0: Sonia.
1: Sonia, la salutiamo, la abbracciamo per stare accanto a te da 25 anni. Qual è il segreto per starti accanto? Esatto, quindi ti chiedo, qual è il segreto per starti accanto 25 anni?
0: Il segreto è lei, il mio tutto, il mio, la mia livella, perché io sono stato e sono un monello e lei comunque mi livella sempre.
1: Guarda, è bellissimo ascoltare un uomo innamorato della propria donna, meraviglioso.
2: Ma
1: semplicemente
2: anche
1: un essere umano innamorato.
0: Adesso. Anche la lacrimuccia adesso c'è.
1: Ma certo, ma è ovvio. Ma che bello è commuoversi per i sentimenti. Viviamo in una società in cui provare dei sentimenti, mostrarsi fragili, sembrano cose negative. Ragazzi, questa è la più grande meraviglia del mondo. Noi dovremmo muoverci per quelli che sono i nostri sentimenti e basta. E invece
0: sono d'accordo. Non abbiate paura di commuovervi davanti agli altri, è bellissimo.
1: Ma è meraviglioso, complimenti. Ma che cosa farete oggi? Avete organizzato qualcosa?
0: Niente, tutto in famiglia. Ho due splendidi ragazzi, un ragazzo di 24 e una ragazza di 20. Staremo insieme tutto il giorno fino a stasera.
1: Che fantastico. Le hai regalato qualcosa oppure...
0: Ci stiamo organizzando.
1: Ma poi deve vedere quante volte a me capita, amore... il regalo sta arrivando, perché magari mi sono organizzato tardi oppure perché non lo so. Comunque,
0: esatto,
1: davvero,
0: ma io preferisco regalare fuori data.
1: È meglio, anche io sono della tua stessa parrocchia. Allora, noi un grosso augurio da parte di tutta RTL 102.5. Goditela, buon 25esimo anniversario di matrimonio a te e a Sonia, naturalmente anche ai tuoi figli, che comunque gioiranno insieme a voi oggi. Che bello! Un abbraccio!
2: Ciao Tony!
0: Grazie,
2: ciao, Tony,
0: a voi tutti! E viva RTL! Ciao ciao ciao!
1: Ciao, ciao Tony! Ciao.
3: Buonanotte e buona fortuna!

0: Prima parlavamo dell'importanza delle emozioni, no? Al telefono con Tony, se non sbaglio.
1: Sì,
0: esatto.
1: Tony.
0: E ce lo ricordano anche Mark Ronson e Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart, cioè niente si rompe come un cuore. Avete presente quel meme, come si diceva ormai, credo una volta, poi si usa ancora la parola meme, credo di sì, che si diceva, ecco, puoi vedere in quell'esatto momento il cuore di un uomo che si rompe. Esatto, ce lo ricordo, insomma è una cosa importante, le emozioni ricordiamocene sempre, manifestiamole, ok? Con giudizio,
1: ecco,
0: con intelligenza e con la capacità di saperle gestire. Ecco, su questo si dovrebbe aprire un capitolo lunghissimo, ma lasciamo perdere.
1: Ma le emozioni del cagnolino di Andrea.
2: Ciao amici, la notte. Ciao. Io faccio lo stesso acuto di Manuel, ma con un semitono più alto. Quando torno a casa il mio piccolo whippet Olaf mi salta sugli zebedei tutti i giorni. Mi sa che dovrò iniziare a mettere un sospensorio rinforzato là sotto. Andrea Pasticcio, Rido di Venezia, ma quando è che imparerà sto cagnolino?
0: Ci vorrà tempo. Gli salta, aspetta, proviamola a fare. Gli salta sugli zebedei e si sente questo.
1: No,
0: sta dormendo. Stava dormendo. Chiediamo scusa a Manuel se ti abbiamo svegliato, Scusa.
3: No, tranquillo.
0: A posto, vabbè, torna a dormire.
3: Non ti preoccupare.
0: Figurati,
3: preoccupare.
0: Grazie. Puoi tornare a dormire.
1: Che Manuel diventa subito Bee Gees, lo sappiamo già. Insomma.
0: Quando è sveglio, sì.
1: Invece Andrea diventa un po' Cugini di Campagna.
0: Esatto,
1: esattamente.
0: Sì, è probabile. Credo che questa sia la differenza. Va bene. Alle 4:20 del mattino arrivano i The Colors Rolling Stones.

0: Rolling Stones, The Colors. 23 minuti dopo le 4 del mattino, buon sabato a tutti. E c'è ancora qualcuno, tanti veri normal people che vogliono partecipare e noi siamo qui apposta, amici.
1: Ragazzi, buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Massimiliano Fornasolano. Beh,
0: ciao.
1: La Juventus, e lo dico da juventino, non ha meritato, non merita di andare in Champions League quest'anno. Poi la palla è rotonda e
0: bravo.
1: Come tifoso uno si spera sempre, però la realtà dei fatti è che la Juventus quest'anno non ha meritato di andare in Champions League. Ci sono squadre che avevano più fame della Juve. Ci vogliono giocatori di qualità. Ciao!
0: Questo è vero, però voglio sottolineare una cosa. Da quando Spalletti è seduto sulla panchina della Juventus, la Juve ha
2: un atteggiamento diverso.
0: Non solo, ma da un punto di vista di punti è seconda in classifica. Se si contasse soltanto le partite da quando è arrivato Spalletti. Non male.
2: Infatti, ma per quello
0: fatto
2: ti
0: un
2: dico...
0: ottimo lavoro. Se non ci fosse stata la zavorra di Tudor, lo stiamo dicendo, insomma, da sempre. Però gli errori si pagano. Poi è chiaro che secondo me contro la Fiorentina, quella debacle, no, di settimana scorsa, ne abbiamo parlato anche con il nostro

0: Buon vento!
1: Giovanotti, Alfa, canzone uscita proprio ieri. Venerdì escono le canzoni nuove, è tanto bello poi ascoltarle subito. Buon vento è ciò che si dice a chi sta per partire. Infatti lo dicono proprio nel testo della canzone. E noi siamo il programma di quelli che prendono l'aereo molto presto e che quindi vanno verso l'aeroporto e poi partono, quindi buon vento a loro. Ma ci tenevo anche a fare un augurio proprio di buon vento, perché la canzone dice buon vento a chi parte oggi. Ne parleremo domani notte, perché oggi alle 15 partirà una corsa senza senso. Si chiama la 100 km del passatore, la conoscete?
2: No.
1: Si va a piedi da Firenze a Faenza, passando per l'Appennino. Sono 100 km di corsa, una follia, davvero una follia, 100 km a piedi. E la maggior parte di questo, di questa corsa si fa di notte.
2: Quindi ragazzi,
1: domani tra il 23 appunto e il 24 si starà correndo la 100 km del passatore. Proveremo a sentire qualcuno, no, se ci riusciamo, ma è molto difficile.
2: Ragazzi, lanciamo un appello.
1: Ma è molto difficile, Leo. Perché 100 chilometri sono davvero una cosa.
2: No, ma ci sarà qualcuno con le cuffiette sintonizzato su di noi?
1: Lo spero, spero. Di solito si fa così. C'è chi corre e chi accanto si fa accompagnare da uno in bicicletta, perché altrimenti da solo proprio non è il caso. Domani proviamo a vedere se riusciamo a tirare.
2: Hai detto 100 km.
1: 100 km a piedi. Vogliamo andare? Iniziamo?
2: No, ma io col monopattino.
1: Tu col monopattino? Ce l'hai l'assicurazione?
2: Sì, certo.
1: Allora posso.

0: 2.5. Prima di tutto dobbiamo salutare Sebastiano, giusto, da Monaco di Baviera.
1: Sì.
0: Ricordiamo che questo programma sostiene una, che altro, io sostengo una tesi, ovvero che c'è un very normal people in ogni città del mondo. A Monaco di Baviera di sicuro, perché c'è Sebastiano che stava preparando delle cose. Visto un cornetto,
1: le bontà di Sicilia,
0: esatto, cornetto col pistacchio.
1: Ah ragazzi, cosa io pagherei, cosa pagherei in questo momento per un cornetto al pistacchio?
0: Butta giù un attimo,
1: ti giuro.
0: No, ma non lo dire, per favore.
1: Non lo dire, ragazzi.
0: Vabbè, quando usciamo da qua, io quando esco vado a fare colazione,
1: oppure una pizza fritta napoletana, di quella fatta per bene.
0: Però posso dire che sei un po' cattivo. Io le preparo. C'è la mia compagna Chiara che mi dice: ancora da 4 anni insieme non mi hai preparato ancora la pizza fritta. E l'avevo fatta la mia ex. E lei non ci può pensare. Perché dice: scusami,
1: vabbè, ma chi se ne frega?
0: A quella gliel'hai fatta e a me no?
1: Vabbè, adesso gliela farai doppia.
0: Mi sa di sì. Classica pizza fritta con ricotta, mozzarella e salame napoletano. E pepe. Mozzarella, provola, ricotta. No, mozzarella, ricotta
1: e pomodoro.
0: No, senza pomodoro. Mozzarella, ricotta, pepe e salame napoletano.
1: Dalle nostre parti si chiama siciliana con l'acciuga.
0: Fantastico.
1: Mozzarella, pomodoro,
0: tanta roba.
1: Acciuga.
0: Oppure semplice mozzarella
1: oppure
0: e pomodoro.
1: Oppure senza acciuga.
0: Abbiamo qualcuno, Leo?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Vorrei fare i complimenti al Sud Tirol, che è riuscito a salvarsi in un campionato difficile come quello di Serie D contro una grande squadra, Bari, una grande città, una grande tifoseria. Però c'è sempre un vincitore, c'è sempre qualcuno che perde. Marco da Cremona.
0: Ciao.
2: O Sporto Lazio, come volete.
0: Ciao Marco. Marco da Cremona. Sì, perché il Sud Tirol nei playoff di Serie B 0-0 con il Bari, e ha condannato il Bari di Aurelio De Laurentiis. A Bari lo contestano un filo, proprio un filo.
1: Lo so.
0: Alla Serie C ci dispiace molto, perché come una piazza come quella di Bari che debba andare in Serie C è una tristezza infinita.
1: Lo so.
0: Invece complimenti al Sud Tirol invece.
1: Sì, come per dire, in questi giorni si sta giocando un po' di tutto, playoff, playout.
0: Ah, è vero, il Catanzaro.
1: Catanzaro, a me è dispiaciuto tantissimo per il Palermo.
0: Che rischia di venire in Serie A. Il Palermo non si è riuscito proprio contro il Catanzaro, mentre il Catania in Serie C.
1: Il Catania sta combattendo per la Serie B. E adesso aspettiamo questo match. Questo big match
0: contro
1: tra Ascoli Catania.
0: Oh.
1: Perché siamo in semifinale.
0: Dai, seguiremo tutto, amici, che qui ci siamo. I Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: bravi pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Su RTL 102.5.
1: Oggi faceva caldo comunque.
0: Molto.
1: Hanno sofferto i pinguini.
0: Purtroppo sì. Sì, sì, sì. Bella battuta. Comunque, volevo dire che Angelo, da Loreto a Prutino, in provincia di Pescara, ci ha mandato una foto dei suoi calzoni fritti con prosciutto cotto.
2: Non l'ho visto.
0: Tanta roba, amici. Ne andiamo a prendere uno adesso? Andiamo, dai.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Forte il disco di Night su RTL 102.5. Amici, finalmente arriva il Power Hits Estate e anche Night sarà sul palco al Foro Italico, ve lo ricordo, domenica 31 maggio dalle 21. Poi volevo leggere al volo questo messaggio arrivato al 378-378-1025. Ciao ragazzi, ci sono anch'io e vado vicino a Monaco di Baviera per lavorare e... Infatti ci scrive Stefano da, vi leggo la città, Cushing, in Germania. Ma anche
1: scusa,
0: lui.
1: Ma Stefano, vai a trovare il nostro amico ascoltatore numero uno. Si chiama Sebastiano, mi sa che ha un locale, si chiama, come si chiama il locale?
0: Di Sebastiano a Monaco di Baviera? Mi
1: Sapore
0: dispiace.
1: Di Sicilia, qualcosa del genere.
0: Allora, incontratevi.
1: Esatto.
0: In nome di Malanotte Noe di RTL 102.5, direi.
1: Fatevi una bella foto, ce la mandate.
0: Esatto, ce la mandate.
1: Così si fa di solito.
0: Esatto. Leo, c'è qualcuno?
1: Sì che c'è qualcuno. Andrea,
0: sentiamo,
1: Andrea,
0: sentiamo.
1: Andrea!
0: Che c'è?
2: Andrea, io non sono uno che lecca il lato B alla gente o cosa perché non me ne frega niente.
0: Okay.
2: Io ho 53 anni,
0: sì.
2: Lavoro di notte da quando ne ho 16, fai il conto.
0: Tanto.
2: E devo ammettere che tu fai della bella radio.
0: Oh mamma!
2: Complimenti,
0: grazie.
2: Sei proprio bravo. Mi

0: piace ascoltarti. Ciao Andrea,
1: grazie.
0: Buon lavoro. Anche i due ragazzi con te sono bravi comunque.
1: Certo. Senza di loro non si farebbe questo programma. E che dire? Grazie.
2: E poi posso dire una
1: cosa? I love you.
2: Secondo me Ricky era sincero.
1: No, ma davvero.
2: Quando ho registrato questo messaggio era molto sincero e per quello ci è piaciuto questo messaggio.
1: Grazie mille Ricky, davvero un abbraccio.

No Hero, Elisa su RTL 102.5. Ci arriva un messaggio al 378-378-1025. Ma ragazzi, ma dell'America's Cup a Cagliari nessuno ne parla. Ha ragione, ho sentito pochissimo. Che cosa è successo? Tra l'altro ho anche seguito ieri pomeriggio. Ci sono le regate preliminari dell'America's Cup. Che cos'è l'America's Cup? È il più antico evento sportivo al mondo. Non so se mi spiego. L'evento sportivo più antico del mondo, l'America's Cup. Naturalmente stiamo parlando di vela. C'è la nostra Luna Rossa a portare con fierezza i colori della bandiera italiana. Diamo un po' di punti di riferimento per capirci. A Cagliari in questo momento si stanno svolgendo

0: appunto, come dicevo, delle regate preliminari che poi prepareranno a quella che sarà proprio l'America's Cup vera e propria. Dove si regaterà? Si regaterà per la prima volta nella storia dell'evento sportivo, ribadisco, più antico del mondo, in Italia. E sai dove?
1: Dove?
0: A casa mia.
1: Caserta.
0: A Napoli.
1: Ah.
0: A Napoli.
1: A Napoli.
0: Esatto. L'America's Cup proprio ufficiale, la Louis Vuitton Cup, ok? Da sabato 10 luglio 27 fino al 17-18 luglio 27. Ma già da settembre, dal 24 al 27 settembre 2026, ci saranno le regate in preparazione, così come si stanno svolgendo a Cagliari, ci saranno anche a Napoli. E a Napoli si potrà respirare quella meravigliosa aria dell'America's Cup. Finalmente, se ne parlava da 20 anni, finalmente ci siamo riuscite. Tanta roba.
1: Quindi due tappe importanti.
0: Sì, tanta roba l'America's Cup in Italia e a Napoli. Mamma mia, che meraviglia. Che meraviglia! Come questo disco, se me lo permetti. Oh no, Leo?
1: Caspita.
0: Mamma mia, Janis Joplin, questo è Piece of My Heart.

0: mattino vi sveglia con Janis Joplin e Piece of My Heart. Che
1: questa
0: meraviglia.
1: Da brividi.
0: No, straordinario, uno dei miei pezzi preferiti. Chi dobbiamo salutare, Leo? Mi sono perso un attimo prima di chiudere.
2: Un ascoltatore assiduo, Michele da Pordenone, sai come si definisce
0: come?
2: Lui? Poeta per passione.
0: Ma amico mio, abbiamo una cosa in comune allora, fatti abbracciare, Guascone. Anche a Felino, in provincia di Parma, sono le 5 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Sergio Gadda. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti. Lo ha deciso in serata il Consiglio dei Ministri. Lo sconto sarà di 10 centesimi sul gasolio e 5 sulla benzina. Durante la riunione è stato deciso anche un contributo di 200 milioni per gli autotrasportatori che hanno sospeso lo sciopero previsto nei prossimi giorni. Arriveranno nel primo pomeriggio a Malpensa i corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Lunedì l'incarico per le autopsie. Proseguono le indagini, sentiti 3 docenti dell'Università di Genova. Il team subspeleologico che ha lavorato al recupero ha diffuso le prime foto della grotta. Probabile causa della tragedia, l'errore umano. Passi avanti nei negoziati, ma un accordo sulla fine della guerra tra Stati Uniti ed Iran sarebbe ancora lontano. In serata fonti di stampa arabi avrebbero affermato che un accordo tra le parti era invece ad un passo. La Procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale, dopo aver acquisito il video del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Siamo allo sport. Nell'anticipo di Serie A, Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 1-1. E George Russell partirà dalla pole nella gara sprint di oggi del Gran Premio del Canada. Secondo tempo per Kimi Antonelli, quinto Hamilton su Ferrari, sesto Leclerc. È tutto per questa edizione. Ora gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete autostradale, dunque senza disagio alla circolazione, salvo un'unica eccezione che al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove registriamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
0: Buongiorno gente, buongiorno Italia, 5.04 in questo momento di sabato 23 maggio, buon weekend a tutti, ecco, e un weekend non può iniziare senza di noi, volente o nolente. That's it.
2: Eh sì. Noi siamo quelli che apriamo e chiudiamo il weekend.
0: Certo.
2: È vero o no?
0: Beh, stai scherzando. Qua ci lasciano le chiavi. Mica ricordiamo che questo è il programma a cavallo. Ma non perché arriviamo a cavallo, giusto Manuel?
2: Ma ci siamo quasi, hai visto i costi della benzina.
6: Uso l'unicorno.
0: Esatto, sì. Noi siamo quelli a cavallo tra un giorno e l'altro, hai capito?
2: Io mi sto attrezzando col ciuccio, si dice,
0: Beni,
2: no? In inglese.
0: Amici, 378-378-1025 per i vostri vocali, li preferiamo, lo sapete, oppure 02-25-15-15. Power It!

0: Drop Dead Olivia Rodrigo, 5:08 del mattino. Buongiorno e buongiorno Dennis.
1: Buongiorno.
0: Come stai Dennis?
1: Ciao ragazzi. Ma bene, seduto.
0: Ok, perché Olivia Rodrigo canta una canzone che si chiama Drop Dead, che vuol dire cadere come uno che è morto, no?
1: Sì,
0: sei esatto. Un po' stanco che cadresti come corpo morto cade, per citare Dante?
1: No, in questo momento qua no.
0: Meno male.
1: No, assolutamente, non ce lo possiamo permettere.
0: Esatto, 5:10 del mattino, sveglio in macchina, affa che, mi spieghi un attimo com'è la situazione, Dennis?
1: Praticamente, caricato un paio di camion della mattina del sabato. Io ho un'azienda in provincia di Latina e sono partito per tornare in Toscana,
0: okay,
1: dove c'è mia figlia. Così la recupero all'uscita della scuola, subito pranzo veloce, poi via Prato per prima giornata di un meeting di nuoto che dura oggi e domani.
0: Ah, quindi tua figlia che si chiama, scusami Dennis?
1: Caterina.
0: Caterina, quanti anni ha?
1: Quasi 16.
0: 16 anni e fa nuoto agonistico, quindi, se si parla di gare.
1: Sì.
0: Ok, da quanti anni?
1: Sì.
0: Da quando è piccolina, immagino.
1: Ha iniziato l'acquaticità a 60 giorni.
0: Oh, mamma santa! Quindi si può dire che il suo...

0: il suo habitat naturale sia l'acqua più che
1: sempre,
0: la terra
1: una pesciolina,
0: sì, esatto, sì. Esatto, certo. Che bello. E tu la segui in tutte le gare che fa? Sei un appassionato, nel senso, vabbè, che
1: certo. Appena posso, vabbè, sì, ho nuotato anch'io tanto tempo, quindi
0: che bello. Insomma,
1: appena possibile, okay. Appena possibile uno si sgancia dagli impegni lavorativi,
2: come si dice, tutta papà, tutta papà,
0: Denis, che stai scherzando, è normale, esatto, bravo, Denis,
1: esatto. Guarda, esatto. Beh, lo diceva prima Janis Joplin, no?
0: Esatto, piece of my heart. Guarda, ci sono i Very Normal People che fanno i link come li facciamo noi. Ma di che cosa stiamo parlando? Che meraviglia! Grazie Denis, davvero, ti abbracciamo. Buon viaggio.
1: Grazie
0: naturalmente.
1: E ti accompagniamo.
0: Grazie mille anche a te, in bocca al lupo a Caterina per la gara. Ciao, grazie ancora. Ma che bello. Speriamo che Caterina arrivi più in alto possibile. James Blunt, hi.

0: i Black Keys, un po' di rock and roll di quello bello.
1: Sano.
0: Gold on the ceiling, 18 minuti dopo le 5 del mattino, ancora buongiorno, e il buongiorno ce lo dà Anna Claudia, che ci aiuta a sostenere la mia tesi, ovvero che in ogni città del mondo c'è un very normal people. Anna Claudia ci scrive dal Brasile, ci ascolta anche dal Brasile, ma Anna Claudia, ci puoi dire la città per piacere? Perché altrimenti restiamo un po' così, dal Brasile va bene, ma ci serve la città, sì. Vogliamo saperlo. Vi volevo però ricordare una cosa importante, oggi è sabato 23 maggio e viene festeggiata in tutta Europa in contemporanea la Notte Europea dei Musei. Da oggi alle 20 fino a per tutta la notte si potranno visitare dei luoghi, naturalmente luoghi della cultura che fanno parte della giurisdizione statale, mettiamola giù così, che possono essere visitati al costo simbolico di un euro. Di notte, avete presente il film Una notte al museo? Bene, ad esempio potrete andare al Museo Egizio di Torino, un posto incantevole, per tutta la notte, a un euro. Esatto. La Reggia di Caserta si può visitare a un euro.
2: Chiaramente bisogna mandare una mail.
0: Bisogna andare, comprare il biglietto e entrare. Sono aperti.
2: Mm.
0: Sono i musei aperti di notte.
2: A me è capitato andare, scusami, e poi magari sono rimasto lì davanti perché bisognava mandare una mail qualche giorno prima. Adesso se non ricordo male, sono stato a Roma.
0: È facile fare una cosa del genere. Dato che la Notte Europea dei Musei, che volevo ricordare, è un'iniziativa del governo francese, poi si è allargata a tutta Europa, che è una cosa bellissima.

0: prossima, basta andarselo a cercare.
1: Esatto, esatto.
0: Avete tutto il tempo, perché oggi è sabato 23, ma sono le 5 del mattino, appena iniziato sabato. Andatevi a cercare questa cosa, perché avrete la possibilità non soltanto di vedere un bellissimo posto, magari un bellissimo museo, un palazzo d'arte, o quello che volete, al costo di un euro e di sera, che è super suggestivo. Questa è una cosa che proprio consiglio a tutti di fare, eh? Andatevi a cercare la vostra città o vicino che cosa c'è. Un euro, amici. Un euro soltanto. Purtroppo io vorrei andarci, però dormo a quell'ora, perché
1: pensavo che dicessi mi manca un euro, quindi...
0: scusi, c'è un euro, fa piacere.
1: Quello era un tuo amico napoletano.
0: Esatto.
1: Scusa, tenisti 100 lire.
0: Tenisti 100 lire. Va bene, ci fermiamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. La
2: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa?
6: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: proposito di questo, spoiler, a sì. Venezia ci sono delle code chilometriche durante il giorno, per esempio per andare nella Basilica di San Marco.
1: Vedi?
0: E invece ci sono delle guide notturne bellissime dove praticamente non fai coda perché la guida ti aspetta lì, si entra, ti spiega tutto, si visita ed è super suggestivo, bellissimo. Spero che non ascolti tanta gente perché poi diventa overtourism anche questo. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia.
1: Però lo dici su RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia.
2: Abbiamo, il danno già è stato fatto.
1: Esatto. Comunque, a proposito proprio della notte dei musei 2026 in tutta Europa e in Italia, si potranno visitare tantissimi musei di notte. La notte tra sabato e domenica. Informatevi, cercate, perché c'è tanta roba da vedere al costo simbolico, ripeto, di un euro. A proposito di quello di cui parlavamo prima, non solo la notte dei musei, ma anche il fatto che io sostengo, e non lo smetterò mai di dire, che c'è un very normal people in ogni città del mondo. Ci aveva scritto Anna Claudia dal Brasile, giustamente le avevamo chiesto da quale città. La città è Alem Paraiba, vicino Rio de Janeiro, nella regione del come si chiama? Minas Gerais, in quella zona lì. Quindi da Anna Claudia, da Alem Paraiba, un abbraccio.
2: Io perché spesso dico wow, che bello.
1: Che bellezza. Amici belle.
2: Ma poi noi sappiamo anche il cognome di Anna. Il cognome
1: sì,
2: Esposito
1: è un po' italiano.
2: È vero,
1: sì,
2: no?
1: È probabile che abbia delle origini italiane. Tanti brasiliani hanno origini italiane, sì, voglio sì, dire, basta leggere i cognomi, quindi insomma,
2: esatto.
1: Facile. Noi mettiamo bella musica qua, perciò siamo la radio più ascoltata d'Italia. Anche per questo. Questo è un pezzo bellissimo, tra l'altro il video, che se ci state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, vi consiglio di osservare particolarmente perché è fantastico. Everybody's Changing.

Samurai J. Ragazzi, finalmente arriva il Power Hits estate e anche Samurai J sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5 in TV e canale 36 in streaming su RTL 102.5 Play. Prima stavamo

0: chiacchierando di Ana Claudia, che è una nostra vera e normal people in Brasile, precisamente in una città vicino Rio de Janeiro che si chiama Alem Paraiba o Paraíba, è purtroppo il portoghese. Io so solo dire una frase in portoghese brasiliano: Você segunda-feira vai embora? Che vuol dire, se non sbaglio, tu mercoledì te ne vai? Vai a casa, torni a casa? E poi.
1: E come mai hai imparato solo questa?
0: Perché
1: cosa?
0: Sono stato in Brasile per un mese e mezzo.
1: E ti è rimasta impressa questa?
0: Sì, perché è stata detta durante un volo su un aereo da 6 posti che ha guidato per un periodo di tempo un mio caro amico Andrea, che saluto.
1: Ok.
0: Ero su un aereo guidato da un mio amico che bene non sta.
1: Io ricordo molto bene, anch'io ho fatto qualche volo con quel tipo di aereo lì.
0: Gliel'ha fatto guidare, c'era lui che lo guidava, va bene, c'era il pilota. E Andrea, molto curioso, si è seduto accanto, io ero dietro e poi c'era un altro mio amico ancora dietro. No, 6 posti, eravamo in 4. Andrea faceva tante domande al pilota. Il pilota a un certo punto, hai presente che ci sono 2 cloche davanti per guidare? Bene, ha detto prendi la cloche e gli ha detto guida. E andava a te, vabbè, prova a girare. Bene, eravamo in aereo, Andrea con la cloche in mano fa così, l'aereo si sposta. Io sono uscito fuori di testa. Gli ho detto ma tu sei matto che dai... per favore, voglio tornare vivo a casa. Comunque un mese e mezzo in Brasile è stato incredibile. Sono stato a Salvador de Bahia.
1: Beh.
0: No, ragazzi, indimenticabile, un posto senza senso. Quando si parla di saudade, ovvero che quando ai brasiliani manca il Brasile, sappiate che se andate in Brasile vi mancherà. Sentirete anche voi la saudade.
1: Ma una curiosità.
0: Cioè, scusami, devo chiudere.
1: Sì.
0: Anna Claudia, dicevamo, ma è di origine italiana? La risposta ci è arrivata. Sì,
1: ah,
0: è
1: vedi,
0: di origine
1: perché
0: italiana.
1: Esposito è un cognome di origine
0: esatto,
1: italiana.
0: Esatto, esatto.
1: Cioè, Esposito, ma anche Esposito. Ma
0: sì,
1: quell'aereo lì non ti somiglia un po'? Non ti ricorda un po' il tuo boiler di casa, tuo bagnetto?
0: No, era un po' più affidabile.
1: Ah, okay.
0: Il mio boiler, dato che mi ha lasciato a piedi senza acqua calda.
1: No, perché hanno quella forma un po'.
0: Sì, esatto. James Bay, All Back the River.
2: Trying to keep you close to me, but life got in between.

0: James Bay, 41 minuti dopo le 5 del mattino, Hold Back the River. Amici, dato che manca un quarto d'ora, qualcosa in più, 378-378-1025, gli ultimi vocali, dai, lo sapete, preferiamo i vocali perché vogliamo sentire la vostra voce come abbiamo fatto tutta la notte.
1: Come diceva mio parente, gli ultimi scampoli, signori, ultimi scampoli.
0: Sì, sì, sì, oppure 02-25-15-15 come hanno fatto tanti Very Normal People anche stanotte. Siete tantissimi e questo ci riempie il corazon. Noi ci fermiamo e torniamo tra pochissimo, restate lì.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Flawless, George Michael, 10 minuti alle 6 del mattino. Ricordiamo che questo programma non ha soltanto un very normal people in ogni città del mondo, ma questo programma è il programma di quelli che fanno le partenze intelligenti, di quelli che partono molto presto nel mattino perché i biglietti aerei costano meno. È vero, Franca? Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, ciao. Mi confermi? Tu con chi sei in questo momento e geolocalizzati?
1: Allora, sono con mio marito, siamo in autostrada e stiamo andando a Bologna a prendere l'aereo.
0: Tuo marito si chiama?
2: La figlia.
1: Gabriele.
0: C'è anche la figlia?
1: No, la stiamo andando a prendere a Bologna. Lei studia a Bologna, quindi facciamo tutto da Bologna.
0: Ah, perfetto. Quindi andate a prendere vostra figlia a Bologna.
1: Esatto.
0: E poi si parte per Istanbul, che è una città pazzesca. Non ci sono mai stato, ma la mia compagna, ad esempio, sì, tante volte ha detto che è splendida. Voi avete già visitato la città oppure no?
1: No, è la prima volta.
0: No, godetevela. Quanto tempo ci restate?
1: Una settimana.
0: Ah, che bello, ma poi...
1: Piena.
0: Ma poi che bello, la famiglia insieme che va a vedere una città, poi, tra l'altro, piena di spunti come Istanbul. A che ora c'è l'aereo?
1: Allora, abbiamo alle 10:30 circa.
0: Ok, però naturalmente bisogna muoversi molto prima, perché da dov'è che vi state muovendo voi, ragazzi?
1: Allora, noi siamo partiti da Numana alle 4:15.
0: Ok, arriverete a Bologna intorno alle...
1: Ma penso verso le 7:30.
0: Perfetto, poi colazione insieme alla figlia, poi via in aeroporto che si parte per Istanbul.
1: Bravissimo, fantastico. L'ora.
0: Va bene, allora ragazzi, vi abbracciamo, vi facciamo un grosso in bocca al lupo per il viaggio, godetevela e salutateci la Turchia e Istanbul anche da parte nostra.
1: Grazie, un bacione a tutti voi.
0: Ciao ragazzi. Ciao, buon viaggio, ciao amici. Intanto, J-Ax Italia Starter Pack.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Di chiudere però un paio di cose. Abbiamo sentito Franca e Gabriele in partenza per Istanbul. Un very normal people come Andrea ci scrive: oh, se andate lì, mi raccomando, una visita all'antica Smirne, un sito archeologico incredibile, andateci, consiglio. Quindi ragazzi, Franca e Gabriele, andateci. Chiudiamo con il nostro Millennium Hit, The Boxer, Simon & Garfunkel.

0: The Boxer, Simon & Garfunkel a chiudere questa puntata di Malanotte No. Amici, grazie, grazie davvero a tutti. Quindi chiudiamo con i ringraziamenti di rito. Grazie mille Leo Di Mauro.
1: Per me è stato un piacere. Guarda,
0: lo farei.
1: Lo farei ancora.

0: Male, e dovrai rifarlo nella puntata di lunedì mattina. Ciao Leo, buon sabato. Manuel, con te ci vediamo domani.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
0: Esatto. Spero che sia per te un buongiorno. Dopo di noi le news con Max Viggiani. Ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Poi una nuova puntata di Non Stop News. Amici, a domani, buon sabato. Ciao. Anche a Grottolella, in provincia di Avellino, sono le 6:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È sabato 23 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura alla politica, via libera ieri dal Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Massimiliano Mantiloni.
4: Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno, 5 centesimi sulla benzina, mentre il taglio sul gasolio passa da 20 a 10 centesimi al litro. Stanziati 300 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo e le associazioni di categoria in un incontro a Palazzo Chigi convocato sulla crisi determinata dagli aumenti dei carburanti. Una TRAS, il coordinamento unitario delle principali associazioni, ha deciso di sospendere il fermo nazionale dei TIR che era stato proclamato dal 25 al 29 maggio. Tra le misure inserite nel decreto legge approvato c'è un credito d'imposta. 100 milioni di euro erano già stati stanziati, sono stati integrati di ulteriori 200 milioni. Il governo si impegna a valutare la sospensione dei versamenti fiscali per un mese da giugno a luglio per le imprese dell'autotrasporto. Un gesto di responsabilità, così una TRAS ha definito la sospensione del fermo dei TIR.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, starebbe valutando un attacco all'Iran in mancanza di una svolta diplomatica con Teheran. A lui sono state presentate anche le opzioni per riprendere il conflitto. Nelle scorse ore, intanto, fonti di stampa arabe avevano annunciato che sarebbe stato imminente un accordo tra le parti. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio perché è iniziata l'ultima giornata della Serie A di questa stagione. Andrea Salvati.
5: Il pareggio tra Fiorentina e Atalanta apre l'ultima giornata del campionato di Serie A, 1-1 alla Franchi. Il sabato alle 18 vede i neocampioni d'Italia dell'Inter impegnati in trasferta sul campo del Bologna, alle 20:45 Lazio-Pisa. Poi domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 tutte le partite che valgono salvezza e zona Champions League. Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma.
2: Per la Formula 1, fosse meglio, oggi si correrà la gara sprint del Gran Premio del Canada, stabilita la griglia di partenza. Enzo Tamborra.
6: Sussulto di George Russell nelle qualifiche per la sprint race di Montreal, l'inglese della Mercedes si è rimesso una volta tanto davanti all'arrembante compagno di scuderia Kimi Antonelli, secondo tempo ma ad appena 68 millesimi. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri, in terza fila le due Ferrari con il quinto tempo di Lewis Hamilton e il sesto di Charles Leclerc, entrambi a circa 3 decimi dei battistrada. Settimo tempo per Max Verstappen.
2: Tra qualche istante inizierà come al solito Non Stop News e allora buongiorno e ben ritrovata Barbara Salate.
7: Eccoci qua, buongiorno. In questo sabato mattina vi invitiamo a cena, o meglio, vogliamo venire a cena a casa vostra per vedere cosa succede. Cosa succede quando siete a tavola in famiglia, o cosa succedeva magari anni fa? C'era la televisione accesa, non c'era, si parlava, si mangiava a turni, pizza surgelata, grande cena e grande impiattamento tutte le volte. Come funziona? Perché secondo uno studio scientifico e medico, chi cena in famiglia diventa più intelligente e affettivamente più maturo. È davvero così? In ogni caso, da voi come funzionava? Da noi c'era il karaoke di Fiorello in sottofondo, sempre quando io ero piccola. 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
8: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna all'insegna del bel tempo sul nostro territorio per la persistenza di un campo di alta pressione. Da segnalare solo una leggera variabilità su parte del sud, con la possibilità di qualche goccia di pioggia in Appennino. Clima caldo nelle ore pomeridiane, già piacevole al primo mattino, con minime comprese tra i 16 e i 20 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trabimeteo.
3: Via Radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Per il traffico intenso registriamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, mentre sulla A13 Bologna-Padova per lavori

0: fino alle ore 8 è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione di Bologna. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
3: Caffè Toraldo, o caffè.
4: Buongiorno, buon sabato. Mamma mia! Porca miseria, sto mese è già andato,
5: Una settimana
4: sì.
5: Sola.
4: E poi siamo a giugno.
6: No, che bello. Prima di giugno c'è il Power Hits Estate al centrale del Foro Italico.
4: Questo sì. Però vabbè. Poi giugno. La scuola
5: giugno.
4: Finisce.
5: Vabbè, ma hai visto che c'è anche questa proposta magari per farli rientrare
4: sono
5: prima.
4: Sono solo proposte, sono solo
5: proposte. Bene, questa è l'energia di questo sabato mattina in No Stop News, le 6:07. Buongiorno a tutti voi amici che siete collegati anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre per vedere la nostra Barbara Sala.
4: Amici,
5: buongiorno,
4: pace e bene a tutti, così con un
5: ecumenica.
4: Saluto, sì, un saluto francescano questa mattina per indicare un po' la povertà in cui tutti noi versiamo. A Roma, Ludovica Marafini.
5: Parli di povertà e vieni da me, ho capito. Vabbè, tutto giusto. Dario Vanacore, buongiorno.
6: Povero anche di applausi, sembra.
4: Sì.
6: Va bene così. Grazie ai nostri registi, grazie a Leo Di Mauro. Allora, mattinata quest'oggi che ci fa fare anche un po' un tuffo nel passato o nel presente, sì. Perché torniamo indietro nel tempo ripensando a come erano le cene quando eravamo più giovani o più piccoli. Torniamo però anche alle giornate odierne per capire un po' quali sono le nuove abitudini di cena degli italiani nell'ambito della convivialità.
4: Perché può cambiare nel corso, cioè voglio dire, quando magari eravamo più piccoli c'erano altri orari di lavoro, si guardava la televisione in quel momento lì. Io ricordo il karaoke di Fiorello perché era un momento divertente ed era proprio durante la cena, però qualcuno insomma può avere altri riti. Adesso la televisione secondo me sta un po' più spenta durante la cena perché abbiamo tanti altri momenti, il concetto di on demand non ci obbliga più, no, ad tenerla accesa proprio in quel momento lì. E poi magari c'è quello che ha calcio alle 7 di sera e tu sì. Hai la palestra, quell'altro c'ha il corso da sommelier, allora ceniamo a tappe, no? Insomma, magari qualche anno fa era più difficile che questo accadesse.
5: E poi quali sono i riti di casa vostra? Di solito c'è qualcuno che sceglie di dividere i compiti, magari se tu apparecchi io sparecchio, se tu cucini io carico la lavastoviglie, insomma succede così anche da voi? Vogliamo entrare un po' a spiare le vostre cucine, le vostre tavole da pranzo, insomma diteci la vostra. 02 25 15 15 il numero per le chiamate in diretta, poi però potete mandare anche messaggi.
6: Ovviamente sì, che siano testuali, che siano vocali, noi siamo pronti, il numero in questo caso è il 378 378 1025. Noi intanto partiamo subito con la musica aspettando le vostre telefonate, c'è il Power Hit firmato Eddie Brock, si intitola Bel Venerdì.

0: È la nuova di Addie Brock, si intitola Bel Venerdì, ritrovata invece in un sabato mattina il 23 maggio 2026 alle 6:13 in No Stop News. Questa è RTL 102.5.
1: Alex, buongiorno!
2: Buongiorno, buon sabato, RTL anche mia.
1: Bravo, di dove sei Alex?
2: Alex, sono di Legnano.
1: Bene, ok.
2: Provincia di Milano.
1: Ok. Com'è la cena a casa tua? O com'è quando eri piccola? Com'era?
2: No, quando ero piccolo, perché adesso appena ho fatto 50 anni, quindi sono del 76.
1: Quindi adesso non ceni più, non ceni più adesso.
2: No, ma nel senso
1: faccio
2: che...
1: Faccio un digiuno intermittente,
2: dieta.
1: Esatto.
2: Sono il 7° di 8 figli, una famiglia numerosa, quindi...
1: Wow.
2: Mangiavamo tutti insieme intorno, era una tavola rotonda, piccola, con i sgabelli, non erano le sedie.
1: Mm-hmm.
2: Parlo dell'Albania, degli anni, del tempo del comunismo.
1: Okay.
2: E quindi papà, c'era il cammino, mm-hmm. Il papà, che adesso non ce l'ho più i genitori, però la mamma che faceva sempre il pane, ma dentro al cammino, cioè proprio al fuoco... E cioè il pane come la faceva mia mamma, dicevano tutti che il pane che fa mia mamma era il più buono in assoluto.
1: Imbattibile.
2: C'era o la minestra o... Ma mio fratello più piccolo non piaceva mai mangiare con cucchiaio, no? La minestra o i fagioli, eccetera. E quindi lui preferiva pane, zucchero e qualcosa di più così.
1: Qualcosa di più goloso, insomma.
2: Di più leggero.
1: Sì.
2: Eravamo poveri, appunto, che parlavate di povertà. E quindi.
1: Vabbè, la povertà era una battuta sullo status sociale nostro, ormai economico.
0: Noi siamo dei veri normal people, insomma, niente di più e niente di meno. Alex,
1: il nostro stipendio finisce in carburante praticamente, in diesel e in benzina.
2: No, ma poi venendo qua sono andato 2 o 3 volte a Marcia della Pace ad Assisi e quindi è proprio legato anche.
0: Ah, vedi, a San Francesco che veniva. Che veniva citato. Senti Alex, ma invece adesso qual è il caposaldo della tua cena? Cioè magari ceni guardando

0: guardando, non so, il telegiornale?
1: In genere sì, il telegiornale sì, guardo di più quando mangio, quando i turni di lavoro, secondo della... se no, se vogliamo proprio fare qualcosa di diverso, si prende la pizza oppure anche in casa, quindi... sì, però si parla, si discute anche, ho due figlie, quindi...
2: E riuscite a mangiare tutte le sere tutti insieme?
1: Sì.
2: Ok, no.
1: Sì, vabbè, questi giorni ho la moglie in Albania perché... la mamma che non sta bene, però...
2: No, però normalmente, no, perché dicevamo prima, per come vivono soprattutto i ragazzi, l'attività sportiva che finisce magari alle 7 di sera, d'ora che si fanno la doccia e tornano a casa, poi magari anche tu dici sono andato a lavorare e sto facendo un corso di qualche cosa, banalmente chi va in palestra o chi va a giocare a calcetto, e magari ci sono delle sere in cui si cena a tappe. Va bene Alex, un abbraccio.
1: Grazie mille.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao. Fonti di stampa arabe annunciano che sarebbe imminente l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran però è cauta e parla di maggior frequenza di scambi con il negoziatore in Pakistan. Secondo Axios invece il presidente americano Trump starebbe meditando un ultimo grande attacco prima di dichiarare vinta la guerra.
3: In serata è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi, quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA.
2: E chiudiamo con lo sport, il calcio. Nell'anticipo della 38esima giornata di Serie A, Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 1-1. Oggi si giocheranno altre due partite, Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Nel ritorno dei playout di Serie B, Sud Tirol-Bari finisce 0-0. I pugliesi retrocedono dunque in Serie C. È tutto.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Per il traffico intenso registriamo code sulla A9 Lenate Chiasso alla barriera di Como Grandate in direzione di Lenate, mentre sulla A13 Bologna Padova per lavori fino alle ore 8 resterà chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione di Bologna. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: Buon viaggio anche da parte nostra, alle 6:18 No Stop News RTL 102.5. Buon sabato da tutta la squadra di No Stop News. Si sta parlando di cena e qui in tanti telefonano per raccontarci la loro. Allora andiamo da Simona, buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno a tutti e grazie mille della compagnia che mi fate tutti i giorni. Grazie
3: a te, perché ce la facciamo reciprocamente, perché poi vedi, chiamate, insomma abbiamo la possibilità di chiacchierare. Allora dici la tua, com'è la cena da te?
6: Allora, io premetto che ho 57 anni e dico questo perché ho varie esperienze, nel senso che, allora, la mia nonna mi ha sempre tramandato che la cena era sacra perché i miei erano agricoltori, perciò la sera si stava tutti potenzialmente insieme. Poi questa logica l'ho trasformata anche ai miei figli, di cui io sono nonna di 7 nipotini. È vero quello che dicevate voi, che ci sono un sacco di impegni oggi, chi va a catechesi, chi fa judo, chi fa palestra, però più o meno si cerca di cenare tutti insieme, di mettersi d'accordo in un orario che possa andare bene a tutti. È difficile che mangio da sola, insomma, si mangia tutti insieme, a parte la giornata lavorativa, perché faccio l'infermiera, e quando faccio pomeriggio va bene, non posso far mangiare i miei nipotini alle 9 di sera. Ma se no si cerca di trovare un equilibrio per stare tutti insieme.
2: Ok, televisione accesa o spenta?
6: Allora, ai miei tempi la mia nonna era tentativamente spenta. Poi i miei genitori hanno cominciato col telegiornale e adesso dipende in quanti siamo a cena, nel senso che siamo, se siamo tutti siamo in 14 e la televisione non si può tenere accesa. Ho 7 nipotini, è impossibile tenerla accesa perché poi uno vuole vedere una cosa, uno vuole vedere l'altra, perciò tutti spenti.
2: Ti faccio un'altra domanda, visto che hai tanti bambini intorno. I bambini mangiano magari prima in un tavolino a parte?
6: No. No, magari se si sa che si cena un po' più tardi, si fa una merenda un po' più lunga, ma la cena si fa tutti insieme.

0: Lo chiedo perché è una tendenza, insomma, vedo alcune famiglie, mi è capitato, in cui magari i bambini mangiano in un tavolino a parte e poi, una volta finito loro, bambini molto piccoli, attenzione, massimo 5-6 anni, poi cenano gli adulti. A me sta roba non è mai piaciuta particolarmente, però la vedo fare, ecco, probabilmente per comodità. Poi metti il bambino davanti al televisore a fare altro e gli adulti cenano, magari sai,
1: in tranquillità.
0: Magari sai, per una coppia magari quello è veramente l'unico momento di lucidità in cui, perché poi dopo crolli dal sonno, hai quella mezz'ora in cui dici adesso possiamo dedicarci a noi, parlarci un attimo. Se ci fosse il bambino a cena, a tavola, sarebbe totalizzante, no? Quindi facciamo così, lui mangia prima, parte. Alcuni lo fanno, insomma, senza
1: giudizio. Sì, si vede anche al ristorante, spesso tavoli separati. Simona, grazie e salutaci tutta la tua tribù a casa.
2: Adesso vado a trovarli tutti quanti. Grazie mille, buona giornata.
1: Buona giornata a te.
2: Grazie,
1: senti qua, Barbara, Francesco da Cosenza. Negli anni 70-80 la cena era un rito. Oggi chi WhatsApp, chi si fa la doccia, chi sta alla PlayStation, insomma, si cena davanti al frigo da soli. Lui scrive self-service.
0: Più o meno sì, sembra quello. Torniamo tra poco in linea diretta, voi state lì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Renault.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Mamma, mi racconti una storia?
14: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
15: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: direttamente dalle vostre storie di Instagram o dai vostri TikTok, quelli un po' romantici, un po' sentimentali. Il disco di Alex Warren qui su RTL 102.5 alle 6:28.
1: Quando si sta parlando in vista della cena del sabato di questa sera, di come si cena dalle vostre parti, c'è un messaggio che mi ha molto colpito, dimmi che ne pensi. Scrive Patrizio da Domodossola: si cena tutti insieme, ognuno aiuta rigorosamente con la tovaglia. Le tovagliette sono il primo segno di divisione. Ma perché? Non ho capito.
0: Ma no, non è vero. Allora, io le trovo poco igieniche, le tovagliette. È stato un periodo che le usavo e poi, beh, forse eravamo solo in due adulti. Quando poi hai figli, secondo me sono scomode per il semplice motivo che
1: sporchi tutto.
0: Sì, cioè nel senso che magari i bambini impasticciano, rovesciano l'acqua molto frequentemente e quindi almeno la tovaglia in qualche modo assorbe, tiri su tutto, la metti in lavatrice. La tovaglietta, insomma, non la trovo igienica proprio per niente. Però ognuno fa quello che vuole, cioè non trovo che la divisione sia quella, ecco.
1: Mi piaceva proprio questo invece messaggio psicologico trovato nella tovaglietta. Patrizia, chiamalo 02 25 15 15 e dici di più. Adesso invece il fortunato è Andrea, che ci dovrà dire se mette la tovaglia o meno. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, una gioia parlare con voi, soprattutto con Barbara Sala.
1: Grazie.
0: Oh Andrea, parliamone, allora, parliamone, di dove sei?
1: Vi lascio soli,
0: di
1: vado
0: dove
1: via,
0: sei,
1: dai.
0: Andrea?
2: No, vabbè, vabbè.
0: No, vabbè.
1: Grazie, mi fai sto favore.
2: Dare l'icona della nostra radio, non si può prescindere.
0: Grazie.
1: È vero, è vero.
0: Vabbè.
2: Prego. Va bene, niente. No, per quanto riguarda la tovaglia, mia moglie è molto categorica, usare l'estira la tovaglia come se fosse la domenica, andiamo in aumento, anche cosa pranzo, cosa cena, non importa, tovaglia di stoffa, tovaglia di stoffa, piatti in porcellana. Mia madre è una cultrice della bella tavola, quella dell'estetica. Uh-huh. E poi, avevo scritto il messaggio, noi introduciamo sempre il pranzo e la cena, sempre con una preghiera di intercedenza, perché siamo persone molto credenti.
0: Una preghiera, scusa, non avevo capito, sì, una preghiera.
2: Sì.
0: Ah, ok.
2: Sì, noi non diamo per scontato che il cibo ci sia qualcosa di dovuto, ma qualcosa che viene da Dio, quindi l'apprezziamo e speriamo che anche altri lo abbiano. E poi chiaramente, come si sente il messaggio, televisore è spento, smartphone in offline, perché vogliamo goderci ogni momento, perché la vita purtroppo oggi c'è e oggi non c'è più, purtroppo non voglio essere catastrofista, però la realtà dei fatti è questa.
0: Andrea, purtroppo. Avete figli?
2: No, io e mia moglie purtroppo figli non ne sono mai arrivati.
0: Vabbè, quindi è un momento vostro di cena, niente. No, te lo chiedevo in relazione agli smartphone.

0: smartphone, perché per gli adulti è più facile non avere lo smartphone.
1: Però sì, magari sono momenti di condivisione anche di pensieri, di esperienze, no, da fare, certo, durante il giorno.
0: Ah, certo, la chiacchierata. Anche,
1: sì, certo, perché durante il giorno magari c'è tutto un po' di corsa, e quello è un momento in cui si riesce, certo, anche un pochino a, certo, fare tutti, certo, insieme, a condividere anche delle pensieri, ma anche delle alternative, alcune problematiche, alcune cose, insomma.
0: Vabbè, certo, un momento di confronto. Va bene, Andrea, un abbraccio, ciao.
1: Grazie.
0: Ultime
1: voi,
0: notizie e poi torniamo. 02 25 15 15. In serata è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti, che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi, quella sulla benzina rimane a 5. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA.
2: Arriveranno in giornata all'aeroporto di Milano Malpensa i corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive. Lunedì l'incarico per le autopsie. Proseguono intanto le indagini. Sentiti 3 docenti dell'Università di Genova. Il team che ha lavorato al recupero dei corpi ha diffuso le prime foto della grotta. Probabile causa della tragedia, l'errore umano.
0: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019. Il fratello minore di Re Carlo è oggetto di un'indagine preliminare per sospetti reati sessuali dopo la denuncia di una donna. È tutto per questa edizione. L'informazione torna più tardi. Ora la musica.

0: Si intitola Rugiada, c'è a Risa, alle 6:36 minuti in Non Stop News, RTL 102.5. Buon sabato a tutti voi che siete collegati e che ci state raccontando come si cena a casa vostra. Qui si è aperta la grande faida delle tovaglie. C'è chi scrive: anch'io uso la tovaglia, è più comoda, le tovagliette sono belle, ma poi le briciole devi comunque pulirle.
1: Beh, sì, poi dipende anche. Allora, perché qui ci dice: allora, meravigliose, materiale lavabile, con uno spruzzo di detergente e spugna la pulisci. Noi sempre tovagliette. Non sono per niente l'incipit di un percorso di separazione, visto che prima si insinuava questo concetto, come posso dire, di divisione con la tovaglietta. Esatto. No, non lo trovo igienico comunque, scusatemi. Preferisco la tovaglia, poi c'è la tovaglia dell'amicizia, quella che si usa tutti i giorni, oppure quando viene un amico molto molto caro, allora non stai lì a tirare fuori la tovaglia bella. La tovaglia dell'amicizia ha delle macchie che risalgono.
0: Sì.
1: Io ho delle tovaglie che sono state in cantina per tanto tantissimo tempo. Adesso faccio veramente una parentesi e poi andiamo velocissimamente da Fausto che ci sta già aspettando in linea. È proprio una roba da boomer questa, me ne rendo conto. Però negli anni 90 si facevano le raccolte dei bollini della Mulino Bianco. Non è messaggio promozionale perché non le fanno più. Io ho in cantina e su queste tovaglie veniva poi ricamato l'anno in cui era stata fatta collezione anno, e io ho ancora adesso, ma tirate fuori un paio d'anni fa e quindi sono praticamente nuove, delle tovaglie con i bollini del 1991.
0: Benissimo, benissimo.
1: E hanno adesso delle macchie potenti di caffè latte, di cose che non vengono via, ma sono le nostre macchie, capite cosa voglio dire? Su quella tovaglia c'è la storia della nostra famiglia.
0: No, ma assolutamente. Lì diciamo che il gioco è cercare di coprire la macchia con il piatto, cioè cercare di darle in qualche modo dignità, soprattutto se arriva qualcuno all'ultimo secondo. Insomma, non si può mai sapere. Ma questa, come si dice, è un'altra linea diretta. Noi continuiamo a parlare di come si cena a casa vostra. Fausto, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, vi seguo dai tempi di Matusalemme.
1: Penso, vi voglio bene. È peggio di me.
2: Allora, io sono un vecchio mezzo matto, abito a Casamaggiore in provincia di Cremona. Io detesto tutte le cose piccole e sceme come le tovagliette, ecco, e le foglie di carta. Io mangio da solo in una casa molto grande, non mangio mai in cucina, mangio in sala da pranzo e una volta alla settimana cambio la tovaglia. Mia moglie in un posto dove andavamo comprava tovaglie ceramiche e io mi diverto a vedere le mie cose. Non ho un mobile grande in sala, perché in sala la persona importante sono io o chi invito. Chiuso. Mobili bassi, così ci si guarda in faccia bene, non siamo distratti dalle credenze, da tutte quelle cose. E quindi io mi tratto come un vecchio che si tratta bene.
1: Oh.
2: Tutto qua.
1: È bella questa cosa che dici, no? Nel senso, anche se sono da mi tratto bene, perché molto spesso, se magari siamo da soli, ci viene più davvero da mangiare modello fast food, self service. Ecco, invece tu fai benissimo.
2: Ma è tutto qua. Bene. This is my wife.
1: Bene, ti salutiamo. Adesso. Allora.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Grazie, arrivederci, buon lavoro ragazzi, giorni bene.
1: Grazie,
0: anche a te. Bene, insomma, adesso oltre alle tovagliette c'è un altro nemico, la credenza che distrae. Io segno tutto.
1: Come la credenza?
0: Così ha detto il nostro amico.

0: Prince, As It Was, qui RTL 1025 6:42, la nostra linea diretta. Amici, stiamo cercando di rintracciare un amico, si chiama Luca, ci scrive: io mangio sul divano insieme al pappagallo.
1: Bello.
0: Quale pappagallo però? Cioè, nel senso, il pappagallo quello piumato? Oppure quel dispositivo medico? Sono preoccupata, Luca, facci capire. E poi in ogni caso sul divano no, perché no, si sbriciola.
2: Ma come? No, ma no, invece sul divano a me piace tantissimo, soprattutto il cartone di pizza che metti girato, tiri fuori un paio di tovaglioli e sei a posto, non devi fare altro. Poi comunque tanto sono certa, conoscendoti, che tu avrai, raccogli briciole,
0: certo,
2: no? L'aspiratore.
0: A casa mia si chiama Mazinga. Benissimo. Perché è potente.
2: Beh, e vabbè, con Mazie, insomma, darai poi una pulita a quelle quattro briciole, no? Divertente, bello, tutti insieme.
0: Sapete che io quel coso lì l'ho regalato anche a Santarelli, Mazinga, bello, per aspirare le briciole, perché io su questo sono abbastanza fissata. Perché poi le briciole chiamano le formiche, anche se state al quarto piano di un palazzo, quelle sono furbe e ve le ritrovate. A un certo punto, briciole e formiche, non sapete più come disfarvi di loro.
2: Bene, aggiungiamo anche le formiche alla lista dei nemici di questa mattina. 02 25 15 15 c'è Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno, trio delle meraviglie, grazie per la compagnia, RTL è sempre più mia. Dopo questo.
0: Bravo, anche la poesia, bravo.
2: Ma tu ce l'hai, raccogli briciole?
3: No, briciole.
2: Vedi, già, da bravo cambia
0: utile,
2: subito.
0: Così utile. E come fai allora, scusami, non mi dire che le buttate nel lavandino quando tirate su la tovaglia. E come fai?
3: Scusa, le butto per terra con l'aspirapolvere, sempre, faccio sempre così.
0: Però che menata, devi attaccare l'aspirapolvere tutti i pasti.
3: Io faccio sempre così, sempre. Quando sparecchio sempre così faccio, le butto per terra con l'aspirapolvere e le tolgo via subito, faccio così.
0: Va bene. Dai, come funziona la tua cena?
3: Allora, noi siamo in quattro in famiglia, io, mia moglie e i miei splendidi figli. Di solito quando stiamo insieme prendiamo e ceniamo sempre insieme, l'orario è sempre o l'una o le 8 la sera. E poi dipende dai turni, perché lavoriamo tutte e quattro e capita che purtroppo non siamo tutte e quattro insieme. Tipo oggi, pretendo che sto scendo adesso di casa, tornerò questa sera, perciò non riesco a cenare con la famiglia. Però linea di massima ceniamo sempre insieme. Il televisore è acceso tutte le sere, abbiamo un programma che vediamo insieme tutte e quattro, e senza fare pubblicità e niente, questo è tutto. Poi io sono l'addetto, diciamo, a sparecchiare, perché non sono bravissimo in cucina, lì è la cuoca mia moglie, e poi per il resto faccio io, do una mano così.
0: Ok, invece il tuo ricordo di quando magari eri bambino?
3: Allora, io sono il secondo di cinque fratelli maschi, eravamo in sette in famiglia, è lo stesso, mamma e papà sempre così, adesso non ci sono più purtroppo, però sempre così, l'orario era sempre quello, l'una e le 8 la sera. Diciamo che abbiamo rispettato questa tradizione sempre, diciamo, gli orari erano quelli. Poi dipende, ripeto, sempre dai turni e delle varie cose, però in famiglia sempre l'orario era proprio quello, papà l'una e le 8 la sera, categorico, tutti a tavola.
0: Avevate magari una, perché diceva prima, no, Ludovica, forse fuori onda, non ricordo, per gli amici della social radio che ci seguono anche lì, che la domenica, scusami, il sabato è il giorno della pizza, giusto per te, Ludo?
3: Sì, sempre.
2: Beh, tendenzialmente sì.
3: Anche per noi.
0: Ecco, per esempio, per me invece no, non c'era questa abitudine. C'era però il pranzo del sabato, quando io ero una bambina, pollo arrosto con le patatine. Quello proprio preso dal camioncino, no? Per chi è di Milano.
2: L'osticceria.
0: Sì, esatto, dall'osticceria, no? Per chi è di Milano, il Giannasi della situazione, quello che c'ha il cosino lì in mezzo agli alberi e le patatine. Quello era il pranzo del sabato, era un'abitudine che poi è finita, no? Crescendo e andandosene poi noi figlie da casa. Però c'era ed è durata veramente dei decenni. Va bene, dai, grazie, buon appetito, invitaci qualche sera, ok?
3: Benissimo, mi porto a mangiare il pesce qui a Vasco, dai.
0: Ma no, noi vogliamo venire a casa tua.
3: Ah, vabbè, cuciniamo a casa mia.
2: Barbara porta Mazinga, tanto.
0: Io porto Mazinga
2: tranquillo
0: per le briciole.
3: Va benissimo, siete fantastici, vi adoro veramente.
0: Sta cosa,
3: grazie,
0: che voi non ce l'avete, Mazinga per le briciole, io non capisco proprio.
2: Questa è pubblicità.

0: Fonti di stampa arabe annunciano che sarebbe imminente un accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran però è cauta, parla di maggior frequenza di scambi con il negoziatore in Pakistan. Il presidente americano Donald Trump invece, secondo alcune indiscrezioni, starebbe meditando un ultimo grande attacco prima di dichiarare vinta la guerra.
1: Torniamo in Italia. È stato sospeso il fermo del trasporto merci annunciato dagli autotrasportatori e previsto dal 25 al 29 maggio. È l'effetto delle misure annunciate dal governo nel corso del tavolo a Palazzo Chigi. Si parla di 300 milioni per il sostegno alla categoria e la sospensione dei versamenti fiscali per un mese.
0: E chiudiamo con la Formula 1. George Russell su Mercedes a partire davanti a tutti oggi alle 18 nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Secondo tempo per il compagno di scuderia Kimi Antonelli. Quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Stasera alle 22 le qualifiche della gara lunga che si correrà domani. È tutto.
2: E domani seguiremo anche il via con la voce di Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 del Gran Premio del Canada. Torniamo però in linea diretta su RTL 102.5 in Nostop News. Stiamo facendo un po' le pulci alle vostre cene, modalità di cena, in che modo e soprattutto con chi, ma anche che cosa magari mangiate e su che cosa, tovaglie o tovagliette. Mariella, allo 02 25 15 15 hai un po' di domande a cui rispondere, insomma.
3: Ok, eccomi qua. Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
3: Buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione. A casa tua, la cena, come viene gestita?
3: Adesso ti spiego da dove parte la cena. Nel senso che io a Verona, sono di Verona, con il mio ex marito ho aperto una trattoria che si chiamava Una scarpa e un soccolo, che non esiste più, è per quello che faccio il nome, che non esiste più. Ed è stata studiato il nome proprio per questo, perché una volta, negli anni miei, negli anni 80, io sono di quegli anni lì, diciamo, e si mangiava in tanti con tutta la roba spaiata. La tovaglia sì, uguale, ma poi c'era un piatto diverso dall'altro, un bicchiere diverso dall'altro.
2: I set che piano piano andavano finivano per essere incompleti perché magari se ne rompeva uno, ma che fai, butti il resto?
3: Eravamo otto fratelli, quindi immaginati se tutti piccolini e a casa anche la tovaglia, non dico ogni giorno, ma quasi era da cambiare, un disastro. E niente, poi Barbara mi ha fatto venire un po' di nostalgia perché mi viene in mente proprio il ricordo delle cene con mamma e con tutti, che sono neanche genitori, e quindi mi vengono in mente proprio quelle tovaglie che mi ricordano, mi hanno acceso questi ricordi bellissimi.
1: Vissute.
3: Mamma mia, vissute, le macchie, anche queste macchioline che rimanevano. Questo odore, quando le buttavi sulla tavola, che sentivi questo odore proprio di famiglia, sentivi proprio l'odore di famiglia. E la nostra cena, che poi alla fine era un pranzo, proprio per stare tutti insieme, erano i gnocchi, piatto unico, erano i gnocchi conditi con il sugo dello spezzatino che poi veniva servito dopo.
0: Che meraviglia.
3: Questo è un ricordo che ho. Era, guarda, una roba veramente. Purtroppo adesso è difficile perché si lavora tutti. Io ad esempio ho due figli, un compagno, abbiamo tutti orari diversi, quindi la sera è cosa diverso. Vuoi fare?
0: Senti, torniamo un attimo su questo, questi gnocchi con lo spezzatino. Tu quello spezzatino lì lo sai fare?
3: Io lo so fare, sì.
0: E ha lo stesso sapore di quello che mangiavi quando eri piccola?
3: No, perché io quando...
0: Io non vorrei capire, perché anche se seguiamo la ricetta alla lettera, il sapore non è mai uguale.
2: È l'ingrediente segreto, il cubino.
3: Ma sai, Barbara, che cos'è? Scusa, l'emozione. È alzare lo sguardo e non vedere più
0: Hai ragione.
3: Le persone che erano attorno a te.
2: Però Mariella si creano anche nuove memorie, no? Questo è importante, è un momento di convivialità alla cena, quindi è importante viverlo a pieno, anche se siamo di corsa, anche se riusciamo a stare seduti a tavola soltanto 20
0: Fermi
2: minuti
0: un
2: rispetto
0: attimo.
2: A un'ora.
0: Mariella,
3: dimmi,
0: ma tu il Mazinga ce l'hai? Il coso per dire che aspira le briciole?
3: No, il Mazinga non ce l'ho, io con lo straccio butto tutto a terra e poi passo l'aspirapolvere, la scopa.
0: Ma perché
3: e
0: dovete
3: poi
0: star
3: lavo,
0: lì?
3: Comunque.
0: Ma scusate adesso, perdonate, l'aspirapolvere ce l'hai lì in cucina?
3: Sì, ma io guarda, ho la cucina attaccata, ho tutto a portata di mano, il terrazzino attaccato, quindi passo alla scopa, poi lavo subito. Non è,
0: ma
3: non
0: guardate
3: è così.
0: Che è comodo Mazinga.
3: Ma io vorrei chiedere, però lo utilizzo per la macchina.
2: Ma Mariella, ma tu lo chiamavi già Mazinga oppure stai solo assecondando Barbara Sala?
3: No, no, io no, io sono come Barbara, uguale.
2: Lo chiami anche tu Mazinga, perfetto.
1: Senti, ma prima di chiudere, Mariella, quasi sono divisi i nostri ascoltatori tra le tante cose di questa mattina anche su divano sì, divano no. Si può mangiare sul divano?
3: No, no, no, dai, almeno no. Quello, almeno a tavola. Io anche quando sono sola, credimi, mi metto il mio bicchiere, magari il mio bicchiere, la mia posatina, il mio piattino, mi accendo la TV, mi guardo la TV, però devo essere comoda, forse perché inizio talmente presto la mattina a lavorare alle 4, quindi ragazzi, quando è sera voglio sedermi comoda, tranquilla, mangiare con calma, rilassata.
0: No, allora, se volete mangiare sul divano dovete imparare a mangiare sul divano, perché sennò è una strage, è una strage, cade la qualunque e rimane lì. Non è che io posso sfoderare il divano tutti i giorni perché voi non sapete mangiare.
3: Bravissimo. Mio figlio mangia spesso il panino, ok, e gli cade questo, il pezzettino di salame, ok, ho là il divano che ogni mese, non dico, ma le cose sono da rilavare.
0: Oh, vedi, perché questo è il paese reale, hai capito Mariella?
3: Sì,
0: noi
3: sì,
0: siamo i veri normal people con l'unto del salame sul divano.
2: E col Mazinga.
0: E col Mazinga, però con l'unto non si può fare niente.
2: No.
0: Puoi solo urlare con tuo figlio e non risolvi niente.
1: Esatto. Ma secondo me arriverà anche qualche azienda che ci proporrà qualcos'altro dedicato soltanto al divano dopo la linea diretta di questa mattina. Mariella, grazie e buona giornata.
3: Grazie altrettanto a voi, buon lavoro, ciao ragazzi.
0: Buon lavoro. Ciao. Allora, io ho due copridivano, due, non uno, due. Eppure la sera quando si mette, adesso è il periodo del gelato perché fa caldo, siamo purtroppo drammaticamente quasi in estate. Sapete che queste macchie di gelato trapassano due copridivano?
2: Ci vuole l'incerata per il divano, vai. Prossimo passo è quello.

0: Wonderful Tonight, Eric Clapton, lo trovate su RTL 102.5 in chiusura di questa nostra linea diretta. Prima di chiudere i battenti e passare poi alla consueta rassegna stampa, recuperiamo anche un paio di messaggi al 378-378-1025.
1: Ve ne segnalo due, uno che è quello di Morena e dice: a me non piace neanche il caffè a letto, quindi vedi,
2: concordo,
1: al di là del divano.
2: Vabbè, sono d'accordo, però, ma dai, scusa, ma se tu per disgrazia rovesci quel caffè lì, cioè è un disastro. Capace,
0: vabbè,
2: che ti arriva pure
0: ti
2: al materasso.
0: Seduto esternamente, no?
1: Ma è un gesto, allora, di romanticismo.
2: Alzati. Ma che romanticismo? Alzati e cammina, vai in cucina.
1: Lazzaro. E poi c'è anche chi scrive, questo mi è piaciuto moltissimo: a cena wifi party tutte le sere. Il mio fidanzato guarda il telefono, sua madre guarda il telefono e io guardo loro. Il fastidio che emerge da questo messaggio, eh sì, si sente tutto. Amica, ti abbracciamo.
0: Siamo vicinissimi. Chiudiamo così quindi linea diretta, spazio ora alle nostre notizie, linea a Max Viggiani, a Ludovica Marafini dalla nostra redazione.
2: Anche a Viverone, in provincia di Biella, sono le 7.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È sabato 23 maggio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Il Consiglio dei Ministri ieri in serata ha varato nuove misure contro il caro carburanti. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che, dopo un incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni, hanno sospeso lo sciopero dei TIR annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri. Taglio di 5 centesimi sulla benzina, mentre quello sul gasolio passa da 20 a 10 centesimi al litro. I fondi saranno trovati dall'extragettito dell'IVA, da multe dell'antitrust e da tagli vari. Nel decreto legge contenute anche misure a favore dell'autotrasporto, stanziati 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti. 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti carburanti, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo valuta poi la sospensione dei versamenti fiscali da giugno a luglio per le imprese dell'autotrasporto.
1: Secondo la CNN, le autorità militari statunitensi avrebbero presentato al presidente Donald Trump le opzioni per riprendere la guerra contro l'Iran. Ieri invece era stata diffusa la notizia che fosse vicinissimo un accordo tra le parti. Facciamo il punto con Sergio Gadda.
6: Un cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane nei confronti dell'Iran sono i punti principali dell'accordo tra Washington e Teheran mediato dal Pakistan. Il testo ribadisce anche il rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Dall'intesa restano al momento esclusi i nodi cruciali del nucleare e dei missili balistici iraniani, che saranno oggetto di nuovi negoziati previsti in un secondo momento. Teheran ammette che colloqui sono in corso. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, secondo Axios, è sempre più frustrato e starebbe valutando invece l'ultima grande operazione militare prima di dichiarare vittoria e porre fine alla guerra. Israele invece non si fida e annuncia che Teheran starebbe pianificando un attacco preventivo.
4: Siamo allo sport, partiamo dal calcio. Oggi si giocheranno altri due anticipi dell'ultima giornata della Serie A, in programma alle 18 Bologna-Inter e alle 20.45 Lazio-Pisa. Nella prima partita di questo turno, ieri in serata, Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 1-1. In Serie B invece, nel ritorno dei play-out, 0-0 tra Sud Tirol e Bari, i pugliesi sono retrocessi in C.
1: Dal calcio passiamo alla Formula 1. George Russell su Mercedes partirà davanti a tutti oggi alle 18 nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Secondo tempo per il compagno di scuderia Kimi Antonelli, quinta e sesta alle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Stasera alle 22 le qualifiche della gara lunga di domani.
4: Infine il ciclismo con il Giro d'Italia, di cui RTL 102.5 radio partner. Ieri la 13ª tappa con arrivo in Piemonte. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
7: Il suggestivo lungolago di Pallanza, a Verbania, ha fatto da sfondo la vittoria di Alberto Bettiol, arrivato tutto solo al traguardo dopo uno scatto sulla salita di Ungiasca. Il gruppo dei migliori se l'è presa comoda, sono arrivati 13 minuti dopo il vincitore. Probabilmente hanno risparmiato energie in vista della tappa di montagna di oggi in Valle d'Aosta, con l'arrivo in salita a Pila, preceduto da altri 4 gran premi della montagna. A rischio la maglia rosa di Eulalio, il portoghese ha 33 secondi di vantaggio su Vingegaard, che oggi potrebbe ipotecare il giro. Da Aosta, linea allo studio.
1: Si chiude così questa edizione. Adesso arriva il meteo e poi la viabilità.
8: sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Emma Parigi, un fine settimana dal sapore estivo sulla nostra penisola grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio. Non solo il tempo è stabile ed assolato per lo più ovunque, ma il clima è caldo di piena estate con temperature massime oltre le medie della stagione, specie al nord e sulle regioni centrali tirreniche, quei picchi più elevati prossimi ai 30-31 gradi, più contenuti sul medio-basso versante adriatico al sud. Dettagli sulla Peritrevi Meteo.
3: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Per il traffico intenso, code sulla A23 Udine-Tarvisio tra Tarvisio Sud e Dugovizza verso Udine e sulla A9 Lenate-Chiasso con 2 chilometri di coda alla barriera di Como Grandate in direzione di Lenate, mentre sulla 13 Bologna-Padova per lavori fino alle ore 8 è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana-Rovigo Sud verso Bologna. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
3: Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Eccoci qui la nostra seconda ora insieme, 7.07, buon sabato, è il 23 di maggio, torna alle 8, poi Severgnini alle 8 con Beppe Severgnini.
1: Eh sì, pronto a leggere i vostri messaggi al 378-378-1025, ci seguite sempre in radiovisione anche al 36 del digitale terrestre e tra poco iniziano le interviste con i nostri ospiti, ma prima, come sempre, la rassegna stampa con Davide Giacalone.
0: Tra poco però, perché prima ancora troviamo la musica con il nostro Power Hit, torna Mace con Salmo e con La Pesce, questa è Cattive Abitudini.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntuale anche in questo sabato mattina la rassegna stampa in edicola con Davide Giacalone, appunto. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno, e allora partiamo dal Consiglio dei Ministri di ieri, che tra le altre cose ha prorogato il taglio delle accise fino al 6 giugno. Lo troviamo sulla prima del Corriere della Sera. Taglia le accise, aiuti ai tir, passa il decreto carburanti. Diesel, la riduzione scende da 20 a 10 centesimi. Siamo anche sul Messaggero. Benzina, prorogato lo sconto. Meloni vede gli autotrasportatori, aiuti al settore per 300 milioni, stop al fermo.

0: 100 milioni anche per l'agricoltura, energia e segnali dall'Europa all'Italia, possibili fondi da PNRR e coesione. Intanto però la stampa segnala anche l'economia, patto di stabilità, no dell'Unione Europea alle deroghe e Meloni dice dovete agire con coraggio.
1: Allora, quando un aumento dei prezzi ha una causa esterna e quindi non controllabile, non governabile da te, dal tuo paese, e non c'è un sistema per fermarlo. Cioè l'unica cosa che puoi fare è diminuire i consumi. Se quando aumenta i carburanti tu metti i soldi, peraltro dei contribuenti, per compensare l'aumento del prezzo del carburante con una diminuzione della pressione fiscale, che significa appunto metterci dei soldi, è una spesa, ottieni il risultato di non eliminare il problema, non risolvi il problema, rendi meno sensibile il consumo al prezzo, cioè allarghi il buco. E questa è una misura concettualmente sbagliata. Io capisco il governo, no? Ma, perché questa è si chiama disperazione, non so che altro fare, ma non solo non risolve il problema, ma lo aggrava. Tra l'altro, fate questi decreti in cui, diciamo, scadenza 5 giugno, cioè siamo al 23 maggio, non è che siamo mica... Quindi è un modo per allungare la palla sperando che succeda qualcosa, ma vi garantisco che da qua al 5 giugno succede niente. Anche ammesso, speriamo, che si faccia la migliore pace nel Golfo Persico e quindi riapra lo stretto, non cambierà l'andamento dei prezzi, non riprende tutto dalla sera alla mattina. Però questa è la condizione nella quale si lavora. Diciamo, si potrebbero utilizzare i fondi del PNRR e i fondi coesione. Questo significa spostare soldi che servono per gli investimenti. Gli investimenti sono quella cosa per cui domani diventerai più ricco, cioè domani sarai più produttivo, sarai più istruito, sarai più funzionante e quindi guadagnerai di più. Li sposti a spesa perché oggi tu non sia più povero, cioè ti stai è uno spostamento di quattrini che promette povertà futura. E infine questa storia del patto di stabilità, a parte che si chiama patto di stabilità e crescita, no, qualcuno avesse idea che è stato firmato 2000 anni fa in un mondo diverso, è stato approvato da questo governo, è una roba che di qualche mese fa, la modifica del patto di stabilità, che ha al suo interno tutte le regole dell'elasticità, che c'è già, non devi chiederla, c'è già, e non è che devono dartela, l'hai firmata. Il punto è chiedere che si escluda dalla contabilità del deficit le spese per questo o per quello. Ragazzi, è come aumentare il tasso di alcolici che puoi avere addosso se ti ferma la polizia. Per me lo puoi quadruplicare, ma tu sempre embriaco alla guida sei. Cioè non è che se escludi quelle spese dal patto, dalla contabilità, non hai aumentato il deficit. Aumenti il deficit e il debito e noi siamo un paese che spende due occhi della testa per pagare il prezzo del debito. Possiamo pure dire che non lo facciamo nella contabilità, ma quel prezzo rimane. Allora io posso pure dire, guardate, il tasso di alcol nel sangue deve essere molto più alto, così siamo tutti più liberi. Perché volete impedirmelo? E poi ci salutiamo questa sera, perché tu a domani mattina non ci arrivi che ti schianti contro un albero. E questo sarebbe un gesto di libertà. A me pare una follia totale.
2: Davide, diamo la linea ad Autostrade per l'Italia e poi torniamo in rassegna stampa.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Per il traffico intenso, code sulla A23 Udine-Tarvisio tra Tarvisio Sud ed Ugovizza verso Udine e sulla A9 Lenate-Chiasso con 2 chilometri di coda alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Infine sulla 13 Bologna-Padova per lavori fino alle ore 8 è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana-Rovigo Sud verso Bologna. Buon viaggio.
2: È tutto, grazie. grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 7:16 torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Dovevamo dare uno sguardo alla situazione degli esteri, ci appoggiamo alle pagine interne della stampa. Il mondo in bilico scrive: Euro NATO, prende forma il disimpegno americano, Rubio avverte gli alleati, le truppe americane in Europa scenderanno sotto quota 76.000. Questa non è una punizione, dice Rubio, risponde alle esigenze di un'alleanza che deve restare vantaggiosa per tutti. Donald Trump è deluso per come alcuni alleati si sono comportati sull'Iran e la questione dovrà essere affrontata. Pagine interne del Corriere della Sera: il malumore di Crosetto, no all'idea di dover scegliere tra il benessere e le armi.
1: Allora, lo ripeto, abbiamo ieri o l'altro ieri fatto, diciamo, messo i numeri. Sono anni che le truppe statunitensi diminuiscono sulla sede europea, ed è giusto ed è bene così, ma questo non significa il disimpegno. Per esempio, in Polonia adesso hanno stabilito che ne mandano 5.000 in più. Ma perché? Ma perché la Polonia ha un fronte aperto, un fronte sensibile. È chiaro che Livorno e il Camp Derby un po' meno, ma questo... E cambia il modo con cui si concepisce la difesa. Ed è un bene che gli europei e noi italiani, e questo ci porta alle parole di Crosetto, è un bene che noi italiani si sia chiamati alla difesa in maniera più coinvolta, più precisa, più protagonista, o anche con più soldi. È un bene perché non esiste la prosperità. La libertà, dice uno, una cosa retorica, si sentono tutti liberi. No, la prosperità, la ricchezza, la possibilità quindi di avere sistemi di welfare molto ricchi, come ne abbiamo noi molto ricchi. Tanto che poi ci siamo molto sensibili se aumenta il prezzo della benzina, perché siamo abituati a consumare moltissimo. Però per conservare queste cose bisogna anche difenderle, primo. Secondo, oggi la difesa è un'enorme partita anche sulle capacità di calcolo, quindi dell'intelligenza artificiale. Guardate quello che succede, il grande laboratorio, la grande potenza. Alla fine la potenza militare europea è l'Ucraina, perché hanno imparato a usare quei sistemi, cosa che qui ancora siamo abbastanza all'età della pietra. Ma quei sistemi di calcolo, da quei sistemi di calcolo dipende la ricchezza e molte altre cose. Quell'investimento militare difensivo non è solamente alternativo al benessere, cammina assieme al benessere. L'altro aspetto importante della difesa oggi è quello spaziale. L'Italia ha importanti pezzi nell'industria spaziale. Bisogna essere capaci di ragionare di tutto questo. Io conosco il dilemma politico. Come dico al popolo che bisogna spendere per questa roba? No, ma la vera domanda dovrebbe essere un'altra. Come fai a non essere chiaro nello spiegare che è un bene e un vantaggio per tutti? Perché non lo hai capito tu, perché fai politica senza dedicare troppa attenzione allo studio dei dossier, dei dati, dei temi. Se no, non è difficile spiegare che è una convenienza collettiva.
0: Davide, cambiamo argomento, perché stiamo sulla politica, ma stiamo in particolare sul linguaggio. C'è quella che potremmo definire la frase shock di una consigliera leghista che sta facendo molto discutere. Siamo sulle pagine interne della Repubblica. Qualcuno investa Schlein, bufera sulla consigliera leghista. Deborah Piazza di Barzanò in provincia di Lecco ha scritto: ma non c'è nessun depresso che ci fa il favore. Il riferimento sembra chiaramente ai fatti di Modena. Meloni dice: è inaccettabile. La consigliera si scusa, sospesa dal partito.
1: Allora, in tutto questo c'è il lato positivo. Il lato positivo è che questa segretaria locale, consigliera leghista, ha detto a sto sproposito, e immediatamente la presidente del Consiglio, che è ovviamente anche leader di Fratelli d'Italia, quindi è la guida della destra, diciamo, dove c'è gli opposti di Schlein, è intervenuta subito in maniera piuttosto ruvida, manifestando la solidarietà alla collega. E questo è il fatto positivo. La cosa che preoccupa è che di soggetti come questa signora che ha straparlato ce ne sono tantissimi in circolazione. E il presupposto dal quale partono è che di essere opposti a quelli che stanno dall'altra parte. E se li portassi qui a spiegarci perché, su cosa non saprebbero mettere in fila quattro parole. Cioè la sola cosa che sanno è che noi della destra siamo contro questa sinistra e noi della sinistra dobbiamo fermare questa destra. Non mi hai detto niente, sei vuoto, cioè sei un pallone sgonfio. Cosa? Sulle accise. Le accise fanno lo sconto. Ma voi pensate che Schlein invece sarebbe per aumentare le accise? Sarebbe più o meno la stessa cosa, perché più o meno nella stessa disperazione. Si potrebbe lavorare seriamente, fare politica, dire bisogna cambiare il modello di produzione dell'energia in Italia. Per esempio, mettere a sistema le reti, quindi diminuire le rendite di posizione, fare le gare per le dighe, rimettersi sulla strada del nucleare, non per fare le interviste al ministro Pichetto Fratin, che lo dice sempre nell'intervista, è importante, o famo o non lo famo. Ma voi pensate che ci sia questa enorme differenza fra la guida della sinistra e la guida della destra? Non c'è. E quindi partoriscono questi fenomeni da baraccone che devono straparlare per avere un attimo di gloria sui social, oggi addirittura la foto sui giornali, dopodiché si inabissano.
2: Davide, grazie, ci fermiamo qui per oggi, buona giornata.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Ci spostiamo anche sui quotidiani sportivi dalle prime pagine. Il Corriere dello Sport titola Dela, no a 2 miliardi. Si parla del presidente De Laurentiis, non vende il Napoli, rifiutata l'offerta di un fondo statunitense. Poi ci spostiamo anche sulla Gazzetta dello Sport, che mette in primo piano Sinner e Kimi Antonelli. Siete forti ragazzi, Sinner al Roland Garros, Kimi in Canada per vincere ancora. Seguiremo entrambe le competizioni. Siete su RTL 102.5, non stop news. Torna tra pochissimo.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
4: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
5: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
6: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
7: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà... più di un anno.

0: Gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 20, Gran Premio in Canada. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now. RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Tra le tante belle canzoni di Ed Sheeran c'è anche questa, Azizam, appena riascoltata in Non Stop News su RTL 102.5.
1: Le 7:31 minuti, arriva per noi il momento di fare il punto della situazione sul Giro d'Italia che seguiamo da vicinissimo con RTL 102.5, che è Radio Partner. Lo seguiamo da vicinissimo da due prospettive differenti, quelle di Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli, che sono i nostri inviati. Partiamo subito con Paolo. Paolo, facciamo con te il punto sulla corsa, come sta andando? Innanzitutto buongiorno.
2: Buongiorno, ieri è arrivata la terza vittoria di tappa di un italiano in questa edizione del Giro. Alberto Bettiol si è imposto a Verbania con una bella azione, uno scatto nel finale, è arrivato tutto solo al traguardo a 33 anni, dopo aver vinto anche un Giro delle Fiandre e qualche anno fa un'altra tappa alla Giro, si è tolto una bella soddisfazione. Ascoltiamo brevemente

0: la sua felicità.
1: Sono molto contento, ho fatto piangere un po' di gente, però anche ridere, insomma, gioire. Adesso sono contento anche per la squadra, insomma, stiamo andando fortissimi tutti, per l'ambiente. È una giornata bellissima che ricorderò per sempre.
0: Non ci sono stati cambi in classifica generale, Eulalio sempre in maglia rosa, classifica generale che però oggi potrebbe cambiare perché c'è un tappone di montagna. Si parte da Aosta, si arriva in salita a Pila. Jonas Vingegaard potrebbe dare l'assalto alla maglia rosa. Ci risentiamo più tardi per il racconto della corsa.
2: Eh sì, seguiremo come sempre tutti gli aggiornamenti qui su RTL 102.5, giornata in cui ci colleghiamo poi come sempre anche con la nostra Valentina Iannicelli che ci fa scoprire le bellezze del territorio. Vale, buongiorno, bentornata.
3: Sì, ciao, buongiorno a voi. La tappa di ieri è partita da Alessandria, una città elegante con un'impronta risorgimentale molto forte, famosa per la cittadella militare settecentesca a forma di stella, una delle meglio conservate d'Europa. Ad Alessandria sono nati Umberto Eco, autore di uno dei romanzi italiani più famosi al mondo, Il nome della rosa, e Gianni Rivera. La corsa ha attraversato le risaie intorno a Vercelli ed è arrivata fino a Verbania, sul Lago Maggiore. Una cittadina graziosa con palazzi nobiliari che si affacciano sull'acqua, ma i gioielli veri di questo luogo sono le isole Borromee, cinque scogli che la nobile famiglia feudale ha trasformato in giardini botanici con palazzi barocchi di uno splendore veramente raro. Isola Bella e Isola Madre sono isole disabitate ma accessibili ai turisti e conservano queste antiche abitazioni aristocratiche, e poi ci sono dei pavoni colorati che passeggiano liberamente per le strade, una biodiversità veramente sorprendente. A proposito di luoghi straordinari, vi ricordo che tutti noi possiamo contribuire alla loro conservazione attraverso l'Art Bonus, uno strumento che consente a privati e aziende di versare una donazione per contribuire alla protezione e al mantenimento del nostro patrimonio culturale. Attraverso l'Art Bonus potrete poi detrarre il 65% della donazione dalle vostre tasse. Per tutti i dettagli vi rimando al sito artbonus.gov.it. E anche per oggi è tutto. Ciao.
4: Grazie Valentina, grazie per farci scoprire anche le bellezze dell'Italia attraverso il Giro d'Italia. 7:34, ultime notizie. Secondo la TV americana CNN, le autorità militari statunitensi avrebbero presentato al presidente Trump le opzioni per riprendere la guerra contro l'Iran. Ieri invece era stata diffusa la notizia che fosse vicinissimo un accordo per la pace tra le parti con la mediazione del Pakistan.
2: Restiamo all'estero, ma questa volta andiamo in Cina, perché è salito a 82 morti il bilancio provvisorio di un'esplosione di gas nella miniera di carbone nella provincia di Shaanxi. Siamo nel nord del paese, lo hanno reso noto i media locali. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori e molti sono stati salvati.
4: Chiudiamo con la Formula 1. Russell su Mercedes partirà davanti a tutti oggi alle 18 nella sprint del Gran Premio del Canada. Secondo tempo per il compagno di scuderia Kimi Antonelli. Quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Stasera alle 22 le qualifiche della gara lunga che si correrà domani. È tutto, ora è New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, avrete voglia e bisogno di prendervi cura di voi stessi, coccolando un po' il corpo, rallentando per non mettere sotto stress le energie. Un momento fatto di dolcezza. Amici del segno del Toro, la Luna vi aiuterà a dare un senso e una ragione a Marte, con la sua voglia di fare che non si ferma e che non riposa. Capirete il perché di un impegno e costante e assiduo. Gemelli, la vostra energia migliore si allontana da Urano, aiutandovi a capire che cosa serve per cambiare veramente, per fare il salto, per non rimanere fermi a pensare. Cari Cancro, userete soprattutto parole gentili, forse per mettere tutti a loro agio, forse per sentirvi più sicuri della qualità delle vostre relazioni. Sarete delicatissimi. Leone, una luna pratica e logica, saprà spiegarvi il bisogno di originalità, forse di novità che sentite in questo momento. Fidatevi di ciò che cambia e si trasforma. Cari Vergine, tutta vostra questa luna che compie mille aspetti, energia delle emozioni che vi aiuterà a collaborare con certe persone, a fare sempre la vostra parte serenamente. Bilancia, qualcosa che non capite troppo bene vi farà sentire al centro di tutto, sempre in prima linea con le cose del momento, e saprete gestire ogni situazione. Scorpione, certe amicizie sapranno apprezzare il vostro stile diretto e deciso, quel modo di fare che non aspetta di certo un segnale o una stella. Siate voi stessi con le persone giuste. Vi preoccupate per qualcosa che dovete fare e che richiede il vostro impegno, ma le stelle vi suggeriscono di fare con calma, senza inventare nulla di nuovo o di diverso. Cari Capricorno, accontentate chi accanto a voi sembra essere alla ricerca di nuove armonie, chi ha bisogno di gentilezza, di cose calme e morbide. Non imponete regole inutili. Acquario, tutto in questo periodo passa dalla mente e dall'intelletto, anche le strane proposte di qualcuno che dovrete capire e interpretare per poi essere parte di un'avventura. Infine, cari Pesci, fidatevi della Luna, anche se opposta, di emozioni tanto diverse dal vostro modo di essere e di fare. Innamoratevi delle cose logiche e di ciò che funziona senza far rumore.
2: Grazie a Daria Baietti. Le 7:40 minuti, No Stop News, RTL 102.5. Torna l'appuntamento con l'attualità. Dobbiamo fare un focus sugli esteri, perché lo abbiamo letto anche sulle prime pagine dei giornali. Si torna a parlare di un possibile accordo vicino tra Stati Uniti e Iran. E allora facciamo il punto con Stefano Piazza, giornalista di Panorama e La Verità, che torna a trovarci. Buongiorno Stefano.
3: Buongiorno a voi.
4: Eccoci qui, tra l'altro stamattina pagina 15 all'interno della Verità, il tuo articolo: Stati Uniti e Iran, accordo vicino. L'emittente saudita Al-Arabiya dice c'è la bozza per fermare il conflitto in Medio Oriente, tra i punti la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz, resta il nodo uranio. In realtà poco fa è uscita un'agenzia di stampa che parla della CNN e di, leggo testuale, a Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran, lo riporta la CNN citando alcune fonti. Ora io ti avrei chiesto, c'è da credere a questi negoziati, ma evidentemente quest'ultima ora dà già una risposta: non bisogna fidarsi.
3: Ma io direi che c'è da crederci poco, perché comunque anche questa notizia che Al-Arabiya ha dato ieri era una notizia parziale, è sembrata un po' una forzatura, nel senso che più che un accordo quadro che si fatica a trovare in poco tempo, stanno cercando di trovare una lettera di intenti che blocchi la guerra, riapra Hormuz e che rimandi i colloqui in data successiva. In realtà Donald Trump vuole tutto, cioè vuole l'accordo e vuole liberarsi di questo problema. Gli iraniani non vogliono mollare su il principale tema, che è quello dell'arricchimento dell'uranio, e quindi le posizioni sono inconciliabili. Cioè faccio fatica a immaginare un accordo su queste basi. Gli iraniani vogliono tenersi l'uranio arricchito, e quindi sulla base di questo mi sembra molto difficile.
2: Tra l'altro nei giorni scorsi abbiamo visto anche una serie di incontri internazionali che ha portato avanti anche lo stesso presidente Donald Trump, l'abbiamo visto andare in Cina. Anche queste mediazioni possono avere un peso?
3: Ma sai, la Cina è, diciamo che, direttamente coinvolta, perché è il principale paese che acquista petrolio dall'Iran, quindi non è perfettamente un paese neutro. Trump è andato lì e più che altro quello che è riuscito a fare è stato quello di vendere una serie di l'uno, ma insomma quelli che facevano parte del suo seguito hanno venduto tecnologia, aerei, insomma è stata una missione più commerciale che politica, quindi non è che è emerso chissà cosa. I cinesi continuano ad acquistare in vario modo il petrolio iraniano, continuano a fornire materiale dual use agli iraniani per i loro droni ed altre cose, quindi non mi pare che la presenza cinese abbia portato chissà quali risultati.
4: Si parla tanto di NATO poi oggi nei quotidiani in edicola con l'intervento di Rubio, questa idea che la NATO si debba in qualche modo riformulare e fare i conti con questo ritiro graduale della presenza militare americana, e con Trump che si dice deluso da come l'Europa, compresa l'Italia, si sia comportata in questa situazione di guerra.
3: Beh, sappiamo che Trump sulla NATO ha sempre avuto le sue idee, lui ha sempre detto che gli americani spendono troppo, che diciamo gli altri paesi non collaborano come lui vuole, e il fatto che molti paesi non l'hanno seguito in questa iniziativa ha accelerato una crisi che comunque era già in atto da tempo. La NATO, gli europei in particolare, devono iniziare a pensare a cavarsela con le loro risorse, non pensare sempre all'ombrello americano, perché come dicevi giustamente tu, c'è un riposizionamento, e il fatto che stanno venendo via dei soldati che non intendono mandarne altri è la dimostrazione plastica del pensiero di Donald Trump sulla NATO.
2: Chiarissimo, insomma la sensazione è che torneremo a parlarne molto presto. Grazie Stefano Piazza per essere stato insieme a noi, oggi ti leggiamo anche sulla Verità, lo ricordiamo insomma anche su Panorama. Grazie, un buon lavoro a te e a tutta la redazione.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
4: E tra poco ancora la strettissima attualità, perché ieri mattina eravamo proprio in onda, parte conclusiva della trasmissione, quando è arrivata la notizia dal Regno Unito di queste ulteriori accuse nei confronti dell'ex principe Andrea, sarebbe coinvolto pesantemente negli Epstein Files. Facciamo il punto della situazione anche su questo.
2: Tra poco qui in No Stop News, RTL 102.5.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche, e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza. Una performance da campioni.
11: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
12: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
11: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
12: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
14: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì. Renault.
15: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 m3 e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
16: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
17: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
20: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
19: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
20: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
21: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
23: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 7:50 minuti, siete qui come avete sentito su RTL 102.5 in Nonstop News, ultima parte prima di proiettarci verso Severgnini alle 8 con Beppe Severgnini, e diamo uno sguardo anche a ciò che sta succedendo oltre manica in Inghilterra, perché si allarga lo scandalo che ha travolto l'ex principe Andrea. Facciamo il punto sulle ultime notizie con Enrica Roddolo, giornalista del Corriere della Sera, esperta della Royal Family, tra l'altro autrice anche del libro Re Carlo III, il cuore e il dovere del re, Cairo editore, e il libro dei regni Neri Pozza. Buongiorno e benvenuta Enrica.
1: Adesso stiamo ripristinando il collegamento sì, con Enrica Roddolo che ci sta seguendo. Eccola, forse ce l'abbiamo. Enrica, buongiorno, benvenuta.
2: Buona giornata.
1: Eccola qua, adesso la sentiamo. Allora, dicevamo che l'ex principe Andrea fosse già indagato per quello che in Italia noi chiameremo abuso d'ufficio, lo sappiamo. È finito negli Epstein Files. La notizia è che adesso ci siano dei sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Questa notizia è un peggioramento della posizione dell'ex principe?
2: In realtà l'aggiornamento sull'evoluzione dell'indagine seguita all'arresto e poi il rilascio del principe Andrea nel febbraio scorso nasce da una comunicazione della Thames Police Valley, praticamente della polizia Thames Valley a Londra, su appunto lo stato dell'arte di questa indagine che interessa un ex principe, Andrea Mountbatten-Windsor.
3: Ecco, appunto, lo abbiamo definito ex principe. In tutto questo come si colloca la famiglia reale?
2: Re Carlo è stato netto sin dal momento dell'arresto a febbraio con uno statement molto chiaro in cui ha detto che la giustizia deve fare e farà il suo corso, siamo a disposizione, e ovviamente ha espresso anche la sua amarezza per diciamo i contorni di questa vicenda, che chiaramente getta una luce cupa su tutta la storia di Windsor, anche se appunto va detto la condotta personale dell'ex principe oramai diciamo è appunto una sua condotta personale, e era stato lo stesso Re Carlo già in autunno a privarlo di, quindi molto prima di quell'arresto nel febbraio scorso, a privare il fratello di ogni titolo, onore, e anche a sfrattarlo da Royal Lodge, che è la residenza nel grande parco del castello di Windsor dove Andrea ha vissuto per molti anni. Adesso invece è stato alla lettera trasvocato in una piccolissima fattoria verso le spiagge del Norfolk, vicino alla tenuta di campagna di Sandringham.
1: Ecco, Enrica, tu che sei esperta della Royal Family, degli affari reali e un po' di come funziona anche nel Regno Unito, secondo te come evolveranno queste indagini? Si possono fare delle previsioni?
2: Ma intanto si tratta di un'indagine molto vasta, perché sappiamo insomma che è un'indagine che attraversa anche l'oceano, perché sono arrivate richieste in merito a questa vicenda che coinvolge Andrea Mountbatten-Windsor anche dal congresso americano, di eventuali testimonianze, e sono ovviamente anche implicate tante altre personalità. Abbiamo visto nel corso del rilascio degli Epstein Files diciamo una girandola di personalità internazionali, e restando semplicemente a Londra è stato implicato anche Peter Mandelson, che è stato storica eminenza grigia del New Labour di Tony Blair, e poi ambasciatore a Washington, che infatti ha perso questo suo ruolo in carico proprio a causa di queste rivelazioni. Quindi secondo me saranno indagini, come ha detto d'altronde proprio nel suo aggiornamento pubblico Thames Valley Police, ripreso ovviamente da tutti i giornali britannici, sarà un'indagine molto lunga e che dovrà appunto provare tante cose differenti, da appunto eventuali condotte sessuali improprie, e quindi stanno anche indagando questo aspetto, senz'altro a come effettivamente Andrea possa essere stato coinvolto nel diciamo divulgare informazioni riservate del governo, meno nel momento in cui rivelate a Jeffrey Epstein, ovviamente nel momento in cui rivestiva quel ruolo. Va detto che il principe Andrea si è sempre dichiarato innocente da queste accuse. Vedremo appunto queste indagini che, come dice la polizia, saranno molto accurate ma anche molto lunghe, e vedremo, c'è stato anche un appello a eventuali testimoni a farsi avanti, vedremo cosa succederà nel corso, direi, dei prossimi mesi.
0: È una situazione in divenire che continueremo a seguire. Intanto grazie a Enrica Rodolo, giornalista del Corriere della Sera, oltre che autrice dei libri Re Carlo III, Il cuore e il dovere del re, di Cairo Editore, e Il libro dei regni di Neri Pozza. Grazie e buon lavoro, Enrica.
2: Grazie a te, buon lavoro a te. Ciao ciao.

0: La magia della musica che ci riporta indietro nel tempo e ci fa ritrovare Barry Manilow. Questa è Mandy su RTL 102.5 in Non-Stop News.
1: Eh sì, si chiudono così le nostre due ore insieme in attesa di Beppe Severgnini che arriva tra poco. Ve lo dico, è già pronto, già collegato. Legge i vostri messaggi al 378-378-1025. Noi intanto ringraziamo i nostri registi a Milano, Gigi Resta e Ricky Aristarco, a Roma, Pier Vincenzo Vitiello. Grazie a Barbara Sala.
2: Grazie a Ludovica Marafini.
1: Grazie a Dario Vanacore.
0: E grazie a voi Very Normal People. Ora linea alla nostra redazione.
2: Anche a Rittana, in provincia di Cuneo, sono le 8.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È sabato 23 maggio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura le misure del governo per far fronte all'emergenza carburanti. Massimiliano Mantiloni.
5: Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che dopo un incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni hanno sospeso lo sciopero dei tir annunciato dal 25 al 29 maggio. Taglio di 5 centesimi sulla benzina, mentre quello sul gasolio passa da 20 a 10 centesimi al litro. I fondi saranno trovati dall'extragettito dell'IVA, da multe dell'antitrust e da tagli vari. Nel decreto legge contenute anche misure a favore dell'autotrasporto, stanziati 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti carburanti, mentre 200 sono fondi nuovi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo valuta poi la sospensione dei versamenti fiscali da giugno a luglio per le imprese dell'autotrasporto.
1: Ci spostiamo all'estero, è salito a 82 morti il bilancio provvisorio di un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liu Xinyu. Siamo nel nord della Cina, al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori, molti sono stati salvati.
4: Secondo la CNN, le autorità militari statunitensi avrebbero presentato al presidente Donald Trump le opzioni per riprendere la guerra contro l'Iran. Ieri invece era stata diffusa la notizia che fosse vicino un accordo per la pace tra le parti con la mediazione del Pakistan.
1: Cambiamo argomento e torniamo ad occuparci del caso diplomatico che sta dividendo Italia ed Israele, quello della flottiglia. Il servizio è di Alberto Ciapparoni. La procura

0: Di Roma, dunque, ha iniziato ad ascoltare gli italiani che erano a bordo delle navi della flottiglia. Rientrati in Italia, i magistrati di Piazzale Clodio stanno valutando, oltre all'ipotesi di sequestro già in esame, anche quella di tortura e violenza sessuale, tutte ipotesi ancora in fase di analisi. Fra il materiale agli atti c'è già il video diffuso sui social dal ministro per la sicurezza nazionale israeliano, Ben Gvir, dove si vedono gli attivisti in ginocchio, mani ammanettate dietro la schiena, derisi. Anche questo potrebbe diventare oggetto di valutazione se fosse confermata la presenza di cittadini italiani nelle immagini. Il primo a essere stato ascoltato è stato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Nel frattempo, a Istanbul, 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati in ospedale per lesioni riportate durante la detenzione in Israele. Tra di loro, un italiano.
1: Siamo allo sport, iniziamo dalla Formula 1. Questo è il fine settimana del Gran Premio del Canada. Enzo Tamborra.
2: George Russell prova a reggire. Finito nell'ombra dopo gli exploit del compagno di scuderia Kimi Antonelli, il britannico della Mercedes si è risvegliato nelle qualifiche in vista della Sprint Race di Montreal. Sua la pole position con appena 68 millesimi di vantaggio sul bolognese, penalizzato da un piccolo errore. In seconda fila le due McLaren di Norris e Piastri, in terza fila le due Ferrari con Hamilton e Leclerc staccati rispettivamente 361 e 445 millesimi. Settimo tempo per la Red Bull di Max Verstappen. Alle 18 la gara breve, alle 22 le qualifiche in vista della gara lunga.
3: Chiudiamo con il calcio. Oggi si giocheranno altri due anticipi dell'ultima giornata di Serie A, e cioè Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Ieri invece Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 1-1.
1: Grazie, meteo e traffico.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno da Vanessa Minotti. Per la giornata odierna il sole splenderà su tutto il nostro territorio, non escluda solo una leggera variabilità su parte delle regioni meridionali con qualche isolato piovasco possibile, appunto in Appennino. Clima caldo soprattutto al nord Italia e sulle regioni tirreniche, con anche punte di 30-31 gradi, qualche grado in meno invece al sud e sulla fascia adriatica. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
6: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Per il traffico congestionato registriamo 2 chilometri di coda sulla 23 Udine-Tarvisio tra Tarvisio Sud ed Ugovizza verso Udine e 4 chilometri di coda sulla 9 Lainate-Chiasso tra Monte Olimpino e Grandate in direzione di Lainate, mentre sulla 14 Bologna-Taranto un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa code di 1 chilometro tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. Con questo è tutto, buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
10: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
11: Amici, e rieccoci qui, buon sabato mattina, 8:06, quindi puntuali, Severnini alle 8, beh, per Severnini, ben trovato.
12: Eccomi qua, un vecchietto

0: Casillo stamattina. Ieri ero un po' malconcio. Dovevo essere a Udine stamattina, invece niente. Ah, ma Yan Ye Yan, come si dice in dialetto cremasco, non è cinese, è dialetto cremasco. Yan Ye Yan vuol dire gli anni sono gli anni, bellissima, grande saggio espressione.
1: Infatti abbiamo...
0: Come state voi gioventù?
1: Ma noi stiamo bene, infatti mi sembra non casuale questo, perché hai scelto una puntata dal punto di vista musicale, un po' da boomer quest'oggi, no?
0: No, no, il titolo è boomer, okay. Perché l'altra abbiamo fatto anche 2 settimane fa la puntata sull'infanzia, cioè le canzoni della metà degli anni 60, che era la mia infanzia. Questi sono gli anni della prima adolescenza, che tutti i boomer, cioè chi ha la mia età, quindi dai 65 ai 75, se la ricorda, ma se la ricordano anche i giovanotti come voi, perché secondo me alcune canzoni che scegliamo sono state fantastiche. Noi le ascoltavamo nelle festine, in cui la musica non era la nostra prima preoccupazione, basta che il disco fosse lungo per il lento, ma le canzoni sono spettacolari. Anzi, poi 2 o 3 cose diciamo. Ci aiuti, Dario, con il Millennium? Sarà
2: ovviamente
0: una canzone,
2: sì,
0: italiana, anticipo?
2: Anticipiamo, sì, perché se parliamo di grandi classici rischiamo di finire in una centrifuga di grandi.
0: Abbiamo
2: grandi
0: dato
2: successi.
0: Però che il periodo è quello, Dario?
2: Sì, 70, sì. Allora, 71. L'indizio che il nostro Beppe Severgnini ha preparato per oggi, per chi vuole partecipare, volesse partecipare al quizennio, è che si tratta di un successo spaziale italiano, quindi fate attenzione anche alle parole che vengono utilizzate, nulla accade per caso.
1: Sì,
2: qui.
1: Ma secondo me non si capisce.
2: Tu dici?
1: Non si capisce.
2: Tre minuti abbiamo
0: poi
2: la risposta.
0: Poi li aiutiamo più avanti, dai, un successo spaziale, canzone italiana, primi anni 70, dai.
1: Poi ve lo do io un aiuto, perché questa mattina loro sono stati molto molto molto molto cattivi. Amici, puntata da boomer, poi tante notizie da commentare, la tassa su Trump che dobbiamo pagare inevitabilmente tutte le settimane per commentare quanto ha combinato il presidente degli Stati Uniti d'America. Cominciamo però con un discone, one, one, one, quello dei Procularum e Rather Shallow Pale.

0: 1967, il disco dei Procularum è il primo scelto da Beppe Sevenini per questa puntata Boomer. Nel 1967 tu in quale festina eri?
1: No, nessuna festina perché avevo 10 anni, ma queste canzoni è uscita nel 67, tra l'altro solo come single, non era in un album dei Procularum, e nel 60, in Italia è arrivata nel 68-70, quindi io l'ho cominciata a frequentare la canzone come tanti 70-71-72, ma mi dicono, tu mi citavi prima fuori onda, che è stata usata anche in un film e
0: sì,
1: di 100 passi di Giordana e altri, quindi è una canzone eterna. E tra l'altro si sente che il compositore era innamorato di Bach, perché si sentono riflessi di almeno 3 sonate di Bach, non vi dico i numeri perché li ho letti anch'io, però si sente, c'è l'organo Hammond che suona e si sente che c'è anche un impatto. E poi dopo passiamo ad altro. Il primo verso è Skip the Light Fandango. Skip the Light vuol dire lascia perdere la luce, ma chi cavolo è Fandango? Quindi Skip the Light Fandango, che non c'entra niente. È dal 67 che ci si interroga che cacchio vuol dire, però suona bene, Skip the Light Fandango.
0: Ma qualcuno gliel'ha chiesto a loro, scusami?
1: Ma sì, certo, ma le risposte sono che non sa neanche loro.
0: Ah, ok. Suonava bene, ti dico, era in metrica e quindi suonava bene, l'hanno messa per quello. Ok, senti, dobbiamo rimanere comunque in tema giovinezza con il primo argomento di oggi.
1: Vai, io ti seguo.
0: Gite scolastiche e responsabilità dei prof. Come sfondi una porta aperta? È un argomento su cui starei ore e
1: allora,
0: ore,
1: io
0: ore
1: introduco,
0: a parlare.
1: Io introduco, Barbara, e tu commenti polemicamente, okay, anche Dario, se lo ritenete. Allora, l'introduzione è questa. Noi abbiamo fatto altre volte il rimpallo fra Severnina alle 8 e il mio podcast del Corriere Radio Italians la domenica mattina. Ogni tanto cito uno di là e di qua e qualche argomento è condiviso. Su questa faccenda delle gite scolastiche, là continuano a arrivarmi audio di insegnanti e anche genitori, ma soprattutto insegnanti, perché una volta ho detto, ma io non ci posso credere che la responsabilità verso i ragazzi sia dei professori su tutto, cioè se l'autista gioca col telefono in autostrada, di chi è la responsabilità? Dell'insegnante, se succede qua. Se la ringhiera dell'albergo, del terrazzo non è attaccata, di chi è? Dell'insegnante. Se c'è un problema al quadro elettrico dell'albergo, di chi è la responsabilità? Dell'insegnante. E gli insegnanti cosa fanno? O le gite di un giorno oppure non fanno più le gite, e le gite che erano veramente e c'entrano col tema di oggi, perché queste canzoni che sentiremo dai Procularum a tutto il resto, noi le sentivamo in gita. La gita era un momento fantastico perché stavi di giorno, di notte, la sera con gli amici e le amiche, cioè l'ho già detto una volta, ma chi, la ragazza, le veniva a sedersi di fianco a te sul sedile di un autobus, quello era il momento, era l'inizio della gioia assoluta per un tredicenne. Tutto questo spazzato via. Ma vi sembra che ci sia una regola del genere, che gli insegnanti devono essere responsabili di tutto in caso di colpa grave o dolo? Certamente sì. Ma un insegnante non può controllare i quadri elettrici dell'albergo.
2: No, ma soprattutto se il ragazzo durante la notte mette il dito nella presa elettrica nella sua stanza d'albergo, cosa c'entra l'insegnante?
0: Si chiama colpa in vigilando. E tu, in teoria, come insegnante, avresti dovuto sincerarti che le prese fossero tutte a posto e che il ragazzo avesse le mani da un'altra parte e non lì dentro. Avete ragione, è impossibile. No, è il motivo per cui molte scuole scelgono di non fare più le gite, proprio per questo motivo.
1: Scusa Barbara, ma colpa in vigilando, io mi piace come termine, colpa in vigilando, parlo con i vigili di Milano che non fermano mai i monopattini senza casco. Quella è colpa in vigilando, ti piace? Ma non, cioè, allora il Ministero dell'Istruzione fa una liberatoria.

0: ben fatta, l'ufficio da dare ai genitori, in cui si dice che il docente farà tutto il possibile, ma non può essere responsabile del se c'è l'acqua sul e un ragazzo scivola nel corridoio dell'albergo. E i genitori che vogliono firmare la liberatoria la firmano e i ragazzi vanno in gita, e credo che il 95% la firmerebbe se è fatta bene. E poi e questi poveri insegnanti tirano un sospiro di sollievo. Come fai? Anche perché a 14 anni, diciamo, gli ormoni girano a palla, quindi non è facilissimo già tenerli. Se poi ci aggiungi questo, buone, le gite infatti sono una grande istituzione italiana che sta un po' sbiadendo.
1: Io credo che stia sbiadendo anche per altri motivi economici. Agli insegnanti non viene riconosciuta nessuna indennità. Vero. Per quello, e quindi giustamente un insegnante dice: senti, bello, appunto devo correre dei rischi, assumermi la responsabilità di tutto e di tutti, in più stare fuori casa un paio,
0: ma sei
1: due, tre giorni. È un mio cavallo di battaglia, perché in bazzi col mondo della scuola ho tanti amici che fanno gli insegnanti e questi discorsi poi vengono fuori, e poi l'ho visto anche nella scuola di mio figlio, dove, devo dire la verità, hanno sempre fatto delle bellissime gite. Quest'anno in terza media, gita di tre giorni nelle Marche, in cui i ragazzi sono anche stati molto bravi.
0: Sì,
1: ragazzi bravi, bravi gli insegnanti, che però ti dicono: senti, bello, non mi paghi una lira di più, mi assumo delle responsabilità, tengo famiglia pure io, quindi magari mi devo organizzare con una babysitter, quindi voglio dire, spendo anche dei soldi per portare in giro i figli degli altri, facciamo che si arrangiano.
0: In più aggiungo, Barbara, che se ci sono tre insegnanti che accompagnano, uno fa la notte in bianco, perché è matematico a turno per stare su e vedere che
1: certo,
0: non ci siano strani magheggi, eccetera eccetera. Comunque io c'è una più grande citazione della mia gioventù, è stato durante una gita di un professore di ginnastica che disse una frase che mi è rimasta impressa per 50 anni, ma è volgare, non la posso dire qui, ve la dico dopo fuori onda.
1: Va bene, dai.
0: Molto
1: allora,
0: volgare.
1: Dai, è piaciuto questo argomento delle gite? Stanno arrivando un po' di messaggi, poi vi leggiamo. Arrivano anche un po' di risposte al Quizennium.
2: Sì, ci provano in tanti, e segnalo che alle 8:13 minuti Marina è stata la prima a indovinare. Molte proposte che arrivano da extraterrestre di Eugenio Finardi, a Via Lattia di Franco Battiato, ancora Luna di Gianni Togni, Il Mondo di Jimmy Fontana, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, insomma hanno capito il tema spaziale che caratterizza.
1: Sì, ma non è quello spazio lì, ragazzi. Cioè non
0: ma
1: è.
0: L'hanno indovinato,
1: l'UFO.
0: Barbara.
1: Sì, uno, gli altri 2000 no. Perché è difficile, Beppe.
2: C'è ancora tempo.
1: È difficile.
2: C'è tempo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del corpo.

0: Dolore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
9: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
8: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
9: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
8: Veramente?
9: Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima!
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.

0: 1969, it's 5 o'clock, canzone dedicata a tutti quelli come noi che alle 5 del mattino girano per strada, vanno a prendere la macchina per venire a lavorare e si godono quel silenzio e quella città che ancora dorme. Questo è un po' il senso di una canzone, Beppe, bellissima che hai scelto.
1: Ma come sei romantica, Barbara Sala?
0: No,
1: e poi hai capito bene, tu hai detto che vanno a prendere la macchina, perché questo non sta guidando alle 5 del mattino. Qui è che, a differenza di Procolarum, che non si capiva niente, Skip the Light Fandango, questo è chiarissimo. It's 5 o'clock and I walk through the empty streets. Quindi sono le 5 del mattino e io cammino nelle strade vuote, punto. Questo era un gruppo, si chiama Aphrodite Child, quindi il figlio di Afrodite, ed era un gruppo, il capo del gruppo, il cantante, era Demi Russo, greco. Una vita agitata, te la dico in due minuti, di tutti i colori. Lui nasce nel 46 a Alessandria d'Egitto, quindi è un copto. La famiglia deve andarsene via nel 56 dopo la crisi di Suez, arrivano in Grecia, devono andare via poi pure da lì perché c'è il colpo di stato dei colonnelli, finisce nell'85 su un volo della TWA che è stato dirottato, passeggeri rimangono su per 17 giorni, fu un caso celeberrimo, lui però siccome era greco l'ha mollato dopo 4 giorni, quindi, ed era diventato uno bizzarro perché aveva sto barbone, poi aveva messo su anche un po' di peli, il caftano, ed era un improbabile sex symbol, ma questa canzone spaccava,
0: Molto bella. Mi hai fatto venire in mente, pensando fosse una cosa facile, volevo fare la splendida ma adesso mi incasino, il figlio di Afrodite, In realtà ho fatto una googolatina veloce, Afrodite ha avuto un sacco di figli, io avrei pensato a Eros, il dio dell'amore, in realtà scopro che, probabilmente l'avevo rimosso, che anche Enea è figlio di Afrodite con il mortale,
1: ma ragazzi,
0: Anchise.
1: Ma come sei colta?
0: No, ho googolato, rimango... perché questa roba, io ero rimasta vabbè, Eros.
2: Eros,
1: c'è gente che li dà
0: pollo, esatto.
1: No, Dario, dillo qui alla tua collega che c'è gente che gli dai Google tutta la vita e non tu in un secondo sei riuscito a scoprire che Enea è figlio. Comunque, in ogni modo, qua siamo, andiamo, sì. Ora cosa facciamo?
0: La tassa Trump, che cosa ha combinato Trump? No,
1: la
0: ti
1: Trump
0: direi
1: tax,
0: oggi...
1: noi ci dispiace, ma ogni settimana dobbiamo aggiornarvi su quello che fa questo signore. Allora, l'ultime, a parte dire la guerra finisce domani, siamo vicini a un accordo, no, forse riprendiamo la guerra... Questo però non fa neanche più notizia. No, la cosa grave, non c'è proprio niente da ridere. Un'altra cosa grave è che lui ha introdotto un perdono presidenziale per se stesso, tutti i familiari e i soci, per qualsiasi reato fiscale abbia commesso. Ha istituito un fondo, state a sentire, di 1,8 miliardi di dollari, che sono soldi, 1,8 miliardi di dollari, per ricompensare le vittime del trumpismo. D'accordo? Chi sono le vittime del trumpismo? Quelle che decide lui, quindi può essere anche di nuovo lui, i suoi familiari o quelli che hanno tentato l'assalto al Campidoglio il 6 gennaio del 2021,
0: sì,
1: eccetera.
0: Capitolino.
1: Cioè, l'idea che un presidente degli Stati Uniti faccia una cosa del genere è, e in più si stanno arricchendo tutti i suoi familiari perché loro investono su società collegate a decisioni che dopo, guarda caso, dopo poche ore o pochi giorni Trump prende, legate a tutto qua. Quindi è la cosa, e mi fermo, che a me, che conosco molto bene l'America, l'ho frequentata per 50 anni, ci ho lavorato, eccetera, mi mette un dolore terribile a vedere che molti americani che conosci, Bruce Springsteen è furibondo, De Niro non parliamone, i democratici protestano, ma i repubblicani, salvo eccezioni, giù e schissi, come si dice dalla mia parte, cioè molto tacciono. E non c'è, qui ci sarebbe cioè tutta l'America scende in strada e dire non puoi fare queste cose, questa è l'America, una democrazia, ti stai comportando come un Putin qualunque, capisci? E invece vedo proprio un po' rimuovono, parlano d'altro i grandi giornali, sì, però così non si deve fare, e poi dopo un editoriale passano d'altro. È la rassegnazione americana che mi mette una grandissima ansia.
2: In sostanza, Beppe, fammi capire se ho compreso bene tutto il meccanismo. Io, cugino di Trump, apro una ditta che vende pomodori. Trump, fra

0: 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
3: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
2: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
3: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Quando c'è questa canzone io mi immagino di essere lì al piano di fianco a John Lennon. The Beatles, Let It Be, potevano forse mancare gli Scarafaggi nella puntata di Severgnini alle 8? Direi di no. Abbiamo, ecco, c'è anche la tassa Beatles, però è più piacevole rispetto a quella di Trump, Beppe.
1: Devo correggere perché è rarissimo che tu faccia, ma al piano c'è McCartney, eh? C'è Paul McCartney.
0: No, ma io mi immaginavo lui che suona, volevo essere al posto di Yoko Ono. In realtà.
1: Va bene. No, anche tu, perché siete due donne di personalità, questo devo dire, ti avrei visto bene.
0: Però vedi, lei ha piantato casini perché le danno la colpa di aver fatto sciogliere la band.
1: E infatti la canzone Let It Be si riferisce a questo. Let It Be vuol dire lascia che sia, e le prime parole, che sono state equivocate da moltissimo, anche da me devo dire, è when you find yourself in times of trouble, quando ti trovi nei momenti di difficoltà, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom, let it be. Mother Mary, quindi Madre Maria, mi arriva a me e mi parla con parole di saggezza, let it be, lascia che sia. E non si riferiva alla Vergine Maria, ma a sua mamma, che si chiama Patricia Mary, Mary Patricia, che è mancata quando aveva solo 14 anni, nel 56, e lui in sogno, era il momento, nel 1970, era il momento della rottura, della divisione dei Beatles, che fu molto traumatica, anche perché Paul McCartney la subì, perché partì da John Lennon e Yoko Ono. Quindi era un momento molto traumatico per la band, di gran lunga più importante del mondo negli anni prima, e lui dice, nel momento difficile, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom. E questo Mother Mary, che richiama anche la Vergine Maria, molti l'hanno intesa, l'hanno considerato una preghiera, ed è in qualche modo una preghiera, però è una canzone pazzesca. Devo dire che a 14 anni, quando ballavamo i lenti, perché la canzone è del 70 in Italia, 71, diciamo che tutte queste considerazioni filologiche non erano al centro della mia attenzione, bensì il volto e le labbra adolescenti della mia coetanea con cui ballavo Let It Be, oppure My Sweet Lord, o L'Eternità, eccetera eccetera. Fine a Marcord.
0: Bene, arriviamo all'ultimo spazio di oggi, dobbiamo essere brevissimi, però ci tengo a farlo perché Beppe scrive: vi farò venire voglia di leggere. Che cosa?
1: Ma tutto. Io credo che, io vedo i bambini e gli adolescenti che i bambini hanno voglia di leggere, e poi dopo succede qualcosa a scuola e smettono di leggere. Io continuo a pensare che a 14 anni non devi far leggere I Promessi Sposi di Manzoni ai ragazzi, è un libro per adulti, non è un libro per bambini.
0: Grazie.
1: Fagli leggere Primo Levi, La Tregua, se questo è un uomo, fagli leggere Le Cosmicomiche e Calvino, fagli leggere a 14, quindi Hemingway,
0: ma anche Stefano Benni,
1: pulitissimo.
0: Io ho fatto dei tentativi
1: Benny. È uno che scrive pulitissimo. Fate provare, guardate che leggere un libro, lo sforzo di iniziare e finire un libro e ricordare, prendere un appunto e ricordare cosa c'è, anche emotivamente, è la lettura, è questa roba qua. Lo dico perché il Festival della Letteratura di Mantova, che quest'anno compie 30 anni tra l'altro, io vado spesso, sono molto amico del Festival della Letteratura di Mantova, sarà uno dei firmatari del patto per la lettura che si firmerà il 18 di giugno a Regione Lombardia. Moltissime istituzioni culturali della Lombardia firmano questo patto per la lettura dicendo che leggere è importante. Io sarò anche a Mantova in settembre, ma vado anche come autore a portare la mia opinione, dirò alcune di queste cose. Però vorrei non essere retorico, però lo dico alle mamme e ai nonni che ci ascoltano: andate, chiedete al libraio, i librai fanno quello di mestiere. Ho un nipote di 14 anni, c'è un libro breve che possa colpirlo? Il libraio vi aiuta, sono lì per quello, e se non sa aiutarvi vuol dire che doveva cambiare mestiere, ma i librai che conosco io sono in grado di rispondervi e di mettervi in mano il libro giusto, e il nipote o la nipote vi ringrazieranno. Non adesso, magari fra 20 anni.
0: E io ti ringrazio, perché quando ho detto che ho dato ragione al ministro che diceva di togliere I Promessi Sposi e cambiare, mi dicevano tutti che ero assolutamente matta. Avendo un po' il polso della situazione, oggettivamente i ragazzi di oggi fanno fatica a leggere quelle cose lì. Si può trovare qualcos'altro a scuola, poi fuori ognuno insomma sceglie.
1: Ma poi leggi più
0: vuole.
1: Avanti, a 18 anni va bene I Promessi Sposi, a 30 ancora di più, a 40 di più, a 50 di più, a 60 è perfetto.
0: Ok, perfetto. È perfetto anche il nostro gran finale in musica.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo. La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: L'indizio del 50 più ha sbloccato la situazione, quindi oltre a Marina che è stata la prima, complimenti a Francesca, un'altra Francesca e Stefano che ci hanno scritto al 378 378 1025 è Lucio Battisti con la canzone del sole.

0: Lucio Battisti, la canzone del sole protagonista del nostro Millennium Hit con il Quizzenium di Beppe Severini. Ci arriva questo messaggio: come ho fatto a non capirla? La mia canzone preferita del mitico Lucio, che adoro. Non l'hai capita perché l'indizio era troppo, troppo, troppo difficile. Ecco.
1: Abbiamo preso alla larga.
2: Un saluto e buona domenica a tutti i boomer in ascolto da parte di un boomers. Ho capito che oggi siete stati contenti.
0: Beppe,
2: questa canzone, se posso suonarla anch'io, la canzone del sole, l'unica canzone che ho mai imparato, tre accordi, perfino io ci arrivavo.
0: Ma poi funzionava come acchiappo per le ragazze nel momento in cui la suonavi, intendo?
2: No, assolutamente.
0: No. Ok, perfetto.
2: Dovevo usare altre armi.
1: No, okay. Lui doveva suonarla, no? Le mani erano impegnate.
0: Va bene, dai. Puntata apprezzatissima, devo dire, dai messaggi per le scelte musicali. È stata veramente bella. Ci siamo divertiti e tanti gli argomenti che abbiamo affrontato. Beppe Severini, grazie. A sabato prossimo. Ciao.
2: Ciao, ciao. Saluti a tutti. Buona settimana.
3: Destinazione Croazia. Siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
4: Ma siete già arrivati?
3: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
0: Anche a Sant'Angelo Lomellina, in provincia di Pavia, sono le 9.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È sabato 23 maggio, buona giornata da Max Viggiani. Il governo ieri ha deciso nuove misure per combattere il caro carburanti. Massimiliano Mantiloni.
7: Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che dopo un incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni hanno sospeso lo sciopero dei tir annunciato dal 25 al 29 maggio. Taglio di 5 centesimi sulla benzina, mentre quello sul gasolio passa da 20 a 10 centesimi al litro. I fondi saranno trovati dall'extragettito dell'IVA, da multe dell'antitrust e da tagli vari. Nel decreto legge contenute anche misure a favore dell'autotrasporto, stanziati 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti. 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti carburanti, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo valuta poi la sospensione dei versamenti fiscali da giugno a luglio per le imprese dell'autotrasporto.
6: Domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, si andrà al voto in molte città italiane per le amministrative. Alberto Ciapparoni.
8: Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali e a questi si aggiungono i 148 comuni della Sardegna, dove però si vota il 7 e l'8 giugno. Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato ottiene il 50% più uno dei voti espressi. L'elettore può esprimere la doppia preferenza di genere e il voto disgiunto. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista e vince chi ha più voti.
6: La Formula 1 Russell su Mercedes partirà davanti a tutti oggi alle 18 nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche della gara lunga di domani. È tutto meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 23 maggio sulla nostra penisola con ancora l'anticiclone subtropicale a garanzia di bel tempo e stabilità. Splende difatti il sole, ma soprattutto il clima è caldo di piena estate. Al nord e sulle regioni centrali tirreniche i picchi più elevati prossimi ai 30-31 gradi e vi anticipo che saranno in ulteriore aumento nell'avvio della nuova settimana. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito vi rimando all'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete per il traffico congestionato. Registriamo 6 km di coda sulla A9 Leinate Chiasso tra Chiasso e Como Grandate in direzione di Leinate e 2 km di coda sulla A23 Udine Tarvisio tra Tarvisio Sud e Dugovizza verso Udine. Per il traffico intenso sulla A22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia sono 6 km di coda a partire da Carpi in direzione della 1 Milano-Napoli. A tratti sulla A26 Genova-Gravellona tra Ovada e Masone verso Genova. Infine sulla A14 Bologna-Taranto a causa dei due incidenti code per un chilometro si registrano tra Ancona Sud e Civitanova Marche in direzione di Pescara e tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. È invece un veicolo fermo in avaria la causa delle code di un chilometro tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
10: Caffè Toraldo o caffè.
11: Siamo tornati al completo, la ciao. Formazione al completo. Buongiorno a Barbara Foria.
12: Ma buongiorno Armando Piccolillo e buongiorno alla nostra splendida Amelia Villano.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come state? Tutto bene?
12: Una bellezza, sì. Dobbiamo dire una bellezza. Siamo bene perché c'è il sole, stiamo bene, sta per arrivare il caldo.
11: Ah, bravo.
12: Bello, sta per arrivare l'estate.
11: Sì. Sei stata in Spagna?
12: No. Non ancora, no. Ma ieri è iniziato il concerto, il primo concerto in Spagna, in Barcellona dei Bad Bunny, perché il re è arrivato in Europa.
11: Sappiamo tutti insomma la tua passione per
12: la
11: Bad Bunny.
12: La mia passione, sì, sì, andrò a vederlo.
11: Sappi che non è ricambiato da parte di Bad Bunny.
12: Chi te l'ha detta a te? No, chi te l'ha detto?
0: Ma magari facciamo una chiamata se ci riusciamo. No?
11: Allora, disservizi, furbate, fregature e quant'altro, chiamateci se vi va allo 02 25 15 15, ma anche quello che farete in questa bel fine settimana.
0: Oppure dei messaggi al 378 378 1025, anche qui li aspettiamo.
12: Assolutamente sì, tanti messaggi. Voi avete sentito la mia mancanza?
11: Moltissimo! Tanto. Dai, cominciamo con safe.

0: Adele con Easy on Me su RTL 102.5, sono le 9:14 e chi c'è, chi non c'è, non parla. Allora, disservizi, furbate, fregature, chiamateci allo 02 25 15 15. Allora,
1: mi manca. No, io invece pensavo, perché io ho una macchina diesel.
0: Io te lo dissi un po' di tempo fa.
2: Non comprare la macchina diesel, ho detto
0: non da comprare, perché poi vedrai che risparmio.
1: È certo che risparmio, viaggiando tanto magari per lavoro comunque conveniva e conviene secondo me per ancora fino ad oggi conveniva, a meno che poi tu non possa e voglia comprare la macchina elettrica.
0: Fino a giugno insomma si può,
1: però fino a giugno hanno aumentato, per due settimane hanno aumentato il taio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e siamo tutti felici, però in realtà sarebbe scaduto.
0: Sì, vabbè, cosa vuoi sapere? Il metodo alternativo, foria?
1: Sì, per risparmiare. Esatto. No, perché comunque il diesel in realtà 10 centesimi al litro. Cioè,
2: allora, monopattino? Aumenterà.
0: No.
2: Una bicicletta?
0: No.
1: Quello sì, la bicicletta elettrica. Già mi vedo sull'autostrada con la bicicletta elettrica.
2: Pure io. Però come fai a far spostare le persone?
1: Fischio.
0: Tanto è illegale, non si può andare con la bicicletta.
1: Organizzatevi
0: su. Perché oggi ci si può organizzare, no? Anche sui social. C'è qualcuno che va a Napoli, c'è qualcuno che va a Milano e quindi facciamo una bella comitiva e via. Macchina,
1: c'era un'app qualche tempo fa.
0: Una macchina, 4-5 persone per risparmiare. Se no ho pigliato un treno.
1: Però il treno pure mi aumenta, come mi aumenta anche l'aereo.
2: Certo, se ci metti anche l'autista, perché giustamente
0: ragazzi, i prezzi sono aumentati ovunque.
1: L'autista
2: se qualcuno ti deve scortare, sì, chiami qualcuno appunto per farti portare da qualche parte. Ora, capito, prendo l'autista, anche in quel caso non conviene.
1: Prendi l'autista. Siamo contenti per te. L'autista.
0: Va bene, ragazzi, 378-378-1025. Raccontateci anche lì i vostri problemi. Se non riuscite a chiamarci, inviateci un messaggio, poi vi richiameremo.
1: Anche come vi muovete, vogliamo chiedere?
0: Come vi muovete?
1: Come vi spostate?
0: Perché no? Usucce, dice qualcuno.

0: si sposa in Sicilia, è tutto, tutto pronto.
1: Quest'anno tanti matrimoni in Sicilia. La figlia di Michelle e Eros anche si sposerà in Sicilia. Dua Lipa, forse Amelia, chi può dirlo?
0: Chi lo sa?
2: No, Harry Styles anche a Roma.
1: Allora, quindi no in Sicilia.
2: No, a Roma, in Italia, sempre comunque scelgono la nostra
0: Italia.
2: Scusate,
0: c'è una cosa importante che ci dice un sindaco.
1: Ma ce lo dice, ma sei sereno, perché il sindaco ci ha chiamato. È proprio il sindaco di un comune, ci scrive che i soffitti affrescati della sala del municipio avrebbero bisogno di essere restaurati, ma non ha abbastanza fondi.
2: Possono provare quindi ad utilizzare l'Art Bonus. Con l'Art Bonus tutti possono fare una donazione, anche piccola, proprio dedicata all'opera che si vuole restaurare, e tra l'altro si ha anche un beneficio fiscale del 65%. Per avere le informazioni basta andare su artbonus.gov.it.
0: Molto
1: capito?
0: Bene,
1: adesso sei sereno?
0: Molto sereno.
1: Vogliamo restaurare anche te, perché per noi sei un'opera d'arte.
0: Il restauro è importante.
1: Chiamiamolo.
0: Torniamo tra poco.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: 3, 2, 1.
7: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
8: Top, game, set, match.
7: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
13: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis.
14: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
15: Ma siete già arrivati?
13: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
16: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine. Cucina Arredissima è bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
17: Arredissima.
18: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
19: Stop! E un po' meno?
18: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
19: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
19: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
17: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
15: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
20: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
21: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: perché potremmo ritornare.
1: Potremmo ritornare, Tiziano Ferro su RTL 102.5, sono 9:34 minuti, amiche.
2: Lui è ritornato, sì. È ritornato alla grande, tra l'altro ha fatto il sold out degli stadi, a Milano inizierà a breve la sua tour mondiale, magari speriamo, glielo auguriamo per ora in Italia.
3: Torna con l'ultimo singolo anche insieme all'Alza, Perdono, e poi se vogliamo dire appunto qualche data del tour dei Stadio 26, 30 maggio inizia...
2: A Lignano.
3: Esatto, poi 6-7 a Milano, poi il 10 giugno a Torino, poi Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e
2: estrazione
3: Messina.
1: Andiamo da Davide al telefono, buongiorno.
4: Pronto?
1: Ciao Davide, raccontaci il tuo problema.
2: Ma buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, è un piacere sentirvi. E allora, vi spiego subito, io praticamente comprai un cellulare iPhone ricondizionato suggerito da mio figlio, perché praticamente mi disse: sai, c'è la possibilità di comprare i cellulari a buon prezzo compriamo su Giogea. È passato un anno già.
3: Ah, ok.
1: E il problema dove sta?
4: Il problema dove sta? Che praticamente abbiamo fatto l'ordine, ma il cellulare non è mai arrivato. Poi chiesi il rimborso, ma in realtà da lì non è stato più fatto, quindi in realtà aspettiamo ancora questo rimborso, ecco.
2: E Giogea che ha detto? Giogea
4: ha detto che avrebbero effettuato prima la spedizione di un altro prodotto simile, che a noi non piaceva perché era un altro colore. Poi abbiamo chiesto comunque il rimborso della cifra, ma non è mai arrivata, nonostante abbiamo detto che avrebbero comunque fatto.
1: Senti,
4: il rimborso non arriva.
1: Facciamo così, allora innanzitutto ti assumi la responsabilità dell'azienda citata in onda e lentamente il tuo numero, perché vedrai che magari ti chiamano, arriva il telefono, poi magari se non è del tuo colore accontentati, Davide.
2: Perché quello se lo vuole di un colore, perché sa da accontentare.
1: Va bene, ok, dai, numero in onda, Davide.
4: 327 6124

0: 0685.
1: Nel caso richiamaci, ti ridiamo di nuovo voce.
0: Va bene.
1: Ciao, grazie, caro, grazie.
0: Gentilissimi, ragazzi.
2: Ciao, dai. Davide Re. Buongiorno. Ma Giorgea? Che cos'è Giorgea?
1: C'è la novità.

0: canzone bellissima, la carriera fantastica per lei. Sienna Spyro, la nuova Material Lover, la nostra Giulia Laura Biati, somiglia moltissimo.
1: Sì, è vero.
2: Mi chiedevo piuttosto, ma voi che ne sapete comunque un sacco, no? Aiutatemi. In settimana ho un volo da Roma a Fiumicino, no? Però non so mai dove lasciare l'auto.
0: Ma Amelia, c'è Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi aggiungere anche servizi dedicati come lavaggio auto e assicurazione volo. In più hai sconti su bar, ristoranti, negozi e servizi in aeroporto.
1: Ma è fantastico, ragazzi! Allora mi informo subito su adr.it Easy Parking. Allora fatelo anche voi, iniziate il vostro viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente.
0: Esatto.
2: Grazie comunque, mi avete svoltato la giornata.
1: Oh,
2: vedi?
1: Ma vai e prendi st'aereo, dai!
2: Oh.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World.

0: oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
3: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
2: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
3: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
4: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: che bella, ve la ricordate di qualche Sanremo fa, vincitrice sì. del festival? Ci siamo emozionati la prima volta, l'abbiamo vista sul palco e ci emoziona ancora adesso. Mahmood è il nostro Blanco, sì, con brividi, è vero.
1: No, no. Sì. Non c'è una persona con noi, Angela da Roma.
0: Dov'è Angela?
1: Mi fate, dov'è? Non Angela. Ti vedo.
2: Buongiorno.
1: Ti sentiamo? Angela?
3: No.
2: Sì.
3: Eccola.
2: Ti sentiamo
3: Buongiorno.
2: Forte e
3: chiaro. Bene, sono contenta. Allora, io chiamo da Roma. Ho stipulato nel 2021 con la società Sonnen un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo.
2: Bene.
3: Garantito per 10 anni, se non che a novembre 2025, quindi appena dopo 4 anni, l'impianto non ha più funzionato.
0: Ai ai ai.
3: Ho mandato email, messaggi, ho contattato il servizio di assistenza senza.
2: Scommetto che nessuno
3: risultato.
2: Ti ha risposto, è vero o no Angela?
3: No, mi hanno risposto ma con quei messaggini di servizio, sarai contattata, ci impegniamo subito a risolvere il problema.
0: Ma nessuno ti ha contattato.
3: Niente, praticamente pari a zero.
0: È un po' come ai provini ci dicono le faremo sapere, cioè
3: esatto,
0: non hanno fatto sapere niente però.
3: Esatto. E senti, quindi dato che l'impianto è costato un bel po' di soldi,
0: direi,
3: ecco, vorrei avere notizie.
2: Angela, certo. Adesso ti dice Amelia cosa devi fare.
1: Allora, lascia il tuo numero lentamente qui in diretta e noi cerchiamo di aiutarti.
3: Va bene. Vai. Sono contattabile al numero 338 400 1902.
2: Ciao Angela, poi facci
0: ciao,
2: sapere come
0: facci
2: va a
0: sapere,
2: finire.
0: Sapere Angela.
2: Grazie. Okay, andiamo con Miles Smith e Neil Horan, Drive Safe.

0: Dai che lo dico bene, Grace Kelly, Mika su RTL 102.5. Prima ancora c'era Miley Smith e Niall Horan. Ecco,
1: io non bravo, fatto questo è. Invece scusa, al 378-378-1025 è arrivato sì, sì, un messaggio. Dice Armando, anche io ho un problema. Mi aveva dato all'epoca una garanzia vita, invece sono single da 12 anni. Cioè ti hanno visto, ci hanno visto ragazzi, Amelia e Armando, anche come una sorta, no, di resolving problem, no, di amore.
0: Andiamo, non è proprio cosa, non è proprio cosa, perché è un disastro da questo.
2: Ma parla per te, cioè,
0: No, infatti stavo parlando per te.
2: Sì,
0: perché
2: sì,
0: voi due proprio.
2: Però la manina è andata da questa parte.
0: Per fortuna ci sono cose più serie. L'informazione c'è Max Viggiani.
1: Anche a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, sono le 10 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È sabato 23 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura le celebrazioni per la giornata della legalità. Massimiliano Mantiloni.
5: La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci fu un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani, lo scrive il presidente Sergio Mattarella in una dichiarazione nella giornata della legalità. Il capo dello Stato ha sottolineato che il 23 maggio fu l'avvio della riscossa civile, 34esimo anniversario della strage di Capaci, quando Cosa Nostra fece esplodere in Sicilia un tratto dell'autostrada A29, dilaniando l'auto del giudice Giovanni Falcone, uccidendo anche la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Ricordare per non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la giustizia, il messaggio della premier Giorgia Meloni.
4: Adesso la visita del Papa ad Acerra in provincia di Napoli. Ludovica Marafini.
6: Alle finestre sono stati esposti i colori del Vaticano, i palloncini bianchi e gialli e manifesti ambientalisti. Le campane suonano, così come la banda musicale. Ad Acerra è festa per l'arrivo di Papa Leone, che incontra le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale. Prevost è arrivato nella cattedrale, dove ha tenuto un lungo intervento, primo pontefice a visitare la Terra dei Fuochi. Prima di lui avrebbe voluto farlo Papa Francesco, ha spiegato, ma non gli fu possibile a causa della pandemia. Ma ascoltiamo un passaggio delle parole di Leone.
7: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
6: La visita proseguirà poi in piazza, dove il pontefice incontrerà i sindaci e i fedeli dei 90 comuni dell'area.
4: Infine la Formula 1, questo è il fine settimana del Gran Premio del Canada, oggi la gara sprint. Enzo Tamborra.
8: George Russell prova a reagire. Finito nell'ombra dopo gli exploit del compagno di scuderia Kimi Antonelli, il britannico della Mercedes si è risvegliato nelle qualifiche in vista della sprint race di Montreal. Su alla pole position con appena 68 millesimi di vantaggio sul bolognese, penalizzato da un piccolo errore. In seconda fila le due McLaren di Norris e Piastri, in terza fila le due Ferrari con Hamilton e Leclerc staccati rispettivamente 361 e 445 millesimi. Settimo tempo per la Red Bull di Max Verstappen. Alle 18 la gara breve, alle 22 le qualifiche in vista della gara lunga.
4: Viabilità.
3: Via Radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. Vediamo le principali notizie per il traffico congestionato. Registriamo 6 km di coda sulla A9 Lainate Chiasso, tra Chiasso e Como Grandate in direzione di Lainate, e 1 km di coda sulla A23 Udine Tarvisio, tra Tarvisio Sud e Dugovizza verso Udine. Per il traffico intenso sulla A22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia sono 6 km di coda a partire da Carpi verso la 1 Milano-Napoli. Code a tratti sulla A26 Genova-Gravellona tra diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova, e sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiere e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sempre su questa autostrada, per chi viaggia verso Pescara, segnaliamo code di 2 km tra Ancona Sud e Civitanova Marche a causa di un incidente, mentre per lavori 1 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare. Con questo è tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
11: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Cinque minuti dopo le 10, chi c'è, chi non c'è, non parla su RTL 102.5. Siamo Barbara, Amelia e Armando fino alle 11 con voi allo 02 25 15 15 per i disservizi, furbate, fregature e quant'altro.
1: Che racconti?
0: Che racconti, ci parlano anche d'amore, insomma. C'è chi aspetta, c'è chi dice che amore, volevo ricordare alla mia futura moglie che mancano solo 5 giorni e poi sarà per sempre. Sì.
1: Bello.
0: Dobbiamo dire che però non ha fatto una bella figura.
1: Salve, ma meravigliosa. Certo.
2: Io invece vi voglio ricordare che stanotte potrete visitare i musei a solo un euro, perché si chiama la Notte Europea dei Musei e permette appunto di passare una notte in questi musei bellissimi a solo un euro.
1: Sì, che, no, si breve, aprono comunque, anche diciamo, dei siti archeologici che magari è difficilissimo, cioè proprio la prima volta in assoluto, magari solo per l'occasione.
2: Esatto, c'è anche il parco archeologico del Colosseo per esempio a Roma, no?
1: E poi c'è di tutto, Napoli, ovunque.
2: Li diremo tra poco.
0: Dai, Alex Warren adesso.

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: piano.
1: Siamo arrivati qui come eravamo, siamo chi siamo, la canzone di Ligabue su RTL 102.5 alle 10:13, quindi abbiamo detto di musei
2: sì,
1: aperti,
2: sì,
1: musei siete sicure?
2: Sabato, ma
3: tantissimo.
2: Sai qual è il bello poi?
3: Qual è?
2: Dire, il museo di notte, no? Ha
1: sì.
2: tutto un altro fascino, quindi vederlo sicuro. Di notte è proprio un'altra esperienza.
3: A
2: quindi...
3: parte i musei ci sono proprio tantissimi, come diciamo prima, almeno qui a Roma ci sono proprio dei luoghi magici che normalmente è difficile accedere e vedere, quindi oggi i musei saranno, ma anche a Napoli.
1: Scusate, però la domanda che vorrei farvi, cioè non sono gratuiti oppure ci sono degli sconti speciali?
3: Un euro e due euro.
2: Sì. Anche la Reggia di Caserta, per esempio, a vederla di notte sarà pazzesca, capito? Ma tutti...
1: Siamo sicuri che è aperta la Reggia di Caserta di
2: sì,
1: notte?
2: Sì,
1: no?
2: Sì, sì. Stanotte è aperta, si può visitare.
3: Beh, ci sono tantissimi posti, anche sì, le accademie, sì. Le ambasciate, ci sono degli eventi questa sera, almeno qui a Roma, noi siamo fortunati perché viviamo a Roma, ma a Napoli, a Caserta e
2: Castel Sant'Elmo, infatti, a Napoli anche. Ecco, andiamo a recuperare anche Museo Egizio a Torino, e a voglia, ce ne sono.
1: Ce ne sono tantissime,
2: sì,
1: molto
2: sì,
1: bene,
2: sì,
1: va bene. Quindi se sono aperti a un euro due.
3: Pensa però anche con questa giornata magnifica, ci saranno, guarda, i file stasera, io ti manderò le fotografie, dalle 20 di stasera tu vedrai davvero...
1: Pensavo di mandarsi a quel paese.
3: Quello lo faccio a prescindere.
1: Va bene, intanto mettiamo una canzone, I Can Wait, questo è Bob Sinclair and Kaisa su RTL 102.5. La sentiamo, se vi va, sulle mani, amiche.

0: Malika Ayana senza fare sul serio alle 10:20 su RTL 102.5, ma noi facciamo sul serio.
1: Esatto,
0: invece.
1: Bisogna guardare avanti, oh, non indietro, sempre avanti.
2: Dopo aver conquistato il pubblico, sì, con oltre 80 date nei teatri, dal 15 luglio, sapete chi torna?
0: Chi?
2: Giorgio Panariello, oh, torna in scena con il suo spettacolo, e se domani nelle principali location estive. Acquistate subito quindi il vostro biglietto su ticketone.it.
1: Brava Amelia, bravissima.
0: Comunque io voglio dissentire da questa tua opinione, cioè io non guardo avanti, bisogna guardare il presente, oggi.
1: Oggi, vabbè, anche domani.
0: Domani è un altro giorno, diceva Rossella.
2: E si vedrà.
1: Rossella che...
0: Cheat.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Pioggia di fatture da Saturno.
6: Fatture processate.
5: Pratiche nebulose.
6: Già chiuse.
7: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
8: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
13: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
15: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
16: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte, con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
17: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 20, Gran Premio in Canada. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Pungi come un'ape e muoviti come una farfalla, diceva il grandissimo Muhammad Ali. Però qui abbiamo sentito Marco Mengoni alle 10:33 minuti. Non l'avete capito quello che ho detto, ma non fa niente.
1: L'abbiamo capito, no, non ti permettere. Eravamo attenti invece a leggere questa notizia che tu fuori onda ci hai dato. Volevamo capire se dicevi una cosa veritiera o meno.
0: Ma sì, perché ragazzi, adesso andiamo incontro all'estate, c'è bisogno di soldi, quindi la truffa è dietro l'angolo.
1: Okay.
0: Sia per quelli, diciamo, più sensibili e che non sono proprio addentrati e smanettoni online, possono essere truffati. Sì. Ma la nuova è quella delle impronte digitali, cioè se fate delle bellissime fotografie ad altissima risoluzione, anche dei video, e mettete le mani così, potrebbero clonarvi le impronte digitali delle dita.
1: Cioè, facciamo dei selfie, visto che adesso andiamo incontro poi all'estate. E quindi ci facciamo tutti dei selfie sui lettini sdraiati, no?
0: Mettiamo il caso che la tua porta di casa c'è diciamo un interruttore con le impronte digitali. Io sono il tuo vicino di casa, clono le tue impronti, via, stampo, metto lì e dentro in casa tua.
2: Ok, capito?
0: Ma po' americana questa cosa.
2: Quella
0: delle
2: foto però è un po' strana, cioè insomma per prendere comunque un'impronta digitale vuol dire che io devo zoomare la foto.
0: Infatti se lo fai ad alta risoluzione.
1: Capito, se sei un bravo truffatore lo fai.
2: Quanto sia insomma ad alta risoluzione, comunque ci sono i pixel che vanno ad alterare comunque la, cioè sembra un po' strano, comunque se dici
0: mi
2: così
0: mi stai dando del bugiardo
2: no, la vedo un po' difficile,
0: non
2: però se no assolutamente
1: la sicurezza è la prima volta,
2: facciamo polemica.
1: È sempre l'intelligenza artificiale che potrebbe ricostruire le impronte a partire dai selfie, questo viene detto, quindi con questo gesto della V, quante volte lo facciamo, no? Un po' più noi boomer della V rispetto facciamo la foto così di VW così. Lasciate e stare. Lì ti fregano le impronte. Lasciate, quindi basta fare selfie con la V.
2: Non fate i boomer.
0: C'è la nuova di Brescia.

0: Sì, ci sarà anche lui, sì. Oh, sì, la nostra new hit da Dio Brescia, ma ci sarà anche lui tra i protagonisti del Power Hit Estate il 31 maggio, proprio al Foro Italico di Roma, insieme a tantissimi altri big della musica. Ma vi voglio dare però adesso un consiglio utilissimo. Siete in partenza all'aeroporto di Roma Fiumicino? Allora scegliete Easy Park, che è l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
1: Sì, perché con Easy Parking parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e potete aggiungere anche servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazioni volo, e in più avete sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto.
2: Bene, informatevi su adr.it/easyparking. Correte!
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
13: Ah, sarà... più di un anno.
14: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
15: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
18: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
19: la mia spesa è velocissima,
4: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
18: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
8: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.

0: Cheap Thrills, Sia e Sean Paul alle 10 e 48 minuti, siete su RTL 102.5, chi c'è, chi non c'è, non parla. Tutti si sono accorti, insomma, che le temperature si sono alzate, che è bello, si va al mare, si va al sud soprattutto.
1: Sì, a fare selfie?
0: A fare anche selfie.
1: Allora lo dobbiamo dire perché ci scrivono, bisogna stare attenti.
0: Ne parliamo tra poco perché dovremmo avere al telefono la nostra amica Anna, buongiorno. Non c'è Anna, va bene.
2: Non c'è Anna.
1: Vabbè, Anna comunque è quella che ha scritto: io quindi non farò più le foto con le V, visto che ha raccolto il nostro suggerimento.
0: Certo.
1: Con la V, così non le rubano le impronte.
2: Facciamo le mani, impariamo a metterle dietro la schiena, e facciamo la foto.
1: No, che brutto così.
2: Allora
1: questa notizia di Armando,
2: così,
1: guarda che è stata suscitata.
2: Guarda, tantissimi, che questa ti piace. Mettiamo nelle fianche, così non, almeno facciamo il vitino a Vespa.
0: Tu non mi hai creduto, perché hai detto: no, non è possibile la cosa.
2: Vabbè,
0: con le
2: però io il suggerimento, cioè, insomma.
0: Diciamo che è futuristica la cosa. Perché ti devi evitare comunque l'intelligenza artificiale, la foto deve essere fatta bene per poterti rubare le impronte
1: digitali.
0: Ma guarda,
1: digitali, io adesso, dopo che l'hai detto, sono andata a verificare. C'è stato proprio un hacker e una TV cinese che ha preso il selfie di una celebrità, ha isolato le dita e ha tirato fuori le impronte, quindi comunque tanto futurista, non so se è vero. E poiché tutto quello che noi ricordiamo, che tutto quello che abbiamo visto nei film si è quasi tutto avverato.
0: Alcune cose speriamo di no, alcune cose speriamo non si avverino mai.
2: Fa paura questa cosa, prevedono il futuro, è incredibile.
1: Ma è proprio brutto, perché comunque se ti fregano pure quelle.
2: A parte che oggi, quando proprio vedi un film e vedi già qualcosa che è futuristico, dici: ecco che poi prima o poi accade, quindi adesso la prospettiva è quella lì, quindi speriamo che ovviamente non sia mai così per le cose peggiori.
1: Il presidente che ha detto che gli alieni ci sono, il presidente americano, io mi aspetto pure Visitor. quello dice cose che noi umani, però comunque in generale.
0: Manca Star Trek, spazio 1999 e abbiamo chiuso la pratica.
1: Comunque su Marte pure ci siamo andati, sulla Luna ci siamo andati, avevano fatto i film.
0: Io faccio come dice Emma Ercomi: vacci piano, ma proprio piano,
1: perché chi va piano
2: ma sano e va lontano.
0: Mazza.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati praticamente già alla fine, il tempo è volato questa mattina,
3: con
2: chi c'è, chi non c'è, non parla. Adesso però noi andiamo a chiudere con una canzone. Su questo pezzo volevo salutare Miriam, che è all'ascolto in macchina in questo momento. Prego, signorita.
3: Beh, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando e che adesso quindi se la balleranno, perché noi ce la balliamo. Amelia è andata a prepararsi per ballarla. Arriva Celebration, Cool and Gang. Are you ready? Ce la sentiamo?
2: Mi piace quando, quando parli inglese.
3: Certo. E questa è proprio la sigla della vita. 5, 6, 7, 8. Celebration.
2: Non c'è scritto.

0: It's a celebration, Cool and the Gang su RTL 102.5. Mancano pochi secondi alle 11.
1: Carolina Rei, Charlie Gnocchi, vedi Carlo Elli che è arrivato, e pure Tommy, tutti qui in studio, tranne te. Ma
0: se ti danno fastidio, dillo, Barbara.
1: No, che bello,
2: ci fanno compagnia.
0: Carolina, la smetti di toccarmi. Sì. Allora, amici, noi abbiamo finito. Se Dio vuole, torniamo sabato prossimo tra le 9 e le 11. Ok, ringraziamo tutti quelli che sono venuti in onda con noi.
1: A Milano anche, Ristarco e Gigi.
0: Esatto.
1: Resta.
0: A Roma c'era Pier Vincenzo Vitiello. Grazie a Barbara Foria.
1: Grazie Armando Piccolillo.
2: E io mi ringrazio da sola.
0: Grazie ad Amelia Milano.
1: Stiamo aspettando.
0: Va bene, tra poco, no problem, viva l'Italia, tutto è pronto.
2: Anche a Ortignano Raggiolo in provincia di Arezzo sono le 11.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 23 maggio, buona giornata e ben ritrovati da Max Viggiani. Oggi in tutta Italia le celebrazioni per la giornata della legalità. Tommaso Angelini, buongiorno.
5: Buongiorno a te Max. Sì, nel giorno della memoria della strage di Capaci il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 23 maggio 92 come una ferita profonda nella storia del paese, definendo l'attentato mafioso uno degli attacchi più feroci alla libertà e alla dignità degli italiani. Il Capo dello Stato ha poi reso omaggio a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo, agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Morvillo e agli agenti al morti nell'esplosione dell'autostrada 29 in quel 23 maggio a Capaci. Un ricordo esteso anche a Paolo Borsellino e alle vittime della successiva strage di Via D'Amelio. Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato il valore della giornata nazionale della legalità, istituita per trasmettere soprattutto ai giovani l'importanza dell'impegno civile e della lotta alle mafie. A 34 anni dalla strage di Capaci, celebrazioni, cortei e iniziative si svolgono in tutta Italia, da Palermo a Roma, con scuole, istituzioni e associazioni unite nel ricordo delle vittime di mafia e nella difesa dei valori della legalità. A te.
4: Grazie. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli. Lo ha detto il Papa parlando ai familiari delle vittime della Terra dei Fuochi durante la sua visita ad Acerra in provincia di Napoli, iniziata proprio questa mattina. Cambiamo argomento. Spostiamoci in Cina, dove di 90 morti il bilancio ancora provvisorio di un esplosione avvenuta in una miniera. Massimiliano Mantiloni.
6: Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Si contano decine di morti nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Al momento della deflagrazione nella miniera di carbone di Liu Shenyu si trovavano 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. Centinaia di soccorritori sono stati inviati sul posto, mentre il presidente cinese Xi Jinping ha esortato le autorità locali a fare ogni sforzo per recuperare i sopravvissuti e curare i feriti. I funzionari della società che gestisce la miniera sono stati arrestati, riferiscono i media cinesi. Sarebbero stati riscontrati livelli di monossido di carbonio nella miniera oltre i limiti.
4: Non ci sono altre notizie che arrivano sulle nostre agenzie. Ascoltiamo gli aggiornamenti.

0: diretti sul traffico, naturalmente in Via Radio.
1: Via Radio.
2: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di traffico sulla 14 Bologna-Taranto. Per un incidente tra un camion e un'auto si segnalano 3 km di coda tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. Al momento una la corsia al transito. E c'è coda al traforo del Monte Bianco per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. I tempi di attesa sono di 1 ora e 30 minuti. Traffico congestionato sulla 9 Lainate-Chiasso con 1 km di coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate, mentre il traffico è intenso sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova. Code sulla 1 Milano-Napoli tra Fine Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione Bologna e circolazione intensa sulla 22 Brennero-Modera con 4 km di coda tra Carpi e il bivio con la 1 verso Modena. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie per averci seguito, ci risentiamo a mezzogiorno.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
4: Viva l'Italia!
5: Ah, così va bene, un corretto come si deve, veramente da no problem. Viva l'Italia per questo sabato 23 di maggio. Buongiorno a tutti voi. E allora si parte con l'appello da Milano con questa bella camicia azzurra, eh. Sì, Paolo Cavallone.
6: Un fondo azzurro. Buongiorno a te, Carlo Elli.
5: Buongiorno a Charlie Gnocchi.
7: E soprattutto, ragazzi, a
4: Carolina. Ogni volta sembra che vi dobbiate ricordare il mio nome, no. Vi sì. Guardate con questa aria spaesata e non si capisce.
6: Ma perché dici così, Caterina? Colorina.
5: Costantina.
6: Costantina, perché dici così? Calorina.
5: Dai ragazzi, non perdiamoci d'animo, ma oggi siamo in grande forma perché i cinesi ci ascoltano. Tutti i negozi di cineserie e anche i negozi Bangladesh, siamo il programma preferito.
6: Bene, credo che verso il ritorno debba farsi dare qualcosa.
5: Mi sembra che sia solo è no problem. Se siete d'accordo, saluto il mio amico.
6: Chi è?
5: Che è la persona più influente di Cina, cioè, lo dico bene, eh? Sì. La pronuncia esatta è Xi Jinping. Xi Jinping,
6: il presidente.
4: Ah, sì, ma sì. È quello che ha inventato il gioco del tennis da tavolo.
5: Sì, sì. No. Cioè, Xi Jinping. Cioè, dilla te.
4: Xi Jinping Pong.
5: Il programma sarà caratterizzato da battute di ogni tanto.
8: Sì, sì, sì, se arriviamo alle 13 ore.
5: Io ci licenziano poi.
6: Volevo soltanto dire, cari veri normal people, che probabilmente miglioreremo nelle prossime due ore. Quindi questo inizio è difficile, perché soprattutto chi ben comincia a metà dell'opera sono ancora le 8:30 qua. Altro che metà dell'opera. Dica.
5: Paolo, se ci pensi bene, Xi Jinping Pong è una bella battuta. Sì.
8: Senti Charlie, posso dirti una cosa?
5: Sì.
8: Visto che a Roma ci sono 32 gradi, cogliti la giacchetta, stai sudando.
5: Lo so, è lo stile, ragazzi, lo stile bisogna sempre mantenere.
6: Ricordati Charlie che nelle ore calde non bisogna uscire, gli anziani hanno bisogno del cappellino, bere tanta acqua e stare tranquilli. Adesso partiamo con la musica. Vai. Dai.

0: Charlie, mi viene voglia di dire, come di solito fai tu Paolo, Charlie sei brutto.
1: Ma perché,
0: che
1: poverino?
0: In dialetto.
2: Vabbè, ragazzi, però sono in forma, io ho preso anche il sole, mi sono messo la giacchetta, la camicia appena stirata, pronto per fare il domandone sull'argomento che sceglierete.
0: Sudato,
2: sei un po' sudato.
1: Che dialetto era quello?
0: Sei brutto, è cos'è? Delle due,
2: no? È un dialetto che abbiamo qua da Emiliano, Emiliano, Pavia, si dice così, anche in Lombardia.
1: Vi informo che non è tra i dialetti più sexy d'Italia.
3: Scusa, c'è una classifica dei dialetti più sexy d'Italia?
1: C'è una classifica che è stata fatta ascoltando 1000 donne e 1000 uomini, quindi un campione di donne e uomini, ai quali è stato chiesto quale fosse il dialetto più sexy d'Italia.
0: E qual è il dialetto
1: allora,
0: più
1: facciamo
0: sexy?
1: Fai il podio al contrario. Disamina, esatto, del podio partendo dal quinto posto.
3: Al quinto,
1: dai.
3: Quinto
1: posto. Quinto, marchigiano.
0: Marchigiano.
1: Marchigiano.
2: E ci va, ci va. Che non è facile da ripetere.
0: No, assolutamente no. Quarto
1: piemontese.
3: Allora
1: non ti trovo molto sexy in questo momento.
0: Terzo
1: posto, udite allora Bellini,
2: toscano ci sta.
1: Secondo posto siciliano. E allora i siciliani sono secche, sono secche.
2: Il primo
1: ve lo dico dopo, che dite?
2: No,
1: volete sapere?
3: Sì, lo vogliamo.
1: Va bene, ve lo dico. Ui, maronna mia, tengono pochette fame.
2: Allora, mi meraviglio che il Trentino Alto Adige non partecipi a questa cosa, che è molto sexy, secondo me. 378-378-1025, se siete d'accordo, chiamate nel vostro dialetto e fateci sentire quanto siete sexy.
1: Allora, non ci sono le telefonate, nel nostro programma
2: con
1: non
2: i messaggi,
1: ci sono.
2: Con i vocali.
1: Però potete mandare dei messaggi vocali dicendoci qual è il vostro detto che vi rende sexy, soprattutto in dialetto.
0: Esatto, ma quali sono poi i dialetti invece più antipatici?
1: E quelli te li dico dopo.
3: Brava.
0: Ma sempre dopo.
3: Sì, dai.
1: Sempre dopo,
3: capito.
1: Ma c'è la stessa.
2: Ha capito. Come se ci fosse la pubblicità.
3: Sì, intanto aspettiamo voi con quelli che vi rendono sexy. Intanto, Tommaso Paradiso.

0: Grenade, Bruno Mars su RTL 102.5. Allora, tanti messaggi come sempre, sì, dai nostri very normal people al 378-378-1025. Certo che raccontare col proprio dialetto alcuni detti che sono simpatici, beh, però molti contengono parole,
1: scusa,
0: parolacce.
1: Bruno Mars l'ha fatto adesso in dialetto barese, era Grenade. Ce l'hai la Grenade?
2: Allora, Carolina ha parlato di sexy, dialetti sexy. Voglio ricordare che i dialetti ricordano anche le persone che pronunciano il dialetto stesso, certo, perché se tu vedi Thomas Millian in un film degli anni 80,
0: ecco, non fare una battuta di Thomas Millian, però
2: non posso fare
3: comunque
2: queste battute.
3: Secondo me la parlata più sexy del mondo è quella francese.
0: Dici?
3: Se uno ti parla così uscendo dai confini italiani,
2: Beh, questo è vero, questo non ti posso, parlano così.
0: Ma i francesi quando si arrabbiano, come si arrabbiano?
1: In piemontese si arrabbiano, perché essendo un dialetto simile al piemontese, quando si arrabbiano parlano
0: si
1: in piemontese, sì, sì, esatto. Se vogliamo sentire un po' di veri normal, dai
0: vai Paolo.
4: Uè, why you, simile a

0: Buongiorno da Rita da Salerno.
1: Vedi, i vincitori, visto che la classifica al primo posto, c'è Napoli come dialetto più sexy. Un altro, dai, sentiamo, vai.
2: Compa, bene che ne pigliamo un caffè. Vediamo che Catanzaro va in Serie A.
3: Catanzaro in Serie A. Catanzaro in Serie A.
4: Bene, non è ancora in Serie A.
1: Sexy. Era sexy questo?
4: Lotta per la Serie A.
5: Io non l'ho trovato sexy.
1: Uno che in intimità ti dice Catanzaro in Serie A.
4: Ma in classifica il calabrese dove sta?
5: È sotto. Perché tra i più fastidiosi invece vi avevate chiesto prima, volete sapere quali dialetti ci sono?
1: Dai, sentiamo.
5: C'è il milanese al primo posto, il romano al secondo posto.
1: Ma dai. E chi l'avrebbe detto? Dai, state con noi, torniamo fra poco.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato, sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
10: Ma siete già arrivati?
9: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare

0: Candy, Robbie Williams su RTL 102.5. Allora, i dialetti italiani più simpatici in classifica, vogliamo ricordare le prime tre posizioni, anzi
1: più sexy,
0: due.
1: Più sexy.
2: Beh,
1: più
2: abbiamo
1: sexy,
2: simpatici, toscano, sexy, napoletano, siciliano sono okay, i più
1: perfetto,
2: sexy.
1: Allora, no, nell'ordine giusto è Napoli 1, giusto?
2: Siciliano
1: secondo, terzo toscano.
0: Terzo toscano.
2: Okay. Invece i più fastidiosi sono Milano e Roma.
0: Milanese e romano, va bene. Ok, d'accordo. Abbiamo un sacco di messaggi, vero?
1: Beh, abbiamo tanti veri normal people che insomma ci parlano in dialetto delle loro frasi che ritengono sexy. Sentiamo un po'.
3: Sì, dai, sentiamo.
4: Ma volete mettere un ragazzo calabrese che vi guarda negli occhi e vi dice a bande come un peperoncino soperato.
2: Ah, mamma mia, che sexy! Sì, sì,
1: cioè, è il peperoncino del soperato.
0: Ma quello verde però!
2: È super sexy!
1: Molto, molto.
2: Invece, un dialetto di cui ancora non abbiamo parlato è il sardo, e c'è un'amica che scrive: io sono sarda e ho conquistato mio marito napoletano.
1: Come?
2: Con il mio accento sardo.
1: Ah dai!
2: Dice che all'inizio si sentivano per telefono e lui le ha detto: che bell'accento, mi fa venire il brivido.
0: Mi fai la sarda sexy?
1: Fammi la sarda tipo la Canalis, dai.
2: E sono una sarda sexy.
1: Sì, va bene. Lasciamo stare, dai, che c'è. Sentiamo un altro very normal, dai.
2: L'ormone, guarda.
5: Buongiorno, sta parlando a tutte.
1: Sì.
2: Ecco.
5: La Sicilia qui parla.
1: Sì.
0: Ah, no.
5: Il dialetto più bello è chiedo dalla Sicilia.
1: Vabbè.
0: Sì.
5: Bello.
1: Saporito.
5: Sì. Enrico.
1: Enrico.
5: Buona giornata, state una buona.
1: Lui le fa scappare.
5: A tutti.
1: Bene. Grazie.
2: Soprattutto Riku.
1: Riku.
0: Enrico è molto sexy.
2: Qualcuno di voi è Riku?
0: Poco.
1: Poco Riku. Dai che c'è un altro, sentiamo.
0: Vai.
6: Picciotti in Sicilia diciamo a meraviglia piglia, cioè guardiamo una persona, ci meravigliamo di come quella persona, ma attenzione che potrebbe essere che ci diventiamo pure noi come quella persona.
1: Ah, vedi?
6: Sì. Ok, a meraviglia piglia, ciao da Toto.
2: Scusa,
0: non fa una piega.
2: Io non ho capito.
1: C'è New Hit, sentiamolo.

0: Buon vento, Jovanotti e Alfa, una gran bella novità, new hit su RTL,
1: bella 125
0: copia per quest'estate 2026, assolutamente sì, due personaggi sì, molto simpatici.
2: Li vedo anche bene perché Power Hit, sì, ragazzi,
1: anche,
2: li vedo forti.
1: È vero, anche perché Alfa, insomma, normalmente viene un po' additato come l'erede di Jovanotti, no? Nel suo modo di uscire, nel suo modo di essere.
0: Bello vederli insieme.
1: Ragazzotto bello spensierato. Allora, i nostri veri normal people sulla classifica dei dialetti si divertono, vogliamo sentirli?
0: Dai! Sì.
3: Da orgoglioso vincitore di questa classifica, un match point dialettico che adoro usare. E voglio ci mettere un room. O strunz non addiventa babà.
1: Benissimo. Vabbè, questo diciamo che... questo era bello chiaro, ragazzi. Dai, un altro al volo, dai.
4: Io ho apprezzato.
5: Da Bologna.
0: Ciao.
5: Ma quanto sei carina, dalla bambolina,
1: sì. Gli uccellini non dietro erano un effetto speciale che ha proprio voluto.
0: L'ha messo apposta come sottofondo.
1: Per dare l'atmosfera giusta alla situazione.
4: Non era in classifica.
1: Allora, sentite, ragazzi, Biagio Antonacci torna live con Unplugged 2026. Sono 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene.
4: Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei. Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime.
2: Ma Soch, acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su ticketone.it.
0: Dai che no problem, torna tra poco.
1: Soch, ma...
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore.

0: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Love per U2 su RTL 102.5, No Problem, viva l'Italia, 11:51 minuti. A proposito d'Italia, c'è il Giro d'Italia, è arrivato ormai al nord Italia e precisamente ad Aosta.
1: Ragazzi, Ostia, è un momento Aosta che mi piace tantissimo, lo aspetto con impazienza, c'è la nostra Valentina Iannicelli.
0: Eccola, ciao.
2: Ma buongiorno, ciao, buongiorno Valentina. Amici miei, che piacere sentirvi tutti i sabati, tutte le domeniche, proprio così siamo ad Aosta. Ragazzi, è un posto molto bello, devo dire, pensate che addirittura viene chiamata la Roma delle Alpi per quanti sono i reperti, le meraviglie romane, le vestigia romane che ancora sono presenti in questa città. C'è Porta Pretoria, c'è, ci sono le mura che sono ancora molto visibili e molto ben tenute, perché qui in questa regione dovete sapere che c'è una cura e un'attenzione non solo per le vestigia romane, ma anche e soprattutto per la natura, perché in questa regione la natura la fa da padrona, quindi bisogna riconoscere ai valdostani che sono veramente molto attenti in questo contesto naturale straordinario. Ci sono le montagne più alte d'Italia, c'è il Monte Bianco, come sapete, il Monte Rosa, il Cervino, il Gran Paradiso, quindi sono montagne severe, sono montagne per le quali bisogna avere un grande rispetto, e secondo me qui questa cosa c'è forte ed è molto visibile anche rispetto al contesto urbanizzato. Dovete sapere che quando viaggiate per la Valle d'Aosta, prima di vedere un villaggio ci dovete entrare dentro, fino all'ultimo tornante i villaggi non si vedono perché sono perfettamente mimetizzati nella natura, nel contesto naturale, e quindi secondo me questa è la più grande dimostrazione del rispetto che si ha verso la natura e più giusto che si abbia, perché dobbiamo sempre ricordarci che in fondo siamo degli ospiti.
3: Ma sai perché? No? Perché in Val d'Aosta sono un po' timidi, allora si nascondono, stanno sempre dietro dietro il tornante.
1: Valentina, non so se ti interessa come domanda, si vedono anche degli animali selvatici tipo gli orsi, gli stambecchi?
2: Beh, allora gli orsi no, per fortuna non li abbiamo visti, probabilmente ci sono ma non li abbiamo visti, però sicuramente ci sono, assolutamente sì, tanta fauna, assolutamente una flora incredibile, una biodiversità straordinaria, quindi qui anche per quel tipo di turismo è assolutamente straordinaria. E sapete che cosa c'è tantissimo in Valle d'Aosta? I castelli, sì, è una delle regioni più popolate di castelli, e c'è anche un motivo, è proprio la conformazione del territorio, perché con tutte queste alture è facile che appunto nell'antichità soprattutto si costruissero fortalizi per controllare i passaggi, era più facile, anche perché qua siamo vicino alla Francia, vicino alla Svizzera, quindi l'ingresso degli eserciti nemici era verificabile proprio grazie a questi castelli che venivano costruiti per l'appunto sulle alture. E
4: poi
2: quindi
4: ci
2: c'è
4: sono
2: anche questa
4: i kartoffeln, i kraffen,
2: no, è vero,
0: però lì è più,
3: devi scendere di là,
0: ci sono, sì, esatto, ci sono le patate, le ponte
4: Vale, ma che tempo fa che ti abbiamo lasciata con la scorsa settimana che avevi il collo alto e
2: ragazzi un caldo, allora dovevamo fare un collegamento da un altro punto vicino al palco ma è al sole, ci saranno 35 gradi, adesso io non saprei dirvi esattamente, comunque è un caldo percepito veramente molto molto importante, quindi ci siamo messi qua all'ombra in maniera che potevate vedere questa bella piazza nella quale si sta svolgendo la festa del Giro d'Italia. Però
3: chi è in testa? Così, tanto per sapere, esatto, visto che parliamo di Giro d'Italia.
2: Io e Pacchioni siamo in testa.
3: Benissimo,
2: io e Pacchioni siamo sempre i primi.
0: Senti, a proposito allora di castelli.
2: Comunque è Eulalio, per dire che non so, è Eulalio, maglia rosa.
0: Bene. Sì, dicevo, sì. A proposito di castelli, salutiamo il principe Paolo Pacchioni.
1: Sì, salutiamo. Benissime le inquadrature che ti fanno, c'hai un cameraman
4: d'eccezione. Un ragazzetto che si farà. Bene, grazie Vale, alla prossima.
0: Ciao.
2: Prossima, ciao.
0: Ciao, ciao. Togliamo il minutino?

0: of Black Eyed Peas su RTL 102.5. No problem, viva l'Italia! Torna dopo il giornale orario. Anche a Limido Comasco, in provincia di Como, mezzogiorno.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È sabato 23 maggio, buona giornata da Max Viggiani. Oggi Papa Leone in visita ad Acerra in provincia di Napoli. Ha incontrato anche i parenti delle vittime della cosiddetta Terra dei Fuochi. Ludovica Marafini, buongiorno.
3: Buongiorno a te Max, è proprio così, è una visita attesissima quella del Pontefice, che è stato accolto da un fiume di persone. Nella Cattedrale Leone ha ricordato Papa Francesco, spiegando che anche lui avrebbe voluto tanto visitare quelle zone, impossibilitato però dal Covid. Poi si è scagliato contro la cultura della prepotenza, parlando di un luogo distrutto da interessi oscuri. Lo ascoltiamo.
4: L'inquinamento che negli ultimi decenni ha reso tristemente nota quest'area come terra dei fuochi, un'espressione che non fa giustizia al bene che c'è e che resiste, ma che ha certamente facilitato una presa di coscienza diffusa della gravità, del malaffare e dell'indifferenza che ha lasciato spazio ai crimini.
3: Toccante l'incontro con i familiari delle vittime dell'inquinamento, in piazza almeno 15.000 persone. A te Max.
2: Grazie Ludovica Marafini. Atteso per oggi, cambiamo argomento, il rientro in Italia delle salme di 4 dei 5 morti nostri connazionali nella tragedia delle Maldive. Raffaella Coppola.
5: All'incirca tra un'ora è previsto l'arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa dei corpi di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odennino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Lunedì sarà affidato l'incarico ai periti per le autopsie. Il primo esame autoptico sarà eseguito su Gianluca Benedetti, il capo barca di 44 anni, recuperato per primo. Esami dai quali potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo maldiviano. Per ora c'è il racconto del terzetto di speleosub finlandesi che ha recuperato i corpi e le loro foto all'interno della grotta. I nostri connazionali sarebbero finiti nel cunicolo cieco e, ingannati dalla sabbia, non sarebbero riusciti a uscire, rimanendo in trappola e senza più ossigeno.
2: Il calcio: oggi si giocheranno altri due anticipi dell'ultima giornata della Serie A. In programma alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa. Nella prima partita di questo turno, ieri in serata, Fiorentina ed Atalanta hanno pareggiato 1-1. Il traffico.
1: Via radio.

0: Grazie Max, una buona giornata da Cristina. Spignalo di autostrade per l'Italia, le notizie di traffico ci portano sulla 14 Bologna-Taranto. Per lavori di ripristino in seguito ad un incidente si segnalano 3 km di coda tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. C'è coda al traforo del Monte Bianco, occorre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e il traffico è congestionato sulla 9 Lainate Chiasso con 1 km di coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate, circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa, Bettole e Masone verso Genova e 4 km di coda li troviamo sulla 22 Brennero Modena tra Carpi e il Bivio con la 1 Milano Napoli verso Modena e code sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna Fiera e Imola in direzione Ancona. Al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e buon viaggio.
1: Grazie Cristina, buon lavoro, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate, domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
4: Il novellino è Campiello.
5: Il novellino!
1: No problem!
6: Viva l'Italia!
1: Vabbè, la seconda ora è sempre un po' così all'inizio, un po' scarichi, ma noi ci siamo, puntuali fino alle 13 forse, con Charlie Gnocchi,
7: Carlo Elli,
1: Paolo Cavallone
8: e Carolina!
9: E allora ragazzi, continuiamo a parlare
1: di
9: tutti insieme.
1: Dei dialetti sexy, eh?
9: Dai, ieri veramente sexy, veramente, guarda.
1: Beh, qualcuno, guarda, sì, qualcuno ho apprezzato anche come sarda.
7: Sì, qualcuno fa anche obiezione sul fatto che il dialetto può essere tante cose, divertente, eccetera, ma decisamente poco sexy. Però questa classifica ci dice che ci sono delle preferenze, no?
1: Sì, sì.
7: Sicilia, sì, sì. No, Napoli. Sì.
9: Poi Napoli. Permettetemi di dire, dipende sempre da chi è a parlare.
1: Beh, cioè, certo,
9: quello
1: ovvio,
9: è proprio.
10: Ragazzi, poi vi siete dimenticati dei liguri. Ricordate
9: Di
10: che
9: ping
10: c'è
9: pong.
10: Anche
1: sì.
10: Ci sono anche i liguri,
1: Belin. Poi ti chiederò qualcosa di sexy, Carolina, in rumano, visto che invece sembra che sia un po' antipatico insieme al milanese.
9: Ma che davvero?

0: Vorrei, ma non posto. J-Ax e Fede, successo di qualche estate fa. Sì. Ascoltate con piacere nel corso di questo sabato mattina, mezzogiorno e 13 minuti su RTL 102.5.
1: Stiamo parlando di dialetti, caro Carlo Eli. C'è un dialetto che sai fare bene tu per conquistare le tue prede?
2: Le prede soprattutto.
3: Sì, certo. Noto cacciatore di fringuelle di Budapest.
1: Prede regionali.
0: Guarda come parlo ungherese io.
3: Dai, dai un po' di
0: dialetto proprio di Budapest.
2: Ma dacci una frase secca.
1: Dai, Carlo, dai. Ma anche in bolisano.
3: Una di quelle che hai usato per recitare.
2: sta diventando scivoloso.
3: Sì, allora facciamo così: dedichiamoci ai veri normal people che sono molto divertenti sul discorso di questi dialetti che sarebbero sexy. Dai. Alcuni belli, alcuni sentiamo. Dai.
2: Vai.
4: Beh, il milanese non è che sia poi così brutto, eh?
1: No.
4: Strappacuore di Meshawat.
3: Strappacuore
0: è molto sexy.
3: Diciamo, sì, è nell'intimità sentirsi dire così. Senti qua, sai, sentiamo, vai. Vai.
4: Assò una bella gnocca.
0: Questa è dalle due parti, però.
1: Questa è bolognese. Sì. Questa è una sexy Bologna. Sono una bella gnocca.
3: Sono una bella gnocca. Sentiamo un altro, dai.
4: Marie, ma come tu mi garbi.
1: È bello.
4: Tu verresti a fare una giratina con me.
3: Una giratina.
1: Ne faccio anche due.
2: Io concordo con la classifica. No, con la classifica. Il toscano
3: vince.
1: Vabbè, ti dice, sono una bella gnocca.
3: C'è un altro, sentiamo.
4: Ma cosa dice? Al dialetto c'è belle, quella di Mantua.
1: Ah, bello Mantua.
4: Ciao. Da Giuliana. RTL è anche mia.
3: Certo. Bene. Dai, l'ultimo, sentiamo, dai.
5: Vediamo. Chiuso un porton, se avessi un buton.
3: Da Trieste.
0: Sì.
3: A Mura di Trieste.
0: Non c'è bisogno di tradurre.
3: No, insomma, il portone, il burrone. Insomma,
0: senti, domenica c'è il Power Hits, eh?
3: Ah, è vero. E uno dei grandi protagonisti sarà Geolier, che sentiamo adesso su RTL 102.5 con Stelle.

0: Major Lazer e Justin Bieber con Cold Water su
1: l'acqua
0: RTL 102.5. Fredda, fredda.
1: L'acqua fredda, che
0: fredda. Devo dire che con questa temperatura attuale, sì, almeno a Roma, ma non solo, anche a Milano, fa caldo.
2: Vabbè, allora, tante belle cose ci raccontano i nostri veri normal people al 378-378-1025, ma Charlie ha una storia importante.
0: Sì, molto importante.
3: Beh, notizia di oggi, sì, praticamente, cosa è successo a Stromboli?
0: Dicelo.
3: È arrivato Mick Jagger,
0: sì, a fa
3: che doveva fare uno spettacolino,
2: no,
3: un po' di musica.
2: Era
3: in un locale Mick Jagger.
0: Sì, esatto,
4: è andato
0: in un locale,
4: ad una festa.
3: Alla festa. E al mercoledì, sapete che a Stromboli non si suona. Non si canta. Allora esce il proprietario del locale, perché c'erano i carabinieri che sentivano un po' di rumore, e gli ha detto: oh, guarda che c'è Mick Jagger.
0: Sì,
3: e i carabinieri non l'hanno fatto suonare.
4: Ma
3: non
4: perché
3: fatto
4: proprio dire il mercoledì?
2: Sì, ecco, perché martedì e giovedì c'è mercato. Il mercoledì non si suona a Stromboli.
0: Infatti è per quello che Mick Jagger è andato al locale. Così,
3: allora, voi Mick Jagger l'avreste fatto suonare anche di mercoledì?
2: Ma non suonava lui, non doveva suonare. Lui al massimo ha suonato il citofono del locale per entrare. Ma non
0: posso entrare? No,
3: sì, è una notizia che mi ha sconvolto.
2: Vabbè,
3: cioè,
2: ci dispiace.
3: Mick Jagger a
4: Stromboli. Perché ti sei un po' rivisto in
3: Mick
4: Jagger.
3: Mi sono rivisto in Mick Jagger.
4: Cioè, tutte le volte in cui non ti hanno fatto suonare.
3: Allora, io voglio dire, i carabinieri hanno fatto il loro dovere.
0: Certo.
3: Niente musica il mercoledì.
0: Niente. Cascasse Mick Jagger, ma proprio
3: lo so. Mick Jagger tornerà a Stromboli a fare delle feste o cambierà isola.
0: Non il mercoledì.
3: Ci possono chiamare, sì, tutti anche da Stromboli.
2: Pare che il carabiniere abbia risposto: ah sì, c'è Mick Jagger, chiama la nostra collega Pamela Anderson, vedere che lo arresta lei. Così almeno facciamo un
0: trio. Ma quella di Baywatch, però.
4: Sì, uno di noi, Mick.
2: A fra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
7: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
12: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
13: Ah, sarà più di un anno.
14: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
15: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
16: Arredissima. Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
17: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
16: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
18: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: All Time High, Nico Santos su RTL 102.5 questo sabato 23 di maggio. Maggio e settembre sono i due
1: maggio,
0: mesi.
1: Maggio, coraggio.
0: Maggio, coraggio, settembre? Vabbè, fa niente. Comunque
1: so.
0: Maggio, settembre di solito
2: a
0: sono
2: settembre.
0: I due mesi per eccellenza.
2: A settembre.
0: La gente si sposa tanto.
3: Vero, vero, vero.
0: Che bella stagione.
3: Scusate, è anche il mese degli anniversari che puntualmente i mariti dimenticano.
0: Cioè,
1: era per quello che dicevo coraggio.
0: Se il matrimonio, se il matrimonio dura però l'anniversario.
3: Coraggio e maggio, l'hai fatta anche tu, l'hai fatta anche tu, quella roba lì che ti sei sposato.
0: Dai.
1: No, io mai, no. Io mai sposata, mai avuto un anniversario. Non ci sono arrivata.
2: Sei giovane,
0: non arriva all'anno.
1: Non ho fatto in tempo.
2: Fai tempo a fare come Liz Taylor, farne 8. Dai,
0: vabbè, perché ti parliamo di matrimoni? Cioè?
3: Beh, ci sono
2: ultima
3: anche matrimoni.
2: C'è una bella notizia, vai, Paolo.
3: Vai.
2: Se vuoi,
3: sì. Dai, vai.
2: Gli ultimi dati sulle nozze, addio ai matrimoni in grande, si risparmia soprattutto sugli invitati. Funzionano i mini matrimoni.
3: Tanti.
2: Cioè, io... Basta, basta con questi matrimoni così magnificenti.
0: Ma stai sempre?
2: Magnifici.
1: Si è messo anche gli occhiali.
2: Allora vanno molto i matrimoni low cost, i matrimoni semplici, i matrimoni dove veramente
0: costa poco,
2: costa
0: insomma.
2: Tutto poco. Anche la...
3: Beh, ma sai quanti ci sono stati? Ma quanti matrimoni sono nati poi magari in maniera privata, quelli ufficiali, poi magari sono fatti grandi feste prima e poi dopo il matrimonio è stato celebrato con pochi testimoni, con
1: anche
3: due,
1: perché uno si può pure sposare in due più i testimoni.
3: Sì.
0: Sì, sì. Due di solito sì,
2: sì. Il due è il numero
1: c'è
2: necessario.
1: C'è gente che si sposa da sola, va bene, che poi sarà probabilmente la mia
0: fine.
2: Allora, per quanto mi riguarda ci vogliono due, poi ci sono due testimoni per lui e due testimoni
3: allora,
2: per lei.
3: Attenzione,
2: e l'ufficiale di stato civile.
3: Sì. Dobbiamo dire che i nostri amici vogliono partecipare, se vogliono partecipare rumoristi e rumoristi, ma non abbiamo più il tempo per farlo.
0: Che è legato al matrimonio.
3: Avete voglia di fare un rumore al matrimonio? 378 378 1025

0: Flamenco Paranoia, il titolo della canzone nuova di Samurai J, New Hit su RTL 102.5.
1: Non so se volete risaperlo, che ve lo ridico.
2: Cosa?
1: Che Samurai J ha avuto una relazione con una nota.
2: Ma se l'hai detto ieri. Fatti gli affari tuoi.
1: Vabbè, comunque voglio. Siccome ieri non ho detto chi è, voglio dire che.
0: No! Lascia stare.
3: Scusate, a proposito di matrimoni, c'è un amico che scrive: la moglie chiede il divorzio, lui organizza una festa. Come un matrimonio, abito da cerimonia e 150 invitati, ha chiamato anche la ex. A proposito di feste,
1: no? Bella idea, insomma.
2: C'è un messaggino vocale, Ricky.
1: Dai, sentiamo, dai.
2: Un attimo, c'era la Lavastoviglie che ha finito adesso il vaggio.
0: C'è i bicchieri.
3: Perché non è detto che uno faccia solo la festa di matrimonio in grande o in piccolo, anche la festa di divorzio.
2: Beh, vanno di moda anche quelle, dai, sentiamo.
4: Matrimonio, consiglio del suocero, un colpo alla botte e l'altro pure. E abbiamo fatto 31 anni di matrimonio.
2: Bravi.
4: Stefano da Bologna.
0: Ma complimenti.
1: Da Bologna.
2: Bravo Stefano, 31 anni di matrimonio. Vabbè, ma non è di questo che vorremmo parlare con voi, cari amici, ma delle vostre, del vostro talento nel saper fare delle imitazioni con la bocca, ovviamente.
0: Esatto,
2: di rumori particolari. Possono essere animali, oggetti, cose che quelle che
1: però,
2: vengono.
1: Ragazzi,
2: meglio.
1: Se siete d'accordo, io lo legherei anche al matrimonio. Quando urlano, bacio!
2: Bacio! Cioè, la gente, non è mica rumorista con lì.
3: Non è un rumore.
0: Ma faccio un esempio, Paolo.
2: Allora, io, ciao, sono Paolo e questo è il rumore della mia lavatrice.
3: Scusa, fai il rumore del riso che viene lanciato agli sposi.
1: Bello, eccolo.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
19: Stop! E un po' meno?
18: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
19: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
19: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo con le

0: Nessun grado di separazione, Francesca Michelin su RTL 1025. Vedi, Charlie, ha ripetuto, ha ricordato di questa storia di Samurai Jay con un personaggio televisivo famoso, ma ci sono tante coppie che sono nate da pochissimo tempo.
1: Si cade nel gossip alla fine.
0: Sì, nel gossip vero. Certo,
2: certo. Il mese di maggio si formano le coppie, magari convolano anche a nozze questi due di cui stiamo per
0: fanno
2: parlare.
0: Tutto maggio,
3: e poi fanno l'anniversario.
1: Esatto. Carolina, ti sei rimasta impressionata da una particolare coppia?
3: No, io sono rimasta impressionata perché sono due icone e due personaggi che io seguivo da ragazzina.
0: Udite,
3: Baywatch si è messa con Top Gun.
0: Cioè Tom Cruise insieme a Pamela Anderson.
3: Esattamente.
1: Top Watch e Baygun. E io invece sono rimasto impressionato dal nuovo look di John Travolta, che è uguale a Luca Sardella.
2: Stavamo parlando di questa coppia meravigliosa.
1: Mi è passato davanti adesso.
2: Dovete sapere che Tom Cruise è uno abituato alle missioni impossibili.
1: Sì,
2: e quindi ha detto: vuoi vedere che con Pamela è una missione impossibile?
0: Cosa dico?
2: Stanno insieme proprio, si frequentano?
3: Pare di sì. Tu immagina lui con il costume rosso intero correre dentro casa per fare il caffè.
0: E lei con il casco da Top Gun.
3: Ricordiamo
1: che lui ha la stessa età di me, di Paolo e di Carlo. Quindi Tom Cruise è uno che può darci dei Tom Cruise.
0: Pensa un po' come siamo ridotti male con Tom Cruise.
3: C'è speranza, perché ce n'è un altro di sessantenne molto Brad e un po' Pitt, che si è fidanzato con una ragazza di 30 anni che si chiama Ines de Ramon.
0: De Ramon, che sei di Padova, no?
1: E vanno a stare in un albero con Ramon.
3: No, vanno a Los Angeles, mano nella mano, e hanno 30 anni di differenza.
2: Qui c'è la differenza d'età, che ormai è una cosa alla quale siamo molto abituati, no? A vedere coppie famose del jet set che si mettono tra loro anche con grosse differenze d'età. Però Pamela Anderson e Tom Cruise sono quasi coetanei, cioè lei 5 anni.
0: Strano che lavoro adesso, fa. Carina sta cosa.
1: Che lavoro fa la De Ramon?
3: La De Ramon? Non lo so, però posso
2: giardinaggio.
3: Posso dirvi che
0: De Ramon. Ah, è di Bergamo,
3: Brad Pitt non vi somiglia.
2: Grazie.
0: Così.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E che succede adesso? Dai.
3: E adesso sposo Brad Pitt. Ma lui non lo sa ancora.
4: Attenzione, che, attenzione,
2: avvisiamolo.
4: Ci sono un sacco di profili di Brad Pitt che vedrai, ti rispondono
3: siamo,
4: se vuoi.
3: Infatti siamo io, lui e Flavia Vento.
4: Esatto. Attenzione al Millennium, Tonight's the Night, grandissimo Rod Stewart.
5: La più bella di Rod. Ma
4: che udì?

0: Tonight's the night, Rod Stewart e Millennium Meet su RTL 102.5. Ma posso? Che finto programma.
1: Cosa faceva Rod?
2: No, no, posso ridere su questa di Charlie? No,
0: sei
2: no,
0: carino,
2: ragazzi, questa non è proprio
0: fuori
2: bello,
0: onda,
2: io.
0: Adesso dille in onda. Dile,
2: no, no, la no, sbaglia,
0: no,
2: dico
0: no,
2: io.
0: No.
1: Dici, dai, cosa faceva?
0: Allora, Rod, io volevo dire che quando aveva la macchina nuova la metteva in Rod Agio. Però quella era battuta.
1: Ma non si parlava di Ferri da Stiro?
0: Sì, allora Rod è famoso per essere elegantissimo. È uno sulla breccia da tanti anni.
3: E che faceva?
0: Si stira i pantaloni lui prima di andare live.
3: In scena.
0: Prima
3: di andare. Ma davvero?
2: Grande,
0: no, Paolo,
2: notizia.
0: Paolo ha scoperto una cosa. Sì. Che si stira?
2: No, lascia stare. Grazie. Arriva la Zac con la Power Is Parade. Ringraziamo Ricky Ristarco e Gigi Resta che hanno curato la parte tecnica. Sì.
0: Allora, ringraziamo Paolo Cavallone.
2: Grazie.
0: Carlo Elli. Ciao Gnocchi.
4: E Carolina.
1: Ciao ragazzi, ciao. Ci sentiamo domani, mi raccomando, fate i bravi, sì, e stirate i pantaloni.
0: Mi raccomando, sì, la Zac si stira i capelli.
2: Attenzione, stirate i pantaloni da uomo senza lui dentro.
5: Anche a Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, le 13.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: È sabato 23 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. Manifestazione in tutta Italia nel giorno nel quale si celebra la giornata della legalità. Raffaella Coppola.
8: Dall'omaggio e ricordo istituzionale all'abbraccio dei ragazzi al Palazzo di Giustizia di Palermo. Questa giornata coincide con l'anniversario della strage di Capaci, che è stata la manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando l'attentato che provocò la morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Montinaro, Schifani e Di Cillo. Ricorda Falcone anche il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.
9: È particolarmente emozionante, anche perché entrambi abbiamo rischiato la vita, io quando indagavo sulle Brigate Rosse e lui sulla mafia. Purtroppo lui ha sacrificato la vita per un ideale che è quello di tutti noi, quello di salvaguardare lo Stato e la sicurezza dei cittadini.
8: È dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall'indifferenza, ha scritto la Premier Giorgia Meloni in un messaggio.
7: Il Papa sta rientrando in questi minuti in elicottero in Vaticano. Questa mattina alla visita ad Acerra in provincia di Napoli. Il pontefice ha incontrato anche i familiari delle vittime della cosiddetta Terra dei Fuochi. Vero Ludovica Marafini, a te.
10: È proprio così, Max, buongiorno. Terra dei Fuochi è un nome che non fa giustizia al bene che c'è e che resiste, lo ha detto lo stesso Leone, che dalla cattedrale di Acerra si è scagliato contro un concentrato mortale di oscuri interessi e contro l'indifferenza che li ha resi possibili. Sentiamo.
11: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
10: Il cambiamento del mondo inizia sempre da un cuore, ha aggiunto poi Prevost, accolto in piazza da 15.000 persone. È la prima volta che un papa visita la Terra dei Fuochi. Prima di lui, infatti, avrebbe voluto farlo Papa Francesco, impossibilitato però dalla pandemia. Leone ha ricordato l'enciclica Laudato Si, incentrata da Bergoglio proprio sulla natura, già nel 2015. A te.
7: Grazie. Il Consiglio dei Ministri ieri in serata, come forse saprete, ha dato il via libera al nuovo decreto carburanti, nel quale si proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno prossimo. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane invece a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Cambiamo ancora argomento. Secondo la televisione americana CNN, nelle ultime ore le autorità militari statunitensi avrebbero presentato al presidente Donald Trump le opzioni per riprendere la guerra contro l'Iran. Ieri invece era stata diffusa la notizia che fosse vicinissimo un accordo per la pace tra le parti con la mediazione del Pakistan. Apriamo adesso l'ampia pagina dello sport. Tommaso Angelini, buongiorno anche a te.
12: Buongiorno a te, Max. Partiamo dal calcio. Oggi altri due anticipi dell'ultima giornata di Serie A, alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa. Cresce soprattutto

0: L'attesa per la corsa Champions, Milan e Roma sono al momento dentro, ma come Juventus restano a 2 punti di distanza e tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti di domani sera. Parliamo ora di ciclismo. Oggi si corre la 14ª tappa del Giro d'Italia, da Aosta a Pila, 133 km, linea al nostro inviato Paolo Pacchioni.
1: Buongiorno da Aosta, la città è vestita in rosa, grande partecipazione per la partenza dalla tappa del Giro. Proprio un attimo fa i corridori si sono mossi da Piazza Chanù in pieno centro. È una frazione di alta montagna, praticamente non c'è un chilometro di pianura. Si va su e giù per le salite della valle, poi ascesa conclusiva a Pila, dove peraltro tifosi e addetti ai lavori possono arrivare in funivia. Oggi potrebbero esserci variazioni in classifica. Jonas Vingegaard, che parte con un ritardo di 33 secondi, potrebbe dare l'assalto alla maglia rosa di Eulalio. Anche oggi sul Giro splende il sole e da Aosta per il momento è tutto.
0: Infine la Formula 1, alle 18 di oggi la sprint race del Gran Premio del Canada con George Russell su Mercedes in pole davanti al compagno di scuderia Kimi Antonelli, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc, stasera poi alle 22 le qualifiche della gara lunga di domani. A te Max.
2: Grazie, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore avremo un contesto anticiclonico sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole e i cieli saranno in gran parte sereni e tersi, ma segnaliamo della variabilità nelle aree interne della Calabria. Si tratterà di brevi piovaschi. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sul versante tirrenico con picchi fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico al traforo del Monte Bianco. I tempi di attesa sono di 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Il traffico è congestionato sulla 9 Lainate Chiasso con 2 chilometri di coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate. Circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova. Code sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e per lavori sulla 7 Serra Valle Genova verso Genova, la coda è di 1 chilometro tra Vignole, Borbera e Ronco Scrivia e seguire 2 chilometri di coda tra Ronco Scrivia e Busalla. Ricordo che in prossimità dei cantieri si viaggia su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. È tutto al momento, buon viaggio.
2: Grazie per averci seguito, buona giornata da Max Viggiani.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
6: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
7: Le 13:08 minuti, sabato 23 di maggio 2026. Buon weekend a tutti dalla Zac e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento della Power Hits Parade, la classifica ufficiale di RTL 102.5. Ogni sabato tra le 13 e le 15 ascoltiamo insieme la top 30, quindi le 30 canzoni che risultano essere le più programmate della settimana proprio qui su RTL 102.5. Abbiamo delle nuove entrate, ovviamente, come capita praticamente ogni settimana, perché ci sono tante nuove uscite, canzoni che ovviamente se qualcuno entra qualcuno esce, ma magari non sono uscite del tutto dalla programmazione, sono al di sotto delle 30 posizioni. Come sempre faremo anche qualche riferimento alle classifiche di vendita come la FIMI o di ascolto radiofonico di Or One e classifiche internazionali. Io partirei subito con la prima nuova entrata, prego. E appena uscita la versione deluxe del suo album Sono un grande, che contiene molte nuove versioni di suoi classici, tipo questo che ascoltiamo in

Nuova entrata un po' ovunque, questa nuova versione di Tiziano Ferro 25 anni dopo per Perdono con Lazza, la prima nuova entrata al numero 30, seconda new entry subito alla 29, la nuova di Mace insieme a Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

Nuova entrata al numero 25 nella classifica di Air One, nuova entrata al numero 42 nell'Airplay televisivo italiano, nuova entrata al numero 29 nella Power Hits Parade di questa settimana, la nuova di Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. Posizione numero 28, inflessione, Olivia Dean.

0: Ieri sera è avvenuto il suo debutto live in Italia, a Milano per essere precisi. Olivia Dean, che a suo tempo è stata anche al comando di questa classifica, sua So Easy to Fall in Love, perde 7 posti, scende alla posizione numero 28. Alla numero 27 invece è stabile rispetto a 7 giorni fa l'attuale singolo di Night, si intitola Forte nella Power It's Parade.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Night con forte e stabile alla posizione numero 27 nella Power Hits Parade. Al numero 26 in ascesa c'è Paola Iezzi, stessa direzione.

Stessa direzione Paola Iezzi, nuova entrata settimana scorsa al numero 28 della classifica di Urbana, al numero 26 qui della Power Hits Parade, 3 posti in più rispetto alla settimana scorsa. È stabile invece alla 25 Rocco Hunt, La più bella del mondo.

Rocco Hunt, la più bella del mondo, posizione numero 25, esattamente come 7 giorni fa, quando era una nuova entrata all'interno della classifica ufficiale di RTL 102.5, la Power Hits Parade. Ma abbiamo detto 4 nuove entrate. La prossima la troviamo subito alla posizione numero 24, e nuova entrata anche al numero 19 della classifica di Air One, al numero 9 dell'airplay televisivo italiano come nuova entrata. Trattasi del ritorno di Elisa. La canzone Amore è numero 24. Power Hits Parade.

0: bellezza fu di scattare una foto.
1: Penultima nuova entrata alla settimana, Elisa con amore è posizione numero 24. Alla numero 23 invece in salita di 5 posti, The Bauza, Magnetic.

posizione numero 21 nella classifica di Irwana, al numero 4 invece della classifica di Irwana Dance, The Bowser con Magnetic, 5 posti in più rispetto a 7 giorni fa, dalla numero 28 alla posizione numero 23. Quella che sentite in sottofondo è l'ultima più alta nuova entrata alla settimana, che è anche nuova entrata su Irwana, al numero 14 nella classifica Fimi, invece nuova entrata alla 63. Qui alla 22 la nuova di Irama, Cabana.

Urbana, Irama, posizione numero 22, nuova entrata questa settimana, l'ultima, la più alta del nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade. Siamo al numero 21, c'è Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead in salita di 2 posizioni.

0: E ancora il singolo più suonato dalle radio americane, Drop Dead di Olivia Rodrigo, due posti in più alla posizione numero 21. Alla 20, in leggera flessione, ritroviamo Achille Lauro con la sua Comuni Immortali.
1: E ciao!

Numero 18 nella classifica di Air One, qui alla posizione numero 20, due posti meno per Achille Lauro con Comuni Immortali. Alla 19 c'è Annalisa con Canzone Estiva.

0: volevo capire, madame, Marrakech, posizione numero 18, 6 posti in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. Alla posizione numero 17 invece è stabile un artista che abbiamo ascoltato tra l'altro come nuova entrata proprio questa settimana, Tiziano Ferro.
1: Ma già che c'ero, eccoti qui.

0: raro che un artista sia presente con più canzoni, due canzoni all'interno della stessa classifica, però ultimamente c'è sempre stato un ricambio, entrava una nuova canzone, un nuovo singolo, usciva quello precedente. Non è successo per Tiziano Ferro, che è rimasto sia con la versione di Perdono con Lazza, sia con la versione, con questa canzone nuova che si chiama Superstar insieme a Giorgia, ed è stabile peraltro alla posizione numero 17, in flessione invece di 7 posti rispetto alla settimana scorsa, era al numero 9, lo ritroviamo al numero 16, Biagio Antonacci, You and Me.
1: Lascia

0: occupa la posizione numero 37 della classifica di Arwana, numero 15 dell'airplay televisivo italiano. Biagio Antonacci con You and Me, 7 posti meno dalla numero 9 alla 16 di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade, che ritorna tra poco con le prime 15 posizioni.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa?
6: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Pasqua. Melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 20, Gran Premio in Canada. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
9: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
10: la mia spesa è velocissima,
11: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
9: Fino al 3 giugno da Bennet e su bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
13: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
14: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
13: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: Anche a Biancavilla, provincia di Catania, sono le 14.
18: RTL 102.5, giornale orario.
19: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura una notizia arrivata poco fa: è atterrato in pista Malpensa il volo che ha riportato in Italia le salme dei 4 sub italiani morti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Lunedì l'incarico per le autopsie. Intanto il team che ha lavorato al recupero ha diffuso le prime foto della grotta. Probabile causa della tragedia, l'errore umano. A 2 settimane dalla sua visita napoletana, il Papa oggi è tornato in Campania. Leone XIV è stato da Cerra, dove ha incontrato numerose famiglie vittime dell'inquinamento ambientale legato alla Terra dei Fuochi. Secondo le autorità vaticane erano oltre 15.000 i fedeli presenti in piazza. Ora però ascoltiamo le parole del pontefice.
20: L'inquinamento che negli ultimi decenni ha reso tristemente nota quest'area come Terra dei Fuochi, un'espressione che non fa giustizia al bene che c'è e che resiste, ma che ha certamente facilitato una presa di coscienza diffusa della gravità, del malaffare e dell'indifferenza che ha lasciato spazio ai crimini.
19: Cambiamo decisamente argomento. I cittadini di Fiumicino promuovono il progetto di espansione dell'aeroporto Leonardo da Vinci. Raffaella Coppola.
21: Il 73% dei residenti valuta positivamente il piano di sviluppo sostenibile dello scalo romano, che è già il più grande d'Italia e che prevede anche la realizzazione di una quarta pista. A fotografare il rapporto tra territorio e aeroporto Leonardo da Vinci, l'indagine realizzata da Utrend per aeroporti di Roma. Occupazione e crescita economica sono tra i vantaggi elencati dai cittadini di Fiumicino. Per quasi 3 su 4, lo sviluppo dello scalo si tradurrà in nuovi posti.

0: di lavoro. Il 64% ritiene che la presenza dell'aeroporto abbia effetti positivi sulla qualità della vita, dato a maggior ragione significativo se confrontato con il 16% degli intervistati che invece valuta negativamente il progetto. ADR investirà senza finanziamenti pubblici 9 miliardi di euro. Il ritorno economico, secondo uno studio della LUISS a livello nazionale, ammonta a circa 70 miliardi.
1: Infine lo sport, la Formula 1, George Russell su Mercedes partirà davanti a tutti oggi alle 18 nella gara sprint del Gran Premio del Canada, secondo tempo per il compagno di scuderia Kimi Antonelli, quinta e sesta le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, stasera alle 22 le qualifiche della gara lunga di domani. È tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova tra Ronco Scrivia e Busalla. Per chi viaggia verso Genova, un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione per lavori in galleria. Traffico che scorre attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. E sul tratto marchigiano della 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grotta Mare in direzione di Pescara, anche qui un chilometro di coda per lavori in galleria. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. In Lombardia sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Como Grandate, per chi è diretto verso Lainate, 3 km di coda con tendenza all'aumento per il traffico congestionato. Il tempo di percorrenza è di 15 minuti. E prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, non mi resta che augurarvi un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
5: Minuti ancora, buon sabato 23 di maggio 2026, nuovo aggiornamento con la classifica ufficiale di RTL 102.5, la Power Hits Parade, le 30 posizioni più forti di quest'ultima settimana. Siamo arrivati a metà del nostro cammino, come sempre vi ricorderò anche quando possibile dove si trovano queste canzoni all'interno di altre classifiche italiane e internazionali. Allora partiamo con la posizione numero 15. È il terzo singolo più venduto in Italia secondo i dati della FIMI e il primo su Erwan Latin, su Spotify il numero 6 per quanto riguarda l'Italia. Fred De Palma con Anita e Amy Skill, stabile al numero 15, La testa gira.

De Palma con Anita Emi Schilla, la testa gira posizione numero 15 nel nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade su RTL 102.5. Vi segnalo anche che questa canzone è al numero 49 della classifica di Spotify Europa. 14:09, canzone che è stata anche al comando di questa classifica, si trova al numero 3 su Air One, qui alla posizione numero 14, The Colors con The Rolling Stones.

Rolling Stones, The Colors, posizione numero 14 in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade su RTL 102.5. In salita di 11 posizioni, al numero 13 c'è Saif con Buona Domenica.

Dall'album Santissimo aveva debuttato la settimana scorsa al numero 1 della FIMI, invece questa settimana è sceso al numero 2 Saif con Buona Domenica, al numero 13 nella Power Hits Parade, alla 12 Emma e Arcomi con Vacci Piano.

Leggera flessione in discesa dalla 10 alla 12, Emma Ercomi con Vacci Piano, vicinissimi alla top 10 di questa settimana. Intanto alla posizione numero 11, tre posti in più per Gaia con la sua Bossa Nostra.

proposta nostra, Gaia, posizione numero 11 nel nuovo aggiornamento con la Power It's Parade. Posizione numero 22 settimana scorsa, 12 posti in più al numero 10 per Francesco Gabbani.

Summer Funk, Francesco Gabbani, posizione numero 10 nel nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade, la classifica ufficiale di RTL 102.5 che ascoltate ogni sabato tra le 13 e le 15, quindi siamo arrivati alla zona clou di questa classifica, tra poco scopriremo il podio. Intanto alla posizione numero 9, in flessione di tre posti, troviamo Somber con la sua Potential.

Shane Booz, a.k.a. Somber, con la sua Potential, un artista che ha sicuramente dominato le classifiche di tutto il mondo nel corso dell'ultimo anno, continua ad andare forte. Questa canzone perde però 3 posti questa settimana nel nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade, la classifica ufficiale di RTL 102.5. Lo troviamo alla posizione numero 9. E in perdita di 4 posti anche questa canzone che si ascoltate in sottofondo, che vede insieme Madonna e Sabrina Carpenter per il progetto Dance di Madonna, che è tornata in grande spolvero. La troviamo alla posizione numero 8 del nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade su RTL 102.5, che state seguendo anche su Twitch, su TikTok e sulla Social TV, nonché sulla radiovisione. Questa è Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Dal Coachella alle dance floor di tutto il mondo, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, posizione numero 8 in giraflessione questa settimana nel nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade, e al numero 2 invece per quanto riguarda Year One Dance nella classifica generale di Year One, e alla numero 9. Posizione numero 7 invece qui Harry Styles, American Girls.

American Girls, Harry Styles, posizione numero 7 nel nuovo aggiornamento con la Power Hit Parade su RTL 102.5. Siamo vicini vicini al podio. Intanto al numero 6 guadagna 10 posti Fulminacci, maledetto me.

Posizione numero 22 nella classifica di Year One, quindi dei più ascoltati alla radio nel corso dell'ultima settimana. Al numero 11 invece dei videoclip più suonati, più visti in Italia, della classifica quindi dell'Airplay televisivo. Per quanto riguarda la Power Hits Parade, Fulminacci con Maledetto Me alla posizione numero 6, 10 posti in più. Al numero 5 invece è stabile Alex Warren con la sua Fever Dream.

Una canzone presente praticamente in tutte le classifiche del mondo, tipo nella World Chart al numero 64, al numero 43 in America, numero 12 in Canada. Alex Warren con Fever Dream era sul podio la settimana scorsa, quindi è in flessione questa settimana. Lo troviamo alla posizione numero 4, se la vogliamo sentire magari, Bob Sinclair con Kaisa. Questa è I Can't Wait.

Settimana scorsa era al podio, al numero 2, scende di 2 posti Bob Sinclair e Kaisa con Can't Wait. Allora andiamo sul podio, dove al numero 3 c'è quella che era al numero 1 fino alla settimana scorsa, Serena Brancale.

la settimana scorsa, la troviamo anche numero 4 su Air One, numero 48 su Spotify Europa, Serena Brancale, Delia e Levante. Tanti auguri Claudia, la canzone Al mio paese sul podio al numero 3 della Power Hits Parade di questa settimana. Al numero 2 un posto in più per Lady Gaga e Docci, questa è Runway, dal Diavolo Veste Prada 2.

0: È la nuova numero uno Sur One di questa settimana, Lady Gaga con Doechii Runway, posizione numero due, era settimana scorsa sul podio al numero tre, quindi in ascesa, e Serena Brancale l'abbiamo trovata invece in flessione al numero tre. Ma tutto può succedere, tutto può cambiare, tra poco ve lo dimostrerò ascoltando la posizione numero uno. Ma nel frattempo vi ricordo che in apertura c'era la prima delle quattro nuove entrate al numero 30, Tiziano Ferro con Lazza, altra new entry Mace con Salmo e con la Pesce alla 29, e poi a seguire abbiamo ascoltato Olivia Dean, Nate, Paola Iezzi, Rocco Hunt, nuova entrata al numero 24 per la nuova di Elisa, al numero 23 De Bausa, e ultima più alta nuova entrata alla settimana al numero 22 Irama. A seguire nel nostro countdown Olivia Rodrigo, Achille Lauro, Annalisa, Madame e Marrakesh, Tiziano Ferro questa volta con Giorgia, Biagio Antonacci, Fredde Palma, Nitta e Miskill, al numero 14 The Colors, poi Safe e Marcomi e Gaia. Nella top 10 della settimana Francesco Gabbani, al numero 9 Somber, Madonna e Sabrina Carpenter numero 8, numero 7 Harry Styles, Fulminacci alla 6, alla 5 Alex Warren, Bob Sinclair con Kaisa alla posizione numero 4, sul podio della settimana l'ex numero 1 Serena Brancale, alla 2 Lady Gaga e Doechii, nuovo numero 1, eccolo qua.
1: Power Hits Parade.
0: Eh sì, era la più alta nuova entrata la settimana scorsa, successo strepitoso per loro che sono degli abitué di questa classifica, 12 posti in più. Nuova numero 1, Sorry, Scusa, Lo Siento, Pinguini.

0: Nuova entrata settimana scorsa qui nella Power It's Farid di RTL 102.5. Questa settimana invece nuova entrata alla posizione numero 2 della classifica di Air One, nuova entrata al numero 1 dell'airplay televisivo italiano, nuova entrata al numero 4 nella classifica FIMI dei singoli italiani e al numero 5 della classifica di Spotify Italia. Numero 1 qui, nuovo numero 1 della Power It's Farid di questa settimana, 12 posti in più rispetto a 7 giorni fa, era Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari, che vanno a chiudere questo nuovo aggiornamento con la classifica ufficiale di RTL 102.5. Io ringrazio Angelo Vicari in regia e Fabio Romano, ringrazio gli amici che sono collegati e hanno commentato insieme a me questo nuovo aggiornamento da TikTok, da Twitch e dalla social TV, e anche naturalmente dai messaggi al 378 378 1025. L'appuntamento con questa classifica è rinviato ovviamente a sabato prossimo, sempre qui su RTL 102.5. Dalla Zacca è tutto, ciao, grazie.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
4: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
5: Ma siete già arrivati?
4: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
6: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
7: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
7: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Amore, mi racconti una storia?
13: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
15: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
17: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
18: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
19: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
13: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
19: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
20: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
19: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
21: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
22: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
23: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fila. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Anche a Tricase, in provincia di Lecce, sono quasi le ore 15.
1: RTL 102.5, giornale orario.
24: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura la tragedia delle Maldive con il rientro in Italia delle salme dei sub morti proprio durante un'immersione. Alessandra Giannoli.
25: È atterrato a Malpensa alle 13.10 il volo della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme dei nostri quattro connazionali. Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacala, la ricercatrice Muriel Odenino e il biologo marino Federico Gualtieri, morti durante la drammatica immersione del 14 maggio alle Maldive con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le salme si trovano presso l'obitorio di Gallarate. Lunedì il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo contro ignoti, conferirà gli incarichi per l'autopsia. La prima sarà effettuata su Gianluca Benedetti, il capobarca, in base

0: alle attuali ricostruzioni, i cinque sarebbero rimasti intrappolati in un cunicolo cieco, finendo l'ossigeno perché un dosso di sedimento corallino avrebbe impedito al gruppo di trovare la via d'uscita. Pubblicate sui social le prime foto dell'interno della grotta in cui si è consumata la tragedia. La luce filtra solo all'ingresso, poi la visibilità svanisce in pochi attimi.
1: Ora le istituzioni sulla giornata della legalità che coincide con la strage di Capaci, una data che ha segnato la storia della Repubblica, l'uccisione del giudice Falcone, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, così il capo dello Stato Mattarella. È dalla memoria delle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall'indifferenza, ha scritto la Premier Meloni in un messaggio. Siamo allo sport. Formula 1, Russell su Mercedes partirà davanti a tutti oggi alle 18 nella gara sprint del Gran Premio del Canada, secondo tempo per il compagno di scuderia Antonelli, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc, stasera alle 22 le qualifiche della gara lunga che invece si correrà domani. E infine il Giro d'Italia, ci colleghiamo col nostro inviato Paolo Pacchioni, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, mancano 65 km all'arrivo di questo tappone in Valle d'Aosta. Fino a poco fa si era formato un gruppetto al comando con 23 corridori, tra loro anche gli italiani Ciccone, Milesi, Garofoli e Crescioli. Poi però questo gruppetto si è un pochino sfaldato sulle rampe del Due, la seconda salita di oggi. Adesso al comando c'è da solo lo spagnolo Arieta, comunque seguito a pochi secondi dagli altri corridori. Il gruppo Maglia Rosa per il momento viaggia a 3 minuti e 40 secondi, mancano ancora 3 gran premi della montagna, compresa la lunga salita conclusiva che porta Pila. Lì probabilmente si deciderà la tappa di oggi e forse anche il giro. Fa molto caldo sulla corsa, per il momento è tutto, lì nello studio.
1: Grazie.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto marchigiano della 14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Grottammare per chi viaggia verso Pescara, un chilometro di coda per lavori in galleria, traffico e transito attraverso uno scambio di carreggiata. E sempre sulla 14 Bologna-Taranto, ma sul tratto abruzzese, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Bari, un chilometro di coda anche qui per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 9 Lainate Chiasso, ora tra Como Monte Olimpino e Como Grandate per chi è diretto verso Lainate, 3 km di coda, la tendenza è stabile per il traffico congestionato, il tempo di percorrenza è di 20 minuti. E prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
5: Sipario, bisognerebbe dire così, sì, perché sì, finalmente sì. Si chiude questo campionato tra oggi e domani. Vero. Abbiamo finito, meno male.
6: Abbiamo finito.
5: Cosa faremo da lunedì?
6: Da lunedì poi faremo tante altre cose. Intanto, buongiorno ad Andrea Salvati, a Tommy Angelini in diretta da Roma.
5: Ma
6: ritornato...
5: soprattutto a Mauro Corvino.
6: Grazie, grazie. Olè. È ritornato all'Ovile, è tornato in studio, non è più in trasferta. Com'è andata la trasferta? Ti sei divertito? Ti manca tutta quella. Ti manca Fredella lì?
7: No, Fredella, ecco, con tutto il bene del mondo. mondo. Fredella, no, mi siete mancati voi. Bello tornare qua in studio, stare tutti quanti insieme, sempre un po' a distanza. Roma-Milano, sì, quello sì, è l'unico vero problema.
5: Ma questo meno male, perché comunque sono, cioè, tenere cose separate.
6: Esatto, manteniamo le distanze.
5: A casa uno dorme nella sua stanza, tu nella tua. Non è che
6: dicevi ultima di campionato, ma non è l'ultimo weekend di mai visto alla radio. Ce ne sarà uno ancora per approfondire tutta quella che è stata la stagione.
5: Sulla situazione.
6: Esatto. Oggi non ci sono le partite delle 15, quindi ufficialmente si può dire che io ho portato fortuna a questo programma. Nessuna partita è mai finita 0-0.
5: Domani
6: alle
5: c'è
6: 15.
5: L'ultima, però. Domani,
6: cacchio, domani è
5: domani.
6: Cacchio, è vero.
5: Puoi chiudere domani. Comunque, per sentire la prossima, il best di Radio tutto l'anno, una puntata short di 20 minuti.
6: Ah,
5: perché per raccogliere il meglio di tutto l'anno, credo che basti una ventina di minuti.
6: Ma il peggio invece è tantissimo.
5: Il peggio, quello esce in edicola il martedì dopo. Ma
6: a 9,90 euro.
5: 9,90 euro, con, però ricordati il codice per avere lo sconto.
6: Certo. Ma lo sapete benissimo, amici, in particolare Tommy, vero? Se questo è un sabato tipico atipico, dove ce lo devono far sapere? Come?
7: Al 378-378-1025, messaggi, WhatsApp, vocali, tutto quello che vi passa per la testa, anche su Instagram, insomma quello che volete, noi vi leggiamo tutto.
5: Allora, è già arrivato un vocale, lo mandiamo in onda senza prima ascoltarlo, sentiamo.
6: No, ho molta paura, molta perché? Paura,
5: ma
6: lascia
5: scusa,
6: stare.
5: Voglio dire, beh,
6: no, ma solo perché mancano 6 secondi, solo per questo.
5: Però durava 4, si poteva fare.
6: No. Va bene, cominciamo con la nostra musica, Power It.

0: Pamplona di Fabri Fibra insieme ai giornalisti. Prima o poi, secondo me, passerà anche da Pamplona il Giro d'Italia, perché vedi, ultimamente sono partiti dalla Bulgaria e oggi la nostra Valentina Iannicelli, secondo me, non è tanto lontana
1: da Pamplona.
0: Da Pamplona no,
1: è lontana,
0: anche da Milano.
1: È
0: dove
1: lontana,
0: sei, Valentina Iannicelli, dalle strade del Giro d'Italia? Ali, ali.
2: Buon pomeriggio, amici miei. Beh, insomma, da Pamplona siamo lontani, siamo ad Aosta. Siamo ad Aosta, ai piedi della Capinovia che porta Pila per la 14ª tappa del Giro d'Italia, come sicuramente saprete perfettamente. Ma vi ho voluto ospitare qua perché questo è Giroland, è un po' il parco divertimenti del Giro d'Italia.
1: Okay.
2: Quindi, insomma, per chi ci segue in radiovisione può vedere gli stand nelle mie spalle, c'è naturalmente l'animazione di RTL 102.5 che qui la fa da padrone. Ovviamente, guardate un po', c'è anche un amico, guardate un po', lo conoscete questo? Ci avete presente?
1: Simone, ciao.
2: Certo che siamo in diretta.
3: Salvati, perché è weekend.
2: Lui è così, è veramente ubriaco dal sole.
1: No, togli la fiasca.
0: Valentina non è ubriaco, è così. Possiamo far vedere che scarpe ha Palmieri oggi? Possiamo, per chi ci segue in radiovisione, inquadrare le scarpe di Palmieri?
4: Io ero incuriosito se non fosse andato a casa di qualcuno.
2: Stanno
4: oggi,
2: parlando delle tue
4: sempre
2: scarpe,
4: sui balconi.
1: Sei. Sì, è vero.
3: No, ti sei sui balconi e sulle...
1: Bene, questo è
0: un collegamento così.
1: Sì, un collegamento particolare.
2: Guarda tu, Palmieri, sempre là la camera.
1: Ma poi la domanda è: perché ti chini e guardi per terra per parlare al microfono?
0: Vedi che è entrato. No, ti spiego cosa succede. C'è una modalità nei nuovi telefoni che quando uno stolto parla ti esclude l'audio.
1: Esatto,
0: perché ogni volta che parla e Palmieri non si sente. Se Valentina parla invece è chiaro.
1: La nuova funzione dell'intelligenza artificiale.
2: È il mio telefono, è il mio microfono, quindi ovviamente l'ha retta soltanto a me. Insomma, Palmieri, vi volevo dire che è stato fino adesso sul palco, che adesso il nostro operatore sicuramente vi farà vedere. Eccolo qua, è bravissimo. Bello. È nuovo, è uno stagista, quindi insomma abbiate pazienza, com'è performantissimo, però insomma sta cercando di darvi una panoramica di quello che è questo villaggio, perché è vero, Simone, racconta un po' che cosa succede qua mentre i ciclisti corrono, i giornalisti raccontano, eccetera. Ma qui è un mondo a parte, che cosa succede?
0: Ragazzi, io ve lo dico, la tecnologia è incredibile.
1: Quando tocca a lui non funziona. Eccolo.
0: Niente.
1: No, Simone, niente, non puoi parlare. Appena c'è il microfono non si sente niente, è incredibile.
0: Come si chiama? Il parent control.
1: L'intelligent control.
2: È l'intelligence, ed è il Mossad che pure a lui non ce lo voleva pure in questo intervento. Villaggio divertimenti in cui effettivamente Simone Palmieri è in assoluto il protagonista, perché appunto è sul palco e canta e balla e chiama gli ospiti e fa intervenire il pubblico, insomma fa veramente qualsiasi
1: Valentina,
2: cosa, mancano delle copriole.
1: Scusa, Valentina, io ho visto un reel di Simone Palmieri che firmava delle magliette a dei bimbi. Quanto hanno pagato questi bimbi per girare questo reel?
2: Hanno pagato i bimbi per girare il reel, per firmare per fare il foglio firme con le magliette.
3: 2 euro e 50.
0: Niente. Okay.
2: Ho capito, li ha fatti pagare. Sta ammettendo che li ha fatti pagare.
1: Bravo, speriamo.
2: È finito il Giroland e via, abbiamo risolto il problema. L'ultima cosa che volevo dirvi, che è bellissimo, è questo museo del Giro d'Italia. Anche qui al Giroland è possibile vedere cimeli, maglie rosa, biciclette antiche, perché anche questo è anche il racconto della storia del Giro d'Italia. Quindi insomma veramente un gran parco di divertimenti che si aggiunge a tutto quello che è per appunto il Giro d'Italia, di cui sappiamo ormai tutto grazie a Paolo Pazzino.
0: E devo dire che li abbiamo visti sui social, delle immagini che hanno messo loro sui social di RTL, dove c'erano proprio tutte le...
1: Comunque non erano i bambini che pagavano, è Simone Palmieri che pagava i bambini.
0: Certo,
1: però al di là di questo, complimenti allo stagista per le sue riprese, soprattutto per la panoramica e per la sua mano tremolante. Grazie di cuore.
2: Riferirò senz'altro. Grazie a voi per l'ospitalità anche da parte di Simone Palmieri. Vai.
3: Ciao.
1: Nemmeno il ciao si sente,
0: meno male, bella la tecnologia.
1: Diciamo che è stato Fabulous come Cantamic su RTL.

0: life is simple.
1: Direttamente dal villaggio vacanze di RTL 102.5, mai visto alla radio, con Andrea Salvati, Tommy Angelini, Mauro Corvino. Questo è Life is Simple, Move Your Body, Mesic insieme a Marshall Jefferson, ma soprattutto Salome Das, che Salome salutiamo Das, sempre.
2: Esatto, perché... io invito a chi ci segue in radiovisione, che so essere tantissimi, a guardare questo. Possiamo rimetterla dall'inizio?
1: No, se no sai cosa potete fare?
2: Battere un'altra canzone, ma con questo video sotto.
1: Ma potete anche approfittare dell'app RTL 102.5 Play. Tra, diciamo, intorno alle 17.30 trovate on demand la puntata e andate alle 15.22 minuti, esatto, per vedere Salome Das.
2: Esatto, esatto.
1: Che comunque, oppure semplicemente andate su internet.
2: Esatto. Allora, domani il giro arriva a Milano. Sì. Domani arriva a Milano nel centro, quindi insomma Valentina sarà collegata, credo, sull'arrivo lì, Corso Venezia, come ai tempi d'oro, una volta il giro arrivava sempre a Milano.
1: Ci garantisci, Tommy, senza Simone Palmieri?
3: Speriamo. No, questo non ve lo posso garantire, credo che sarà sempre lì, ragazzi, a fare animazione.
1: Mannaggia.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: 3, 2, 1, go!
4: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
6: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
4: www.sistemi.com

0: Corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
3: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
4: Ah, lo rifacciamo?
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 20, Gran Premio in Canada. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: La canzone del boh, se ci provi forse ci riesci, tra i Pink su RTL 102.5 sabato 23 maggio 2026.
1: Quindi siamo in una settimana a cuscinetto, sì, perché sì, fra poco si ricomincia col tennis.
0: Esatto. Oh, è finito l'altro ieri, adesso si ricomincia.
1: Momento, il tempo di sciacquare, di lavare gli asciugamani, la borsa, certo, di fare raccordare le racchette.
0: Certo, certo. Cosa succede, Tommy?
2: Il tempo di sistemare. Allora, siamo ancora nelle fasi di qualificazioni, però possiamo dire che martedì, con orario ancora da confermare, il nostro Jannik Sinner scenderà in campo e ci sarà un derby, affronterà Tabur, il numero 165 del mondo, e poi potenzialmente avanti ci potrebbe essere una partita anche con altri azzurri, tra cui Pellegrino.
1: Quanto sarà quotata la vittoria di Tabur?
2: Potremmo fare un tentativo.
1: Se tu vai per una questione statistica, prima o poi una partita dovrà pur perderla.
0: Certo.
1: Giusto? Ok.
0: Però magari con qualcuno in classifica che ha una posizione migliore.
1: Ma tutti si aspettano quello. Invece magari arriva l'outsider che quel giorno lì, capito, fa come Palmieri.
0: Ma sì, vabbè. E lui è l'outsider, è Palmieri?
1: Palmieri è altro.
0: Palmieri, è out, diciamo, punto.
1: Palmieri out, è
0: out. Lasciamo stare. Secondo voi, perché molti ne stanno parlando, replicherà il successo Sinner anche Roland Garros? Oppure comunque è abbastanza difficile?
1: Da quanto visto finora credo che sia più quotato. Credo che sia quotato pochissimo, molto bassa la vittoria di
2: sì, ma perché è un panzer, cioè obiettivamente in questo momento qualsiasi tennista si trova davanti lo annienta fisicamente e mentalmente. Attenzione però magari a Novak Djokovic, che potrebbe essere uno, insomma, che questo torneo, o anche Wimbledon, che comunque inizierà poco più tardi, potrebbe seriamente mettere in difficoltà Sinner e Zverev, perché comunque ricordiamo la partita di Madrid dove ha perso male, cioè da dirlo, contro Jannik Sinner, magari c'ho voglia anche di rivalsa.
0: Ma Wimbledon si giocherà a luglio, giusto?
1: Col bene che ti voglio.
0: Ok, va bene, va bene.
1: Esattamente. Vabbè, amici, che in Inghilterra giugno, luglio, agosto non fa grande differenza.
0: Sì, tra una pallina e l'altra di tennis, però c'è anche la nostra musica e abbiamo una bellissima novità da ascoltare, si intitola Parte me e la canta Elena D'Elia.

0: Direttamente da Amici, Elena Delia, bellissima questa canzone,
1: sì, bella,
0: devo
1: bella.
0: Dire veramente, credo che sarà una ragazza che farà grande strada.
1: E il volto assomiglia molto a quello di Siria, dicevamo,
0: sì,
1: no? Se avete visto,
0: ricorda,
1: il video sul
0: Siria,
1: canale 36 del Digitale 3,
0: eravamo certo. Ancora
1: bambini, no, anche noi eravamo.
0: Sì, avevo ancora
1: bambini.
0: Tutti i capelli colorati.
1: Ma ragazzi, non so voi, ma ogni volta che devo prendere un volo non trovo mai il parcheggio giusto, mai.
2: Mai, io penso, non ho di questi problemi, perché quando parto da Roma a Fiumicino, sì, scelgo sempre Easy Parking, che è l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi aggiungere anche servizi dedicati come il lavaggio auto, assicurazione volo e in più, da non sottovalutare, hai sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi dell'aeroporto.
0: Allora, fantastico così, eh? Anche voi informatevi su adr.it/easyparking e iniziate il vostro viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente.
1: Questo
0: almeno
1: vale,
0: il parcheggio.
1: Questo naturalmente parcheggio. Sì, vale per tutti i nostri ascoltatori, tranne esatto. Che per Andrea Salvati, che naturalmente c'entra? In aeroporto no. Arriva direttamente in limousine.
0: Io non vado neanche in
1: pista. No, no, tu vai nella sezione voli privati, è ovvio.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
10: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
11: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
14: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
1: Arredissima.
15: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
16: Stop! E un po' meno?
15: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
16: Stop! Un po' meno.
17: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
16: Stop! Buona!
17: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidente.

0: senza il Consiglio dei Ministri.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, qui su Radio 102.5, 15:51,
1: sì,
0: caro.
1: Sì.
0: Ci scrivono, ti scrivono.
1: Sì, mi scrivono perché per qualcuno questo è un orario insolito qui a RTL 102.5, perché ci scrive Francesca da Udine, che ci tengo a salutare perché è stata compagna di mille notti, no, nel senso che ascoltava Malanotte No con me, Andrea Tuzio, diceva che ci fai a quest'ora, è perché definitivamente ho cambiato lido, sì. Ma al di là di questo...
0: Perché costava meno qua la sdraio alla cabina.
1: Certo. E poi soprattutto c'è il sole a quest'ora, la notte è un po' difficile abbronzarsi. Ma al di là di questo, ragazzi, lotta Champions, sapete che io sono molto teso essendo milanista, il Milan ha un'ottima chance, basta un pareggio col Cagliari. Voi come la vedete? Datemi,
0: così.
1: Rincuoratemi, perché
0: la
1: potrebbe succedere di tutto,
0: non
1: no?
0: Credo.
1: E non credi, però cioè, per le qualificazioni mondiali dicevo,
0: io vabbè, la Bosnia, mondiali, no, io l'avevo detto, io ero l'unico qua dentro che lo diceva, guardate che io sono stato l'unico, ma già da prima
2: è vero, posso confermare,
0: l'avevo detto anche dopo la vittoria con l'Irlanda del Nord.
1: È vero, questo me lo ricordo.
2: Tu eri già partito negativo.
0: Io ero partito realistico, non dovete partire negativo. Io ero partito realistico. Poi, se la gente vuole sognare, io, per carità, io apprezzo chi ha ancora il coraggio e la voglia di sognare. Questa tagliamola e mettiamola sui social.
2: Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, cantava Ligabue. Comunque, canta ancora. Comunque, secondo me, alla fine le prime quattro saranno, oltre a Inter e Napoli già sicure, Milan e Juventus. Secondo me Roma e Como vanno in Europa League.
0: La Roma va a inciampare a Verona.
2: Il Verona comunque ne ha fatte inciampare parecchie. Se vi ricordate anche nel 2020 Juric contro il Napoli di Rino Gattuso.
0: Sì, è vero. Che era fatta lì con l'Avaricata 0-0.
1: Naturalmente Tommy in questo momento è, diciamo, il conduttore radiofonico più amato dai romanisti dopo questa dichiarazione.
2: Qua.
1: Bene. Lo sai cosa ti dicono? Che fastidio, Angelini.
3: Cos'è? Normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson. Beh, chi di noi non si è cimentato con il moonwalk, con Fredella, tanto di borsalino?
1: Fredella si è cimentato molto, e tra l'altro abbiamo scoperto, adesso non ricordavo questo video, da chi prende ispirazione per le sue mise, Fredella, esatto.
0: Tommy, hai mai provato a fare il moonwalk?
2: Sì, con pessimi risultati. Anch'io. Pessimi, quasi un crociato rotto, se vogliamo dire.
0: Ma guarda che in realtà su YouTube si trovano i tutorial.
1: Sì, certo.
0: Però trovi il problema è l'applicazione. No, i tutorial li fanno i
1: tutorial
0: ballini,
1: per
0: però.
1: Fare come si chiama, trading online.
2: Sì, ci sono tutorial per tutto, anche per fare gli idraulici, poi dopo però spacchi tutto, quello è il problema.
0: Pensa, anche per fare la radio, però questo è un altro conto. A tra poco.
3: Anche a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, sono le 16 in punto. Buon pomeriggio.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Prosegue il dialogo tra Stati Uniti e Iran per arrivare alla fine della guerra in Medio Oriente. Parti più vicine, ma non c'è ancora un accordo. Facciamo il punto nel servizio di Alessandra Giannoli.
6: Proseguono le consultazioni per tentare di giungere a un'intesa tra USA e Iran con la mediazione del Pakistan. C'è la possibilità che Teheran accetti l'accordo già oggi, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in visita a Nuova Delhi, parlando di progressi. Le posizioni sono più vicine, stiamo lavorando a un memorandum d'intesa confermato. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano a Donald Trump, che al momento sta concedendo spazio alla diplomazia, sarebbero state comunque presentate le opzioni per riprendere la guerra contro il regime, anche con raid su vasta scala. Fra le opzioni militari che il capo della Casa Bianca starebbe valutando c'è quella di un attacco diretto per distruggere le scorte di uranio arricchito stoccate nel sito sotterraneo di Isfahan, lo riporta il New York Times, secondo il quale allo studio potrebbe esserci anche una massiccia campagna di bombardamento.

0: lungo lo stretto di Hormuz per allentare la morsa dello Stato Islamico.
1: Siamo al settimo giorno di accampamento alle porte di Sirte. Nelle ultime 48 ore le nostre delegazioni sono state rifiutate da parte delle autorità della Libia dell'Est, lo comunica Flottiglia Italia sui social, spiegando che non intende lasciare lì gli aiuti per Gaza e chiede garanzie che siano consegnati dalla Mezzaluna Rossa alla popolazione di Gaza. È in condizione disperate una bambina di 22 mesi investita accidentalmente dal padre davanti casa a Portocannone in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, la piccola stava giocando all'esterno dell'abitazione quando l'uomo, durante una manovra di retromarcia, non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Voltiamo decisamente pagine, parliamo di sport, del ciclismo e della 14ª tappa del Giro d'Italia. Ci colleghiamo con il nostro inviato Paolo Pacchioni. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Nicolò. È una tappa di alta montagna in Valle d'Aosta, mancano 32 chilometri all'arrivo per la testa della corsa, dove ci sono 13 corridori, tra loro molto attivo Giulio Ciccone. Il gruppo Maglia Rosa segue a 2 minuti e mezzo. È stata superata la salita di Verrogne, manca da percorrere soltanto l'ascesa conclusiva da Gressan verso Pila, una salita di 16,5 chilometri, quindi lunga, con una pendenza media del 7,1%, con punte dell'11%. In molti aspettano l'assalto di Jonas Vingegaard alla Maglia Rosa di Eulalio. Al momento il in classifica generale ha un ritardo di 33 secondi. Mancano 31 chilometri all'arrivo, tra poco le fasi decisive. Ora lì nello studio.
1: È tutto con le principali informazioni, il traffico.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Due le segnalazioni di traffico attive al momento. Andiamo sul tratto abruzzese della A14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Per chi viaggia verso Bari, 1 chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico scorre su una corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ci spostiamo in Lombardia sulla A9 Lanate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Como Grandate, in direzione di Lenate. 3 chilometri di coda con tendenza stabile per il traffico congestionato. Il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Al traforo del Monte Bianco si registrano tempi di attesa di 1 ora e 45 minuti dalla Francia verso l'Italia. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Prestate sempre la massima attenzione alla guida e non usate mai il cellulare per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
3: Il prossimo giorno orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
6: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
7: Amici di RTL 102.5, inizia ora la seconda ora di Mai Visto alla Radio con Andrea Salvati, Tommy Angelini, Mauro Corvino e, se mi permettete ragazzi, vorrei cominciare a fare anche il vostro manager. Vi ho trovato un bellissimo contatto perché ci hanno invitato ad un festival che si svolgerà ad Arezzo dal 14 al 18 luglio e siamo stati ingaggiati. Compenso, il cachet sarà valutato in una partita di salamelle. Va bene,
8: sì,
7: per voi?
8: Per me va bene. L'unica roba che dal 14 al 18 luglio, fammi verificare adesso. Parlo
9: siamo questa. Sotto mondiali.
8: Dove
9: però,
8: sono?
9: Ragazzi,
8: ad Arezzo.
7: Ad Arezzo. Tu ci sei, Tommy, vero?
9: Ma siamo sotto mondiali, ragazzi. Cioè, si può fare in giornata, non è un problema se troviamo dei treni veloci.
7: Se no puoi fare dei collegamenti da lì. Tanto fai comunque finta di essere dagli Stati Uniti. Che te frega, che sia Arezzo o Roma, è uguale. Tu?
8: Io ad Arezzo ho diverse persone che conosco, che saluto, sarebbe anche piacevole, insomma, potrebbe, tra l'altro Arezzo che l'anno prossimo giocherà anche in Serie B,
7: quindi bella roba, ma bella roba è anche la musica di RTL, c'è il nostro Power Hit.
8: Aria.

0: Questo è Zerb Mwaki qui su RTL 102.5. Abbiamo parlato l'Arezzo prima, che è tornato in Serie B. Invece saluta la Serie B e retrocede in Serie C il Bari.
1: Peccato.
0: Dopo 4 anni, insomma, torna in Serie C. Ieri doppio 0-0 con Südtirol. E per classifica, insomma, la regular season retrocede. Quindi un abbraccio a gli amici di Bari. E complimenti invece al Südtirol.
1: Sì, sì. Esatto. Invece, per quanto riguarda la Serie C, posso dirti che la Casertana ha perso nei playoff contro la Salernitana, quindi il derby campano. E poi non ho seguito più perché.
0: Vedo che fine ha fatto. Cioè, tu hai finito lì, basta. Non ti interessa più.
1: Ma giusto per sapere, se sono di Caserta, naturalmente mi farebbe piacere.
0: Ha perso lì, basta. È finita la Serie C per tutto.
2: Bene, ma parlando invece di un altro grande campionato, e soprattutto di un altro grande campione, ci spostiamo in Arabia Saudita, dove Cristiano Ronaldo ha vinto all'età di 41 anni con l'Al Nassr la Saudi Pro League, altro titolo quindi per il campione portoghese, preso un po' in giro però da Ryanair, la nota compagnia aerea. Insomma, c'è una foto di Cristiano Ronaldo che gira, che esulta con la coppa e piange anche emozionato per averla vinta, e Ryanair che dice: ma gioca soltanto lui da solo l'Al Nassr, ci sono anche i compagni.
1: Ma diciamo che lui non è individualista, per carità, non mi sembra, è una persona che comunque, non lo so, favorisce sempre i suoi compagni e si mette sempre un po' di spazio.
0: Ma io credo che nessuno sappia gli altri giocatori della NASA. Ma neanche.
1: Ma non c'è Benzema?
2: C'è Brozovic,
0: no, gioca nell'altra squadra.
2: C'è Brozovic.
1: Che
0: lui
1: però,
0: che si sa, però secondo me quando arrivano per fare gli allenamenti, ogni volta devono avranno un tesserino per fargli vedere. Non è che gli aprono come li vedono.
1: Tra l'altro, convocato al suo sesto mondiale Cristiano Ronaldo, giusto? È confermato?
0: Quinto?
1: Il sesto è per Messi?
0: No, il sesto
2: credo
0: è
2: sia
0: per
2: il sesto per entrambi.
1: Entrambi, ammazza. Tutti sti mondiali.
0: 6x4?
1: Beh, diciamo che ha fatto più mondiali Cristiano Ronaldo che ultimamente l'Italia. Questo era un
0: l'avevo detto io.
1: Per carità. Senti, a proposito di mondiali, girare il mondo, visitare il mondo, io farei una cosa.
0: Andiamo a Parigi.
1: Sì, teniamoci tutti e tre per mano perché siamo pronti per andare a Parigi. Andiamo a trovare Amélie insieme a Kid Yuki, che si chiede sempre: te ne sei andato a Parigi? E quando torni da Parigi?
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Ecco qui, questa è Mai Vista la Radio con Andrea Salvati, Tommy Angelini, Mauro Corvino fino alle 17. Qualcuno mi scrive a proposito della disfatta della Casertana, qualcuno rosica, Sì.
1: Sì, Rocco, hai la maglia della Serenitana oggi.
0: Oggi appunto. Sì. Come mai? Amaranto.
1: Vabbè, insomma, Caserta, Salerno, dai.
2: Guarda, anche un po' Torino, se vogliamo. Sì, un po' Granata.
0: Guarda, io ti dico, adesso tutti i miei compaesani avranno da ridire, ma Salerno è una città strepitosa,
1: è bellissima. Colgo anche l'occasione per salutare la mia amica Alessandra di Salerno.
0: Vuoi che non abbia una donna pure a Salerno?
1: Come l'amica, subito le donne, tanti anni fa.
0: Sì. Ma un'amica casertana la vuoi salutare? Sicura a Caserta avrai anche un'amica.
1: No? Sì, vabbè. Sì.
2: Mi immagino più o meno la situazione: estate 73-74, la conchiglia al giubbozzo, pazza idea di farti bravo, pazza idea di far lavoro con te. Ti ricordi?
1: Però Salerno è una città molto bella.
0: Sì, è vero. È
1: al di là delle. Ciao Alessandra, comunque.
0: Detto questo, ciao Alessandra e forza casertana.
1: Va bene. Meno male che torniamo fra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Quante cose al mondo!
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
15: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. No, ma continuate pure a litigare. Sì. 378-378-1025 tra tifosi della Casertana e della Salernitana. Saluto Paolo da Capo che ci scrive: a Caserta solo Casertana, 0823 è il mio prefisso. Si riferisce naturalmente al prefisso telefonico. Ma ci spostiamo leggermente, passiamo da Caserta a una ventina di chilometri, ci spostiamo a Napoli. Perché cos'è che è successo con Aurelione De Laurentiis, Tommy?
1: È che il dottor De Laurentiis ha ricevuto un'offerta di 2 miliardi di dollari da un fondo americano per vendere il Napoli, però il presidente del Napoli non ha assolutamente intenzione di vendere. Si tratta dell'Arial Project Level, che è una società, un fondo già proprietario tra l'altro dei Washington Commanders, società di football americano in NFL. E che cosa c'è in questo progetto? Oltre a comprare il Napoli, c'è l'idea di creare il Napoli Basket e un progetto, si parla, insomma, ci sarebbe un accordo, mettiamolo così, tra il Comune di Napoli e questo fondo americano per rifare lo stadio Diego Armando Maradona e il centro Palabarbuto per, insomma, nuovo centro sportivo del Napoli Calcio. Sì. L'idea del Napoli Basket.
0: No, il Palabarbuto, anche... scusami, è Napoli Basket.
1: È Napoli Basket, sì, esatto. Sì, sì, l'idea sarebbe quella di avere il Palabarbuto, Napoli Basket, anche per quanto riguarda il progetto NBA Europe.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Però perché hai detto di no?
0: Mi ha rifiutato 2 miliardi. Quanto ci credi a questa cosa, Andrea
2: niente,
0: Salvati?
2: Niente, perché cioè... io credo che per 2 miliardi chiunque si venderebbe anche
0: la famiglia, lo possiamo dire.
2: Anche quella dei vicini. Certo,
0: sembra strano perché poi sai circolano tantissime voci di persone che vogliono acquistare,
2: ma
0: che poi
2: sì,
0: effettivamente fanno
2: magari una butade per far vedere, esatto, che lui ci tiene talmente tanto che anche di fronte un'offerta da 2 miliardi no il Napoli e tutto insomma
0: certo perché non comunque vede. Lui è soprattutto un uomo di marketing, ricordiamolo, Aurelio De Laurentiis è bravissimo, molto bravo, fa le cose proprio da Dio.

0: E questo è Bresh, da Dio qui su RTL 102.5, grande tifoso del Genoa, tra l'altro è bravo perché questo video è girato proprio nella zona lì, particolarmente tra Sori e Mulinetti.
1: Ok.
0: Questo per gli amici della zona, che saluto vivamente.
1: A me piace molto, piace molto Ragazzo in Gamba,
0: sì,
1: comunque questa è una delle canzoni dell'estate. Cosa preferisci?
0: No, dico il video, molto bello.
1: Ah, il video sì, anche per l'attrice che ha interpretato questi tuffi dallo scoglio, molto bello, ma come è molto bello è quello che stiamo per dirvi, cioè che Biagio Antonacci torna live con Unplugged 2026. 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene. Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei.
2: Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime. Quindi acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su Ticket One.
0: Benissimo, benissimo. Anche Biagio, salutiamo Biagio Antonacci.
1: Certo,
0: certo. Lui sarà molto contento perché tifoso interista, quindi insomma per lui è stato.
1: Sì, tipo è un grande intenditore di donne. Biagio Antonacci è un grande intenditore di donne. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
0: Sappiamo tutto di cultura...

0: Culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
1: Ma la cultura assicurativa?
0: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà più di un anno.
5: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
8: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
9: Ma siete già arrivati?
8: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
11: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande

0: Vita ce n'è.
1: Il nostro Eros Ramazzotti con Vita ce n'è qui su RTL 102.5. Ce n'è di vita ancora per i tifosi di Paris Saint-Germain e Arsenal. Manca poco, sì, una settimana finale di Champions League con l'Arsenal, che dopo 20 anni vince la Premier League, dal divano, tra l'altro.
2: Esatto.
3: 22, per l'esattezza.
2: Esatto. Che poi, tra l'altro, c'è stato anche l'addio a Pep Guardiola, che ha detto: vabbè, io me ne vado perché le cose non durano in eterno, non è che ci sono stati problemi. E chi vocifera, o meglio, spera che possa diventare il nuovo CT della nazionale.
1: Sì,
2: ma le quotazioni sono bassissime, ovviamente.
3: Spegniamo subito tutte queste possibilità. Nel senso, sì, c'è una flebile chance, ma sembra che il buon Guardiola quest'anno si fermerà. Sì. Almeno un anno sabbatico se lo prenderà.
1: Anche ho sentito dire addirittura a panchina del Brescia, per chi chiama a sognare. Sai che lui ha finito.
3: Ha detto, che è l'unico club che allenerebbe in Italia, l'aveva detto in passato.
2: Magari in età pensionabile lo fa. Quel senso. Che poi è stato sempre bellissimo il rapporto che lui ha avuto con Robby Baggio, no? Sono molto amici loro ai tempi del Brescia con Carletto Mazzone. Chi è che come si fa a dimenticare la corsa di Mazzone?

0: sotto la curva dell'Atalanta, voglio dire, quello è stato un momento storico.
1: Tra l'altro, Pep Guardiola, proprio sulla finale di Roma del 2009, se non vado errato, la finale di Champions League tra Barcellona e Manchester United, portò Baggio in, nello spogliatoio per fargli conoscere Messi. Certo. E c'è anche una famosa telefonata che gira di Guardiola che chiama Carletto Mazzone per invitarlo proprio alla finale di Roma del 2009.
0: Bravo!
1: E Mazzone che dice: ma mi è stata a fare i scherzi? Cioè, insomma, la racconta benissimo. Bello, Mazzone, era particolare.
2: Io c'ero a quella finale lì a Roma.
0: Tu c'eri?
2: C'ero, caro mio. Come? Sì, non ti fanno né per una né per l'altra. Insomma, era stato piacevole, divertito. Sono passati tanti anni già, 2009.
0: Ma lo 2009. Sai che tra poco noi abbiamo finito e dopo di noi ci sarà la Mario con Pop Around the Clock.
2: E giustamente,
0: no, lo sapete.
2: No, ma i nostri programmatori lo sanno benissimo. Lo so. Infatti arriva il disco Mario 2026.
0: La più bella del mondo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ecco, e allora, visto che abbiamo visto già essere arrivata la Mario, il Millennium Hit che ci hanno messo, direi che è il disco principe che lei può annunciare meglio di tutti noi e presentare. Prego Mario.
3: Prego Mario, venga, venga.
4: Venga, venga.
2: Anche perché qua facciamo una brutta figura.
5: Ormai amo la programmazione musicale perché lo sanno che non mi piacciono i Beatles.
2: Vedi?
5: E quindi quando possono mi regalano un pezzo dei Rolling Stones. Meglio di questo? Cosa gli vogliamo dire?
2: Non lo so, io non saprei cosa dire. Mauro, credo men che meno. Tommy, men che meno. Anche perché credo che Tommy di Brown Sugar esperienza zero, credo. Così.
5: No, ad occhio. Esperienza zero.
2: Non che io e Mauro, però insomma.
4: Però conosciamo la sostanza, insomma. La conosciamo almeno.
5: Lasciamoci trasportare dall'immaginazione. Esatto.
2: Che dicono che tra l'altro fa più male quello zucchero lì di quello bianco.
4: Sì, perché lo zucchero di canna fa veramente male. Vero.
5: Chiudiamola qua che è meglio.

0: Allora, visto che ci teniamo alla cultura musicale dei nostri figli, Andrea, secondo te questa canzone, Brown Sugar, The Rolling Stones, il nostro Millennium Hit, da che età può ascoltarla mio figlio?
1: Ma secondo
0: visto
1: me
0: il testo,
1: ma il testo tanto non lo comprende, se è piccolo, secondo me da subito per indirizzarlo.
0: Ma lui conosce l'inglese?
1: Conosce l'inglese, c'ha 4 anni.
0: Grazie mille ad Andrea Salvati.
1: Grazie a Mauro Corvino.
0: Tommy Angelini. A
1: domani.
2: Ciao ragazzi.
1: Mario.
2: Ma quanto
1: ciao.
2: Siete belli.
0: Ciao.
3: Anche a Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio, sono le 17 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. I mediatori tra Iran e Stati Uniti ritengono di essere vicini a un accordo per estendere di 60 giorni il cessate il fuoco tra appunto Stati Uniti e Iran e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano, lo riporta il Financial Times. Torniamo in Italia. L'Unione delle Camere Penali annuncia uno sciopero degli avvocati dall'8 al 12 giugno a causa di quanto accaduto nel carcere di Capanne a Perugia, dove sarebbero stati intercettati per circa 6 mesi colloqui tra detenuti e avvocati. L'attore canadese Stuart McLean, 45 anni, noto per le sue apparizioni nella serie Netflix Virgin River, è stato trovato morto dopo giorni di ricerche. Le autorità canadesi hanno confermato che il caso della sua scomparsa è stato trasformato in un'indagine per omicidio. E ora cambiamo decisamente argomento, parliamo del progetto di ampliamento dell'aeroporto romano Leonardo da Vinci promosso dai cittadini di Fiumicino. Sentiamo Nicola Pompei.
6: Il 73% dei residenti valuta positivamente il piano di sviluppo sostenibile dello scalo romano, che è già il più grande d'Italia e che prevede anche la realizzazione di una quarta pista. A fotografare il rapporto tra il territorio e l'aeroporto Leonardo da Vinci, l'indagine realizzata da Utrend per Aeroporti di Roma. Occupazione e crescita economica sono tra i vantaggi elencati dai cittadini di Fiumicino. Per quasi 3 su 4 lo sviluppo dello scalo si tradurrà in nuovi posti di lavoro. Il 64% ritiene che la presenza dell'aeroporto abbia effetti positivi sulla qualità della vita. Dato a maggior ragione significativo se confrontato con il 16% degli intervistati che invece valuta negativamente il progetto. ADR investirà senza finanziamenti pubblici 9 miliardi di euro. Il ritorno economico, secondo uno studio della LUIS, a livello nazionale ammonta a circa 70 miliardi.
5: E ora subito al Giro d'Italia dal nostro inviato Paolo Pacchioni.
7: Buon pomeriggio, siamo alle fasi conclusive e decisive della tappa in Valle d'Aosta. All'arrivo a Pila c'è un uomo solo al comando, è Jonas Vingegaard, che allunga le mani sul Giro. Il danese aveva già vinto negli ultimi weekend 2 volte quando c'era stato l'arrivo in salita al Blockhaus e anche a Corno alle Scale, e adesso si accinge a vincere per la terza volta in salita. Ormai non lo può più raggiungere nessuno. Vingegaard tra duelli di folla e a 250 metri dalla conclusione. Sono le ultime rampe di salita, sono le ultime rampe di fatica per lui, che sicuramente indosserà la maglia rosa, perché il vecchio leader Eulalio ormai viaggia con un ritardo superiore ai 2 minuti e mezzo. Ed eccolo qui ormai Jonas Vingegaard sul rettilineo conclusivo, applaudito dal pubblico, si avvicina al traguardo, lo taglia in questo momento, vince la tappa. Bisogna dire che Pellizzari sta limitando i danni, viaggia circa 1 minuto, ha naufragato a più di 2 minuti e mezzo. Invece l'ex maglia rosa Eulalio vince Vingegaard la tappa e lui la nuova maglia rosa. Lina allo studio.
5: Grazie Paolo Pacchioni. Traffico.
8: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a 1 millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza. Una performance da campioni.
4: Via Radio.
9: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 9 Lanate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Como Grandate. Per chi viaggia verso Lanate sono 5 km di coda con tendenza all'aumento per il traffico congestionato. Il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Ci spostiamo sul tratto abruzzese dell'A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Per chi è diretto verso Bari, 1 km di coda per lavori in galleria. Il traffico transita su una corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Andiamo al traforo del Monte Bianco, dove si registrano tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti dalla Francia verso l'Italia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon ascolto e un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
11: Caffè Toraldo.
12: Sulla vita
11: caffè.
12: Devo dare felicità.
5: Come? E allora lo possiamo dire, ci siamo prontissimi, iniziamo l'appuntamento con Pop Around the Clock, l'appuntamento del sabato. Buonasera, benvenuti, Very Normal People del mio cuore, sono la Mario, vi parlo agli studi di Roma di RTL 102.5, 17.06, al 23 maggio. Roma praticamente è già diventata deserta perché i romani ci hanno quasi tutti legati al mare, beati loro, per cui i venerdì ne approfittano e passano il weekend fuori porta, portano la family al mare, in montagna, insomma fatto sta che io riesco a trovare parcheggio ad arrivare in radio in 4 minuti netti e la cosa mi rende particolarmente felice, così come sono molto felice di trascorrere le prossime 2 ore con voi. Non abbiamo una liturgia del sabato e va bene così, anche se abbiamo una certezza poi dopo le 18, ancora per questa settimana e la prossima ci occuperemo di Serie A, poi passeremo ai mondiali. Io avrei pensato, intanto grazie per i messaggi che già arrivano al 378 378 1025, ma avrei pensato, visto che non sono una grande amante dell'estate, di lanciarvi il domandone: 3 motivi per cui odiare l'estate. Messaggino vocale? Dai.

If I Had a Gun, Noel Gallagher adesso su RTL 102.5. Siamo appena partiti. Buon sabato per i normal people del mio cuore. Chi vi parla è la Mario e anche la persona che state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, perché RTL 102.5 è la radiovisione. Non mi stancherò mai di ricordarvelo, anche perché è un ottimo modo, no, per spiare un po' dal buco della serratura, che tutto sommato è uno sport che ci piace, diciamo la verità. 378-378-1025, il nostro numero di WhatsApp. Oggi ci raccontiamo dell'estate, perché effettivamente fa caldo un po' ovunque. A Roma fa caldissimo, magari nei vostri messaggi vocali o anche in quelli scritti ditemi anche la temperatura, il posto appunto dal quale mi scrivete, mi vocalizzate, se c'è l'afa, se non c'è l'afa. Ma soprattutto, parlando di estate, visto che io la detesto ed è cosa ben nota a tutti voi, ho tre buoni motivi per odiarla. Questo è un modo anche per farsi delle domande, anche per chi invece l'estate la ama, perché tutto sommato ci saranno delle criticità che non vi fanno proprio vivere appieno l'atmosfera, no, del caldo, dell'estate, delle vacanze. Secondo me possiamo arrivarci. Ovviamente, che ve lo dico a fare, al primo posto mi avete già messo le zanzare, l'afa, il sudore, poi altre cose molto divertenti che non vi voglio spoilerare, ma le sentiremo tra un attimo proprio dalle vostre voci. Chissà se a Biagio Antonacci piace l'estate. Intanto io a me.

0: Ecco, si parla d'estate e arriva Señorita di Shawn Mendes e Camila Cabello, che effettivamente sa molto di estate. Un bel singolo che abbiamo ritrovato adesso in diretta su RTL 102.5. 378-378-1025, partiamo con le vostre voci su buoni motivi per odiare l'estate. Grazie, regia.
1: Ciao, la Mario. Odio l'estate perché si suda, fa caldo, ti si gonfiano i piedi, si arricciano i capelli, ti scende la pressione. Ma chi l'ha inventata l'estate?
0: Ma per caso l'ho mandato io questo messaggio, non me ne sono accorta, no? Perché potrebbe essere. Invece un amico mi scrive: è inutile odiare l'estate, se ci fosse meno cemento e asfalto sicuramente sarebbe più fresco. La colpa non è della stagione, è degli umani. Ovviamente, insomma, io comprendo il messaggio, potrei anche sposare ogni singola parola, però per esempio nel mio caso io odio l'estate perché non amo particolarmente i piedi, o meglio, non li amo tutti. Per me d'estate ci vorrebbe una cura particolare per talloni, insomma un po' per il piede in generale. E ogni tanto vedo in giro delle brutture, tante brutture, troppe brutture, che mi fanno desiderare di arrivare immediatamente davanti al camino di Natale e cantare l'alleluia.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza

0: 8 anni e Luca è alto più di un metro.
1: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
0: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
1: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it. Eppa!
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Beh, per quanto mi riguarda, il grandissimo Cesare Cremonini è una penna di cui veramente abbiamo bisogno e me ne rendo sempre più conto ogni volta che ascolto un suo singolo, nuovo, vecchio, non importa. Cremonini adesso su RTL 102.5, ma all'interno di Pop Around the Clock ci sono anche le vostre voci sull'estate. Grazie regia.
1: Buonasera, Big Buonasera. Mike da Termoli. Odio sì. L'estate per le zanzare, il sudore e il solare al cocco.
0: Al cocco, pensa che il cocco è l'unica cosa che forse non mi dispiace, ancora una.
2: Buonasera, sono Sandro Sera. Dalla provincia di Piacenza. Per me i tre motivi che si può odiare l'estate sono, primo, l'affa, poi dopo l'affa di conseguenza si suda, poi un'altra conseguenza le zanzare.
0: Allora, io devo ammettere che qua ogni messaggio c'è una zanzara all'interno, però effettivamente poi per la rete alimentare degli insetti le zanzare servono. Cioè, ci sono tanti pro e tanti contro pure per le stramaledette zanzare, già, è così.

0: Mamma mia, quando il pop incontra il sole, arriva il nuovo singolo di Sena Spyro, Material Lover, adesso su RTL 102.5. Magari a lei piace l'estate. Sentiamo invece qualcuno che odia l'estate. Grazie regia.
1: Ciao la Mario.
0: Ciao.
1: Io amo l'inverno perché ecco, in estate ci sono le zanzare, c'è il calo di pressione e poi si suda e si puzza.
0: E la chiudiamo così, va bene? No, ne torniamo a parlare tra pochissimo, però adesso amici, attenzione, informazione di servizio. Tutti i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino possono

0: Comodamente lasciare la propria auto da Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e potete aggiungere anche servizi dedicati come lavaggio auto e assicurazione volo. In più avrete sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto. Quindi informatevi su adr.it/easyparking e iniziate il vostro viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente. E ovviamente, a seconda della destinazione, ricordate di portare anche una cremina che riesca a tenere lontane le zanzare, perché quelle si trovano in ogni dove.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Quante cose al mondo.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
15: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
16: Ma siete già arrivati?
15: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
19: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
18: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
19: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: 17:52 Pop Around the Clock. La Mario, i vostri buoni motivi per odiare l'estate, con buona pace invece di chi con l'estate ci va a braccetto. Sentiamo.
1: Franco da Novara, buongiorno. Yes. Mario. Beh, ciao. Insomma, sarebbero 100.000 i motivi per odiare l'estate: caldo, zanzare, troppa gente in giro, troppa gente al mare, troppa gente in montagna, troppa gente dappertutto. Quindi, mamma mia, poi tutti questi condizionatori a palla, gli sbalzi di temperatura, no, ce ne sarebbero davvero troppi. Buon lavoro, cara, ciao.
0: Grazie, odio l'estate perché non sopporto il caldo, ma la primavera non esiste più, me lo scrive Rossana. Effettivamente a Roma la primavera è durata 4 giorni. Ancora una voce.
2: Ciao la Mario. Ciao. Volevo dire, a me l'estate piace tanto. Ah, adoro, ecco, stare in spiaggia, bagno, creme solari, poi arrivo a casa, la sera fresca e la notte dormo bene.
0: Beato te. Nulla potrà farmi odiare l'estate. A tutte le banalità indicate, zanzare, sudore, eccetera, c'è un rimedio. Per te saranno banalità, per me diventano motivi proprio di esistenza.

0: primo dà con la notte, quando le zanzare si riuniscono in gruppo e sanno dove andare a citofonare. Sentiamo ancora una delle vostre voci su Buoni Motivi per Odiare l'Estate.
1: Ciao la Mario, ciao. Sono Manu da Cesano Boscone, provincia di Milano, 30 gradi. Io l'estate non è che la odio, la sopporto, perché tanto ci lamentiamo anche in inverno, quindi va bene così. Baci.
0: Ma quel rapporto di amore ed odio che si sviluppa con le suocere, così per intenderci. Va bene, io ritorno con Pop Round the Clock dopo le news. Mi raccomando, è d'obbligo, restate con noi. E anche ad Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio, sono le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Nicolò Pompei. Segnali contraddittori dal negoziato tra Stati Uniti e Iran. Per il presidente americano Trump le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50, lo ha detto lo stesso presidente, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri per discutere l'ultima bozza di accordo e prenderà una decisione entro domani. Dopo il rimpatrio nei giorni scorsi del corpo di Gianluca Benedetti, sono rientrate in Italia con un volo atterrato a Malpensa le salme degli altri 4 sub morti alle Maldive. Lunedì a Gallarate verranno eseguite tutte le autopsie su delega della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo nei confronti di ignoti. Apriamo subito la pagina sportiva, seguiamo insieme la partenza della gara sprint di Formula 1 a Montreal, linea che passa ai colleghi di Sky Sport, Carlo Vanzini e Marc Genet. Non ce l'abbiamo ancora, allora diamo prima un'altra notizia. Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato, così poco fa Allegra Gucci, una delle due figlie dell'imprenditore Maurizio Gucci, assassinato nel 1995 su mandato della moglie Patrizia Reggiani, commenta sui social quanto deciso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ovvero di non procedere sull'istanza presentata da lei e dalla sorella Alessandra contro la condanna a rispettare l'accordo di divorzio dei genitori, che prevede un vitalizio alla madre, appunto Patrizia Reggiani. Vediamo se possiamo andare a seguire la partenza della gara sprint. Non ancora, allora passiamo al ciclismo. È terminata poco fa la 14ª tappa del Giro d'Italia. Paolo Pacchioni.
4: 3 arrivi in salita, 3 vittorie di Jonas Vingegaard. Da oggi il danese è in maglia rosa, scalzato il

0: vecchio leader Eulalio. Nella tappa in Valle d'Aosta, Vingegaard è scattato quando mancavano poco meno di 5 km all'arrivo di Pila. Nessuno ha tenuto il suo passo e lui è arrivato tutto solo al traguardo. Secondo l'austriaco Gall, Pellizzari, staccato di un minuto, tutto sommato ha limitato i danni. Nella nuova classifica generale, Vingegaard è in rosa, Eulalio a 2,26, Gall a 2,50. Pellizzari è sesto a 4,22 dal leader, ma un solo minuto e mezzo dal podio. E da Pila, linea allo studio.
1: Grazie, ora sì che possiamo collegarci con Sky Sport Formula 1, la gara sprint a Montreal. La partenza, Marc Genet e Carlo Vanzini.
2: Non sentiamo ancora, ma la gara sta per partire. Si accendono i semafori, vediamo se riusciamo a collegarci adesso con Sky Sport.
3: Allo spegnimento il via della sprint del Canada che scatta adesso, ottimo spunto per George Russell con Antonelli che questa volta riesce a mantenere la posizione per la prima volta nel corso di questa stagione, sta lì dove è partita, attenzione Lewis Hamilton all'esterno di Oscar Piastri, all'esterno forse anche di Lando Norris, partenza a fionda per Lewis Hamilton che passa Oscar Piastri, si mette l'attacco del connazionale Lando Norris, super partenza per Lewis Hamilton, rimasto lì invece dove era al via Charles Leclerc, così come le due Red Bull con Verstappen davanti a Jarre, poi Lindblad, mantenute le posizioni, Carlos Sainz subito lì dietro, partito a fionda questa volta George Russell, partito non come Russell ma comunque bene perché per la prima volta ha mantenuto la sua posizione Kimi Antonelli, l'unico che ha guadagnato qualcosa almeno nelle prime posizioni è stato Lewis Hamilton con un bel attacco all'esterno a Oscar Piastri.
4: Sì, un sorpasso non di partenza, è stato un sorpasso suo che l'ha fatto in curva 1 e curva 2 dall'esterno, per cui molto molto bravo. Qui vediamo anche si apre un ventaglio per la curva 10 e passa una Haas.
3: Con Berman che va all'attacco, questo è tutto il gruppo che è partito dalle retrovie, con Berman che è già risalito in 18ª posizione, intanto vanno a completare quindi il primo giro. Piastri si è riattaccato a Lewis Hamilton, Antonelli si fa quasi vedere nello specchietto di destra della Mercedes di George Russell.
1: Ovviamente allora, in studio abbiamo seguito insieme la partenza della gara sprint di Formula 1 a Montreal, vi daremo l'esito ovviamente nel giornale orario delle 19. Il calcio, giusto per ricordarvi che oggi ci sono due anticipi dell'ultima giornata della Serie A, è appena iniziata Bologna-Inter alle 20.45, Lazio-Pisa e tutto il traffico.
5: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con un invito alla prudenza per chi in viaggio sulla 8 la Milano-Varese. Tra Busto Arsizio e Castellanza, per chi è diretto verso Milano, è avvenuto un incidente in terza corsia. Siamo all'altezza del chilometro 21. Vi invitiamo dunque a procedere con cautela. E sulla 12 Roma-Civitavecchia, tra Cerveteri e Torre in Pietra, per chi è diretto verso Roma, 2 km di coda causati da un incidente che però è stato risolto. E andiamo ora di nuovo in Lombardia sulla 9 Lanate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Como Grandate, per chi viaggia verso Lanate 5 km di coda, la tendenza è stabile per il traffico congestionato, il tempo di attraversamento della coda è di 30 minuti. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, il traforo del Monte Bianco è chiuso in entrambe le direzioni per la rimozione di un veicolo fermo in avaria. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

E se riparte nuovo giro, nuova corsa, io sempre più entusiasta di sapere che non sono sola in questa parte di universo. Quindi la Mario, che adesso è in diretta su RTL 102.5, sarei io per parlare di me in terza persona, sa veramente di follia, ma d'estate può succedere anche questo. Comunque non sono l'unica ad odiare l'estate, perché anche voi mi state raccontando, nel caso specifico, tre buoni motivi per mal sopportare questa stagione. Con buona pace invece di chi vorrebbe vivere d'estate tutto l'anno, non è possibile, almeno per il momento. Poi la letteratura distopica ci dice che le cose potrebbero cambiare.

0: Ecco, certe volte quando il caldo è davvero torrido e magari in città, un po' Dancing in the Flames sembra di muoversi tra le fiamme, come dice The Weeknd adesso su RTL 102.5. Pop Around the Clock con la Mario, tra un attimo anche la Serie A. Prima però sono curiosa di ascoltare ancora una delle vostre voci, grazie regia.
1: Io non odio l'estate, anzi, ma vorrei capire l'utilità nell'ecosistema delle zanzare.
0: Invece...
1: A che servono? Perché? Perché? Solo questo vorrei capire. Perché?
0: Perché? Perché reti alimentari, impollinazione, il ciclo dei nutrienti, ce ne sarebbero dei motivi, però adesso Bologna-Inter, cosa succede? Lo chiediamo ad Andrea Salvati.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati, ciao. Siamo al 12esimo, ancora 0-0 fra Bologna ed Inter, partita che ha nulla da dire in chiave campionato, con l'Inter già campione d'Italia e campione vincitrice della Coppa Italia. Bologna invece che quest'anno ha fallito la qualificazione alle prossime competizioni europee, è arrivata insieme all'Atalanta, ma per la classifica avulsa sarà l'Atalanta a giocare la prossima Conference League. 12 minuti 30 secondi di gioco a Bologna, 0-0 fra Bologna e Inter.
0: Andrea, ti piace l'estate?
2: Io odio l'inverno.
0: Quindi di conseguenza ti piace l'estate. Vabbè. Tre motivi per odiarla ce l'avresti?
2: No.
0: No, vabbè, viva l'onestà di Salvati, ritorno da te più tardi. Intanto do la versione di Perdono, Tiziano Ferro, questa volta con un signore della trap, Lazza.

0: Che poi volendo, se provassimo a focalizzare una zanzara all'interno di questo testo dei Pinguini Tattici Nucleari, Rubami la notte sarebbe il loro inno. Perfetto, vabbè, li abbiamo ritrovati adesso su RTL 125. A proposito di estate, le vostre voci.
1: Ciao, i motivi per cui avviare l'estate sono in primis che per il forte caldo si fatica di più a lavorare, a dormire e soprattutto si è più stanchi.
0: Beh, questo è verissimo, lo dico anche a tutti gli amici che adorano l'estate, poi magari voi vivete al mare, avete, come dire, un modus operandi completamente differente dal nostro, però obiettivamente quando si alzano le temperature la fiacca ti prende, o no, o siamo strani solo io e l'amica che abbiamo appena sentito.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 20, Gran Premio in Canada. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
7: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti, sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fiscali. Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima.
16: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: volevo. E intanto tra Tananai e Somber a Bologna in campo è successo veramente di tutto. Andrea Salvati per Bologna Inter.
1: Eh sì, è successo di tutto. 1-1 il parziale, siamo alla mezz'ora, partita sbloccata al 22esimo da un calcio di punizione di Federico Di Marco che dal limite dell'area mette il pallone alla 7. Tre minuti dopo, grande azione corale del Bologna con Bernardeschi che da due passi batte Martinez, oggi portiere dell'Inter, per il gol del pareggio. 30 minuti, 30 secondi di gioco a Bologna, 1-1 fra Bologna e Inter.
0: Grazie Andrea, ci sentiamo più tardi. Intanto voglio sentire subito una voce. Dai regia, grazie.
2: Io detesto particolarmente l'estate perché vivendo in una località di mare, appena scatta il bel tempo siamo invasi. È sicuramente una fortuna lato lavorativo e di economia locale, ma per tre mesi ci si sente ospiti a casa propria.
0: Adesso ve lo chiedo in ginocchio, con il cuore in mano, anche con tutti i tatuaggi, con le mani in preghiera, non iniziate, perché il turismo, il mare, serve. L'ha già detto la nostra amica, ok?

0: Il meraviglioso duo che ha ridefinito il concetto di pop del sud. Sono loro gli Outkast con un grande classico, e Ya, adesso su RTL 105. Altro grande classico è Non sopportare l'estate, perché il mondo è bello perché è vario. Sentiamo una voce.
1: Buongiorno, sono Claudia. Premetto che io adoro l'estate.
0: Ah, no, proprio, vedi?
1: Mi piace tantissimo.
0: Però
1: una cosa che mi rende un po' triste, non è che non mi piace, che mi rende triste è pensare forse ai cani dei gattili, con vedi, tutti questi animali, o anche i randagi che col caldo soffrono parecchio.
0: Allora, ti ringrazio per averlo detto. Come dicevamo all'inizio di Pop Around the Clock, si può anche non odiare l'estate, ma riuscire a trovare delle criticità. Grazie.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e

0: Kia.
1: Fino al 31 maggio con i Kiko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kiko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
4: la mia spesa è velocissima,
5: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
13: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Facciamo così, non mi soffermo sulla consueta ormonella Coldplay qui con Inc su RTL 102.5 per andare subito da Andrea Salvati, perché in campo ci sono stati Bologna-Inter, ovviamente degli stravolgimenti. Andrea, a te.
1: Sì, è finito il primo tempo col Bologna che chiude in vantaggio i primi 45 minuti, trova la rete con Pobega al 42esimo, tiro al volo dal limite dell'area deviato da un difensore dell'Inter, palla che finisce in rete, 2-1 all'intervallo a Bologna fra Bologna e Inter.
0: Va bene Andrea, ne approfitto per salutarti e ringraziarti. Secondo tempo lo farei con Surina all'interno di Shaker. Baci Andrea.
1: Ciao.
0: E voglio salutare e ringraziare anche voi per tutte le vostre voci dedicate all'estate. Riusciamo ancora a sentirne un paio magari. Andiamo, grazie.
2: Ma Mario, buonasera. Sì. Ma Mario, allora, tre motivi giusti per odiare l'estate. Allora, il primo è odiare chi si lamenta dell'estate.
0: Sono
2: io. Il secondo è odiare chi dice che l'inverno è meglio dell'estate.
0: Sono
2: io. Il terzo è la sudorazione.
0: È la sudorazione, però praticamente tu che mi scrivi sempre, parevamo massi, a sto punto c'è l'estate a dividerci, mi odierei per sempre. Ancora uno.
3: Ciao ragazzi, io non odio l'estate, io odio la fine dell'estate.
0: Oh my god, comunque anche io non odio l'estate, è l'estate che odio a me, mettiamola così. Piace moltissimo questo singolo, si chiama Magnetic, loro sono The Bosa, adesso su RTL.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua, è arrivato il momento dei titoli di coda, che sempre mi dispiace perché io rimarrei con voi all'infinito, però mi arriva quella gran gnocca di Giorgia Solina, quindi vi lascio in ottime mani e un'ottima voce, questo è poco ma sicuro. Però il singolo di oggi è tanta roba, è anno 1982, mondiali di calcio, sì, li vinciamo. Esce un disco molto bello del signor Vasco Rossi, sì, esce. In quel disco c'è questo singolo strepitoso, sì, c'è, si chiama Splendida giornata e ce l'ascoltiamo adesso.

0: Ma Mario, è inutile che te lo dico, l'estate. Cosa? Che tu dica a fare? Qualcosa di eccezionale.
1: Ci sta benissimo questa voce sulle ultime note di Splendida Giornata. Nicolo Pompei è già arrivato con le news, anche se effettivamente sembra vestito come uno che ha la bacchetta a Capri. Hai la bacchetta
2: sì,
1: a Capri?
2: L'ho parcheggiata qui sotto alla sede di RTL 102.5 a Roma.
1: Mi spiace che non lo possiate vedere a figura intera, perché oggi Pompei è uno spettacolo. Siete stati voi uno spettacolo, grazie per il privilegio del vostro tempo. Ritorno domani alle 17, sono la Mario Biamo. Ciao! E anche a Fabro, che è in provincia di Terni, sono le 19 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Nicolò Pompei. Sembra molto vicina la fine della guerra tra Stati Uniti e Iran, lo ha confermato lo stesso presidente americano Donald Trump, che proprio in questi minuti avrà una conference call con i leader del Golfo per discutere la situazione. Ma facciamo il punto nel servizio di Alessandra Giannoli.
4: Trattative in corso tra Washington e Teheran per Donald Trump. Le possibilità di attacco intesa sono 50-50, lo ha detto lo stesso presidente ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i suoi consiglieri per discutere l'ultima bozza inviata dall'Iran e che una decisione verrà presa entro domani. L'ultima offerta dello Stato Islamico in questi minuti anche al centro di una conference call voluta da Trump con i leader dei paesi del Golfo, che spingono per una proroga di 60 giorni della tregua. Gli USA lavorano per finalizzare un accordo con l'Iran. Ci stiamo avvicinando, ogni giorno va sempre meglio, ha detto ancora Trump. Accordo che impedirà all'Iran di avere un'arma nucleare, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, cui ieri sono state presentate tutte le opzioni militari per un'eventuale ripresa della guerra in caso di fallimento del negoziato. La proposta di Teheran prevederebbe tra l'altro la riapertura dello stretto di Hormuz con la fine del blocco navale USA e lo stop all'arricchimento dell'uranio oltre il 36% per 10 anni.
2: Dopo il rimpatrio dei giorni scorsi del corpo di Gianluca Benedetti, sono rientrate in Italia con un volo atterrato a Malpensa le salme degli altri 4 sub morti alle Maldive. Raffaella Coppola.
5: Le salme dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive sono rientrate in Italia e sono state trasportate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate nel Varesotto. I parenti delle vittime non erano presenti all'aeroporto di Malpensa. Mi avevano detto che non avrei potuto avvicinarmi alle bare neppure per una carezza, spiega Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova, e padre di Giorgia, morte nella grotta sommersa insieme alla ricercatrice Muriel Odennino e a Federico Gualtieri. Lunedì sarà affidato l'incarico ai periti per le autopsie. La prima sarà eseguita su Gianluca Benedetti, il capo barca di 44 anni rimpatriato nei giorni scorsi. Intanto, mentre si continuano a sentire i testimoni che erano le Maldive con le vittime, al setaccio degli inquirenti finiscono le mail tra Montefalcone e l'Ateneo Genovese, all'interno forse il diario delle missioni giornaliere e le autorizzazioni alle attività.
2: Oggi pomeriggio, davanti l'albero Falcone a Palermo, è stato osservato il minuto di silenzio in memoria di Giovanni Falcone, della moglie e degli agenti della scorta, in occasione del 34esimo anniversario della loro uccisione per mano della mafia. Manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha affermato oggi il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando proprio l'attentato. Voltiamo decisamente pagina, apriamo quella sportiva, partiamo dalla Formula 1. A Montreal è terminata poco fa la gara sprint di Formula 1, ci dice tutto Enzo Tamborra.
6: Buona serata, c'è stato l'acuto di George Russell su Mercedes, ma che duello con il suo compagno di scuderia Kimi Antonelli, un duello senza esclusione di colpi, con Antonelli che due volte ha provato a sorpassare Russell e due volte è finito sull'erba. Alla fine il bolognese si è molto lamentato in team radio ed è stato calmato dal team principal della Mercedes, Toto Wolff. Antonelli che poi è stato anche superato dalla McLaren di Norris, dunque secondo Norris alle spalle di Russell, terzo Antonelli, quarto Piastri, per quel che riguarda le Ferrari, quinto Leclerc, sesto Hamilton, che peraltro è sotto investigazione alle 22, la caccia alla pole position per la gara lunga. Il programma domani è tutto, nello studio.
2: Passiamo al calcio, agli anticipi dell'ultima giornata di Serie A, 20:45 Lazio-Pisa, ora in corso Bologna-Inter. Andrea Salvati.
7: All'intervallo il Bologna conduce 2-1 sull'Inter con Di Marco che la sblocca al 22esimo per i nerazzurri su un calcio di punizione dal limite con la palla che si infila al 7. Il pareggio lo trova Bernardeschi al 25esimo, il gol del vantaggio del Bologna lo sigla invece Pobega al 42esimo, tiro al volo dal limite dell'area deviato da un giocatore dei nerazzurri, palla che finisce in rete. All'intervallo Bologna 2 Inter 1.
2: Chiudiamo con il ciclismo. Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila di 133 km, e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. È tutto, adesso il meteo e poi il traffico.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Previsioni del tempo.
10: Una buona serata da Daniele Berlusconi. L'anticiclone rimane ben presente sull'Europa centro-occidentale, protegge anche l'Italia. Soltanto il sud rimane un po' ai margini. Qui ci saranno delle infiltrazioni di aria un po' più fresca che domenica porteranno qualche breve acquazzone pomeridiano sui rilievi tra Calabria e Sicilia. Altrove tanto sole e clima molto caldo, con punte massime anche di oltre 30 gradi al centro-nord. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
11: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto verso Roma il traffico è momentaneamente bloccato con 3 km di coda per un incidente tra due camion e un'auto. Ci spostiamo poi sulla 12 Roma-Civitavecchia, dove tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma registriamo 2 km di coda per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente. Andiamo sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma Centro ci sono code per traffico sulla viabilità cittadina, mentre sulla 26 dei trafori tra Masone Ovada verso Gravellona permangono 2 km di coda per un veicolo in panne da poco rimosso. Inoltre nella stessa direzione, per un incidente nel quale è rimasta coinvolta una moto, c'è un chilometro di coda tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Masone. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, arriva Shaker con Giorgia Sorina.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località.

0: novità italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: E allora siete pronti? Shakeriamo anche questa sera. Buonasera a tutti, buonasera Giorgio Surina insieme a voi fino alle 21, 19 e 8 minuti di questo sabato sera, sabato 23 maggio. Allora noi siamo pronti, è tutto settato, apparecchiato la tavola, perché? Perché anche oggi chiaramente appunto vi regaliamo un sacco di musica ovunque voi siate, ma soprattutto chiacchieriamo insieme a voi e l'argomento di questa sera io penso che anche in questo caso coinvolge un po' tutti. E questo perché? Perché parliamo dei profumi, e i profumi come la musica, è una mia grande passione entrambe, come la musica riescono ad evocare, no, dei ricordi, delle memorie, no, di cose anche passate, per esempio di quando eravamo bambini. E allora la domanda è proprio questa: qual è il profumo della vostra infanzia? Qual è il profumo che vi ricorda la vostra infanzia, un momento particolare, un posto particolare, una persona? 378-378-1025 per i vostri messaggi vocali, quindi scatenatevi. Benvenuti a Shaker.

0: Post Malone, Enough is Enough, 19:15 minuti, allora abbiamo appena iniziato, siete su Rete alle 105 e come sempre noi seguiamo anche il calcio, quindi Andrea Salvati per noi, Bologna-Inter.
1: Eh sì, perché è arrivato anche il 3-1 del Bologna, autorete di Zielinski che prova a intercettare un cross laterale, sorprende il proprio portiere al 48esimo, siamo ora al 53esimo, Bologna 3-1.
0: Che brutta questa cosa.
1: Tanto ormai voglio dire, sì, sia da una parte che dall'altra, si gioca per il pubblico oggi.
0: Però è uno smacco, non mi piace questa cosa. Tra quanto finisce? È un bel po', è appena iniziato il secondo tempo. Esatto. Bene, naturalmente anche i vostri messaggi al 378-378-105. Qual è il profumo che vi ricorda la vostra infanzia? Sentiamo.
2: Il mio ricordo da bambino è il profumo della domenica a casa della nonna.
0: Oh, sentiamone un altro.
3: Sono Tiziana. Il profumo che mi ricorda l'infanzia è l'erba appena tagliata. Mi metteva una pace, una tranquillità che tuttora provo quando sento quel profumo.
0: A me mette pace e tranquillità la tua voce. Non so chi tu sia, ma grazie per aver mandato un tuo messaggio. Continuate anche voi, eh.

0: Selena Gomez, Danny Blanco su RTL 105.19 e 22 minuti. Allora corriamo perché un sacco di messaggi al 378 378 105. Qual è il profumo della vostra infanzia?
1: Non c'è proprio un'identificazione di un profumo particolare, ma io partivo dalla Liguria piccolina, andavo dalla nonna in Friuli per le vacanze, la nonna aveva l'orto, aveva le galline, quindi quella roba lì. Però mi rimarrà sempre impresso che una volta alla settimana mi comprava le patatine. Ah, non si può dire la pubblicità, vabbè, quel profumo lì.
0: Lo conosciamo molto bene, abbiamo capito. A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente.
8: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
10: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
15: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
16: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
17: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni 2 adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
18: Ma siete già arrivati?
17: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, super food e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: la fine del mondo, è quello che staranno dicendo anche i giocatori dell'Inter, no? In questo momento cosa sta succedendo?
1: Succede che hanno accorciato il risultato, siamo al 72esimo, Bologna 3, Inter 2, con Pio Esposito che al 64esimo è bravo a ribadire in porta un precedente tiro finito sul palo, azione convulsa, insomma, è Pio Esposito accorcia, partita bella e divertente, dai, tra due squadre che ormai hanno raggiunto i propri obiettivi, comunque non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, quindi insomma una bella partita divertente, molto meglio che uno scialbo 0-0 di cui tante volte siamo stati protagonisti nel corso di questa stagione.
0: Diciamo che si stanno divertendo, dai, è sì, una sorta sì, di l'ultima ora prima della, sì, della ricreazione.
1: Esatto.
0: Grazie, grazie Andrea Salvati.
1: A Giorgio Surina, grazie.
0: Ma pensa, andiamo con la musica, naturalmente arriva New Hit, Amélie.

0: dedicato a te, le vibrazioni, dedicato a tutti voi naturalmente che ci state ascoltando qui su RTL 102.5, 19:41 minuti. Allora ve lo devo dire, io viaggio molto e da quando ho scoperto Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di aeroporti di Roma, è tutta un'altra storia. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e poi puoi aggiungere anche servizi dedicati come lavaggio auto, l'assicurazione del volo e in più hai sconti su bar, ristoranti e negozi e altri servizi in aeroporto. Comodo, sicuro e conveniente, più di così. Quindi scegliete anche voi Easy Parking, informatevi subito su adr.it/easyparking. Noi torniamo tra pochissimo, state con noi.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
3: Fortunatamente.
4: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
3: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
4: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna.

0: Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Biagio Antonacci Unplugged 2026. 4 straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: Negramaro, attenta su RTL 105, attenta come voi siete sui nostri messaggi 378-378-105. Per i vocali sentiamo.
1: Io sono rassissima, ma l'odore della terra mi riporta davvero a mio padre quando a quest'ora si metteva lì in campagna. Oh, che bel ricordo.
0: Che bel ricordo, grazie, grazie. Allora a questo punto torniamo invece da Andrea Salvati, perché?
2: Perché siamo al 90esimo, ha pareggiato l'Inter con Diouf 3 minuti fa, al 90esimo Bologna 3, Inter 3.
0: Guela, guela, guela, l'ho tirata bene, eh? Arriva Annalisa.

0: che ricordi questo pezzo dei Destiny's Child, si intitola Survivor, lo sentite ancora in sottofondo. 19:59, ancora pochi secondi prima del cambio dell'ora, per cui andiamo con un altro vocale. Il ricordo, il profumo che vi ricordate di più della vostra infanzia?
1: Ciao Giorgia, buonasera. Un profumo che mi ricorda l'infanzia è quello di casa di mia nonna al mare, dove è praticamente da quando sono nato che ci vado.
0: Ma quei ricordi lì, quei profumi lì non ti vanno mai via, quindi continuate a raccontarci qual è il profumo più bello che vi ricordate della vostra infanzia. 378-378-125 per i vostri vocali. Riscatenatevi adesso, giornale orario, tra poco. E anche a Manfredana, in provincia di Avellino, sono le 20 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Sarebbe addirittura d'arrivo un accordo tra Stati Uniti e Iran. Le divergenze tra le parti si sarebbero ridotte. Donald Trump ha ammesso appunto che le parti sono vicine, ma che Washington firmerà solo un'intesa favorevole. In questi minuti il numero uno della Casa Bianca ha una conference call con i leader dei paesi del Golfo. In un'intervista a Canale 12 ha detto che gli Stati Uniti non firmerebbero un accordo non vantaggioso per Israele. Sono rientrate in Italia le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato invece rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines che è atterrato a Malpensa, le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. I cittadini di Fiumicino invece dicono sì all'ampliamento dell'aeroporto, ci racconta tutto Nicolo Pompei.
4: Il 73% dei residenti valuta positivamente il piano di sviluppo sostenibile dello scalo romano, che è già il più grande d'Italia e che prevede anche la realizzazione di una quarta pista. A fotografare il rapporto tra il territorio e l'aeroporto Leonardo da Vinci l'indagine realizzata da Utrend per aeroporti di Roma. Occupazione e crescita economica sono tra i vantaggi elencati dai cittadini di Fiumicino. Per quasi 3 su 4 lo sviluppo dello scalo si tradurrà in nuovi posti di lavoro. Il 64% ritiene che la presenza dell'aeroporto abbia effetti positivi sulla qualità della vita. Dato a maggior ragione significativo se confrontato con il 16% degli intervistati che invece valuta negativamente il progetto. ADR investirà senza finanziamenti pubblici 9 miliardi di euro. Il ritorno economico, secondo uno studio della LUIS, a livello nazionale ammonta a circa 70 miliardi.
3: E siamo al calcio, è finito il campionato di Bologna-Inter, le squadre hanno pareggiato 3-3. Andrea Salvati.
5: Con una partita bella, divertente, ricca di ribaltamenti di gioco. Nerazzurri in vantaggio con un gran calcio di punizione dal limite dell'area di Di Marco, il pareggio al 25esimo lo sigla Bernardeschi, al 42esimo poi Pobega con un tiro dal limite dell'area deviato trova la rete del 2-1 per il Bologna. Ad inizio ripresa arriva un autogol di Zelischi per il 3-1 dei padroni di casa. Esposito la pareggia al 64esimo minuto e poi è Diouf all'86esimo, 4 dal 90esimo a trovare la rete del definitivo 3-3 con cui si chiude il campionato di Bologna e dei campioni d'Italia dell'Inter. Alle 20:45 invece in un olimpico ancora una volta deserto per l'assenza dei tifosi della Lazio, Lazio-Pisa a te.
3: Grazie. George Russell vince la sprint race del Gran Premio del Canada. Secondo posto per la McLaren di Lando Norris e terzo Kimi Antonelli. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton chiudono al quinto e sesto posto. È tutto. Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante su tutto il nostro territorio, dunque prevarrà il sole, una giornata in gran parte stabile, ad eccezione delle aree interne della Calabria e della Sicilia dove avremo della variabilità diurna. Temperature massime diurne più elevate al nord e sul versante tirrenico con picchi localmente fino ai 32 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbri e Orvieto verso Roma il traffico non è più bloccato, ma rimangono 5 km di coda per un incidente tra due camion e un'auto. Al momento si transita su una sola corsia. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803-111. Andiamo poi nella capitale, dove sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma Centro ci sono code per traffico sulla viabilità cittadina. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di circa 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
3: Al momento non abbiamo altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
8: Ciao Missurina, ti voglio bene.
0: Ma ciao, vi voglio bene anche io. Missurina insieme a voi fino alle 21 anche questo sabato sera. Sono le 26 minuti, siamo in diretta in questo sabato 23 maggio. Naturalmente stiamo chiacchierando insieme a voi, oltre a farvi ascoltare della buona musica, e stiamo parlando dei profumi che ci ricordiamo ancora di quando eravamo bambini, della nostra infanzia. Quindi 378-378-1025 per i vostri messaggi vocali, ne stanno arrivando di bellissimi. Tra poco ve li faccio sentire.

0: Ed è una vertigine continua quella che proviamo qui riascoltando tutti questi pezzi su RTL 102.5, chi più chi meno, insomma, la musica ha questo effetto e anche i profumi, motivo per cui ne stiamo parlando insieme a voi al 378 378 102.5. Vi sto chiedendo qual è il profumo che vi ricorda di più la vostra infanzia, se ce n'è uno in particolare. Sentiamo qualche vocale.
1: Ciao amici di RTL, il mio profumo da bambino è il miele che faceva Nicola, il papà di un mio carissimo amico Carlo. Nicola non c'è più da poco, ma vi posso garantire che quel profumo rimarrà per sempre nei nostri ricordi.
0: Il profumo del miele, che meraviglia. Andiamo, andiamo.
2: Ciao, sono Tiziana da Segrate. Il profumo che mi ricorda la mia infanzia è quello del sabato a mezzogiorno, quando

0: studiato e mi è rimasto dentro.
1: Ce ne sono tanti, ognuno di voi mi sta raccontando un pezzo di storia della propria infanzia, un fermo immagine, perché questi sono i vostri ricordi. Grazie, continuate.

0: Lei è Desolé, lei è Anna, 20 e 19 minuti al 378-378-105 su RTL 105. Sta arrivando un sacco di messaggi su quello che è il vostro profumo da piccoli. Ma intanto, dopo aver conquistato il pubblico con oltre 80 date nei teatri, dal 15 luglio Giorgio Panariello torna in scena con il suo spettacolo E se domani nelle principali location estive. Quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Naturalmente continuate a mandare messaggi. Che profumo aveva la vostra infanzia? Ve lo ricordate? 378-378-105. A tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà più di un anno.
5: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
10: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: I Red Hot Chili Peppers sono sempre un'ottima scelta, soprattutto in un sabato sera. Dark Necessities, quella che stiamo ancora ascoltando qui su RTL 105, 20 e 29 minuti. Allora, tanti messaggi al 378-378-1025. Qual è il vostro profumo preferito dell'infanzia, quello che vi ricordate ancora? Allora, sono Mario, il mio profumo dell'infanzia ricorda mia nonna, la pasta con il sugo di alici di piene che solo lei sapeva fare. Il profumo dei libri e quaderni, astucci, mi piaceva al punto stesso, mi metteva ansia perché ero a scuola alle elementari. Oppure il profumo della tintoria, ce ne sono tantissimi che mi state mandando, anche vocali, sentiamone uno.
1: Ciao, io mi ricordo i mesi, primavera, estate, e tutto il profumo dei fiori, perché abitavo in campagna, profumo dei fiori e profumo delle fragoline mangiabili ma selvatiche, buonissime, profumatissime, e i primi baci di quando ero ragazzina.
0: Il profumo dei baci è stupendo.
2: Ciao, io invece la mia tranquillità e la mia pace era il rumore della moka che la mia mamma metteva su per la colazione e il profumo che essa emanava. Quello era il mio risveglio, la mia pace, il mio momento di tranquillità della giornata.
0: E secondo me l'ho diventato ancora oggi. Ce ne sta un altro? No? Dai, no, dai, dai. Io che litigo con il regista perché non ci stanno messaggi, ma comunque ve ne facciamo ascoltare tanti altri tra pochissimo. Adesso invece arriva una bellissima novità, Samurai J.

0: Questa sì che sblocca ricordi, lui è Roy Orbison, You Got It, una delle più celebri, riascoltate qui su RTL 105. 20 e 37 minuti, questo è Shaker, Giorgia Sulina insieme a voi ancora fino alle 21, quindi abbiamo il tempo di ascoltare altri messaggi al 378-378-105, stupendi messaggi che mi state mandando questa sera, sul profumo che vi ricorda la vostra infanzia, sentiamo.
1: Il profumo che mi ricorda la mia infanzia è quello del mese di maggio, le giocate che facevamo di sera nei campi illuminati di lucciole.
0: Oh, qui c'è anche proprio l'effetto fantascienza, perché le lucciole io non le ho mai viste, francamente. Sentiamone un altro.
2: Il profumo che mi ricorda la mia infanzia? Beh, il profumo del grano turco davanti a casa che si asciugava al sole. Mamma mia, che malinconia. Ciao RTL.
0: Effetto malinconia è quello che fanno i ricordi, è quello che fanno i profumi. Allora, un'amica ci scrive: sicuramente il profumo di un noto detersivo in polvere con cassettina allegata mi catapulta immediatamente la mia infanzia a casa di nonna. Ecco, ci sono un sacco di messaggi. Allora, Marco Davasso: il profumo che mi ricordo tanto da bambino è il miele di Nicola, papà di Carlo. Oppure, quando ero piccolino, 6-10 anni, giocavamo a pallone sotto ad un luogo, Viale dei Tigli, che emettono un profumo delicato. E adesso che ho 60 anni, passeggio con i cani, il profumo di Tiglio lo sento da lontano ed è il mio pensiero corre indietro nel tempo.

0: anche Maneskin con Baby Said, riascoltati qui su RTL 1025:20, 44 minuti. Profumi della vostra infanzia, quali sono? Allora, qualcuno mi scrive la naftalina nell'armadio di nonna, oppure il profumo del palaghiaccio. Io me lo ricordo bene perché ho lavorato al palaghiaccio, io prendevo le scarpe al guardaroba. Sentiamo un altro vocale.
1: Ciao Giorgio, Alessandro da Catania. Ti sembrerà strano, però l'odore del ferro da stiro di mamma quando stirava, e soprattutto d'inverno, io ero piccolo, mi riporta indietro nella protezione, nell'infanzia, in qualcosa di dolce, di spensieratezza.
0: Andiamo, andiamo!
2: Il ricordo più vivo e forte è quello del profumo Chanel numero 5. Lo usava mia mamma nella sua pelliccia ed è un qualcosa che quando lo sento mi ricorda tantissimo io che da bambino mi addormentavo sulle sue gambe.
0: Stupendo.
3: Ciao Giorgia, sono Guerriero. Allora, il profumo che mi ricorda di più la mia infanzia è un profumo che indossano tutte le signore, e in particolare le signore anziane, che mi ricordano le maestre mie d'infanzia.
0: Chissà qual è quel profumo, però forse ce lo ricordiamo un po' tutti, no? Anche se non sappiamo nominarlo.

0: anche lei, la nostra Alanis Morissette con Guardian su RTL 1025 20, 51 minuti, profumi della vostra infanzia. Qualcuno mi scrive: profumo della mia infanzia, quello della coccuina, della colla coccuina, santo da Catania. Il profumo che mi riporta indietro con i ricordi è quello della gomma pane, più in generale delle gommine profumate della scuola, quante ne avevamo, Rosy e Vittoria. Il profumo delle orecchiette con il sugo fatte da mia nonna Caterina. Matteo da Bergamo: mamma mia, mi state facendo volare. Continuiamo con i vocali.
1: Sono Giorgia da Modica, innanzitutto grazie per la compagnia che ci fate. Il profumo che io ricordo con tanto affetto, non soltanto proprio con la memoria, è il profumo della pasta con le patate che ci cucinavano a scuola quando io ero alle elementari. Considerate che io ho 62 anni, quindi è nei primi anni delle elementari, un profumo meraviglioso.
0: Pensa a te, sentiamo un altro.
2: Buonasera a tutti, sono Roberto, chiamo da Sanremo. L'odore che più mi ricorda la mia giovinezza quando ero ragazzino è quello di mio papà, che ho perso purtroppo quando ero molto giovane e che mi manca ancora adesso nonostante siano passati 30 anni.
0: Bello, bello, andiamo.
3: Ciao RTL, il profumo che mi ricordo da bambino era l'erba spagna appena falciata, un profumo.
0: Allora anche voi, ci state prendendo gusto ad andare nei ricordi, indietro nel tempo, dentro i profumi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Avete detto sblocchiamo un ricordo? Sì, è quello che stiamo facendo. Non solo con i profumi, ma ovviamente prima di tutto con la musica, perché la musica è quella cosa che ti accende, ti sblocca, ti illumina proprio lo sguardo con un ricordo del passato. È arrivato quel momento e adesso preparate gli scaldamuscoli perché arriva Maniac, Michael Sembello.

0: vi vedo che cercate di ballare ovunque, anche da seduti, perché questo è quello che fa l'effetto che fa questo pezzo. Michael Sembella, naturalmente, ricordo sbloccato su Flashdance, la mia generazione mi ha fatto veramente coriandoli. Allora, l'ultimo messaggio al 378-378-105, ricordi, profumi dell'infanzia, sentiamo.
1: Siccome ero un bambino molto vivace, mi ricordo il profumo del terrore che mia madre mi scoprisse, perché io il primo drone che ho visto è stata la ciabatta di mia madre che mi arrivava in testa.
0: Mi fate volare, sei un mito. Ho gli ascoltatori più fighi del pianeta. Ci sentiamo domani su Rete alle 105 con Shaker. Fatti bravi, ciao. E anche a Calvello, in provincia di Potenza, sono le 21 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda. Ore decisive per risolvere la situazione in Iran. La diplomazia è al lavoro. Facciamo il punto con Alessandra Giannoli.
4: Intesa o attacco? Una decisione entro domani, così Donald Trump. Dopo le voci di una possibile nuova offensiva contro lo Stato islamico, appaiono ora in discesa i negoziati. In corso contatti febbrili tra Washington e Teheran per sciogliere gli ultimi nodi. Possibili altri due mesi di tregua. Questa sera, dopo aver sentito i leader del Golfo, il presidente americano si confronterà con i suoi consiglieri sull'ultima bozza iraniana. Prevista anche una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ci stiamo avvicinando molto a un accordo, ha detto Trump, ma lo firmerò solo se comprenderà il nucleare. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano ha ammesso che sono stati fatti passi avanti nelle trattative. Il presidente Pezeshkian ha comunque avvisato che le esperienze del passato impongono la massima cautela. Secondo fonti citate da Al-Arabiya, l'Iran sarebbe pronto a fermare per 10 anni l'arricchimento dell'uranio.
3: Ora la tragedia delle Maldive, rimpatriate le salme dei 4 sub italiani. Raffaella Coppola.
5: Le salme dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive sono rientrate in Italia e sono state trasportate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate nel Varesotto. I parenti delle vittime non erano presenti all'aeroporto di Malpensa. Mi avevano detto che non avrei potuto avvicinarmi alle bare neppure per una carezza, spiega Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova, e padre di Giorgia, morte nella grotta sommersa insieme alla ricercatrice Muriel Odennino e a Federico Gualtieri. Lunedì sarà affidato l'incarico ai periti per le autopsie. La prima sarà eseguita su Gianluca Benedetti, il capo barca di 44 anni rimpatriato nei giorni scorsi. Intanto, mentre si continuano a sentire i testimoni che erano le Maldive con le vittime al setaccio degli inquirenti, finiscono le mail tra Montefalcone e l'Ateneo Genovese, all'interno forse il diario delle missioni giornaliere e le autorizzazioni alle attività.
3: Il calcio si gioca a Lazio-Pisa, ci aggiorna Andrea Salvati.
6: Siamo al 16° minuto, in un olimpico deserto solo 2000 italiani venduti per l'ultima in casa della Lazio contro la già retrocessa Pisa 0-0. Lazio che vede anche l'addio sicuro di Pedro, uno degli uomini simbolo di questa squadra. Pedro in campo dal primo minuto ed è sua l'unica occasione del match, un destro a giro che finisce fuori di poco alla sinistra del portiere dei toscani. 17 minuti di gioco, Lazio 0, Pisa 0. Te.
3: Grazie, ora le notizie sul traffico.
2: Via Radio.
7: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto verso Roma ci sono 4 km di coda per un tamponamento tra due camion e un'auto. In prossimità dell'incidente il traffico defluisce su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Fabbro, percorrere la strada provinciale Umbro-Casentinese per poi rientrare in autostrada ad Orvieto. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati

0: lo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate, domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo, o caffè.
2: Sì, sì.
3: Beh, vedo.
2: Che dire.
3: Beh, ormai questo applauso è sempre più contenuto. Un tempo c'erano delle folle che applaudivano. Adesso è una stanzetta, sembra.
2: No, non hai capito.
3: Oh, bravo Mungi, così vogliamo sentire.
2: Mungi, buonasera agli ascoltatori. Era un applauso elegante, quello che si conviene a una signora come me della radio.
3: Una signora come te, che per gli amici che ci stanno seguendo sul canale 36 sembra abbia appena staccato dai lavori domestici, diciamo. Insomma, questa quelle cose proprio ineutre.
2: In parte anche
3: hai la tuta sotto, tipo?
2: No, veramente è una tenuta da semi-infermiera per constatare il tuo decesso, che purtroppo anche questa settimana non è avvenuto. Signori, purtroppo confidiamo in questo lungo
3: Carnello,
2: mese che arriva di giugno.
3: Carnello, io qui ho già i miei due infermierini, Stefano Mungi e Beppino Di Dio, che quindi insomma sono pronti, sono attrezzati per una grande puntata di questa sera, tre ore insieme con la suite 102.5, tanti ospiti, tanti argomenti, ma cara Carnello, c'è anche la musica. Partiamo, Olivia Rodrigo.
2: Partiamo.

0: Stay with me, Sam Smith, su RTL 102.5. State con noi.
1: All'inizio, ti ricordi, Salvati? All'inizio la
2: sembrava quasi una contessina, una piccola lord.
1: Sam Smith, adesso stay with me, Sam Smith. Sembra Viggiano.
2: Dai, forte.
1: Esatto.
2: Va bene, bando le ciance, perché a Roma il Pisa è in vantaggio 1-0 sulla Lazio. La rete di Moreo, pochi istanti fa, e proprio in questo momento, altra grandissima occasione ancora con Moreo, che calcia al volo, grandissima parata del portiere dei biancocelesti. Lazio 0, Pisa 1, 26 minuti.
1: Grazie dottor Salvati, sempre preciso e puntuale nel suo intervento.
0: Beh, oddio, insomma.
1: Noi lo apprezziamo per questo. Io almeno lo apprezzo per questo e anche per altre cose.
0: Sei libero
1: devo
0: di
1: dire.
0: Fare quel che vuoi.
3: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Sisters, Only the Horses su RTL 102.5, salvati.
1: Ha pareggiato subito la Lazio con Dele Bashiru, grande azione, raccoglie palla al limite dell'area, si gira, salta un avversario e batte il portiere. Lazio 1, Pisa 1, 34 minuti di gioco.
2: Grazie, grazie al nostro Andrea Salvati. Allora, cara Luisa, noi abbiamo anche così voglia questa sera di voltare pagina e di far vedere finalmente con il maggio, è arrivato il caldo, è arrivata la primavera ufficialmente, anzi anche un bel caldino, esatto. E vogliamo far vedere anche un uomo che rifiorisce, posso dire?
0: Oddio, rifiorisce.
2: Stiamo
0: raccogliendo come si fa con i petali,
2: Luisa,
0: che cadono da un fiore.
2: Finalmente ha detto no a certe dipendenze. Uomo è Paolo Corazon. Paolo, buonasera.
3: Ma perché lo stiamo raccogliendo come i petali? Sentite queste immagini qua. Di me ormai come un uomo distrutto, proprio.
2: Paolo, dimostraci che stai rifiorendo come un ciliegio.
3: Come ve lo dimostro raccontando che è una settimana che io sono in giro per il Giro d'Italia insieme a voi di RTL. Stiamo seguendo il Giro d'Italia e questa settimana tra di me ha dato incarico a me di seguirlo in presenza. Quindi i ciclisti pendevano dalle mie labbra ogni mattina per sapere che tempo avrebbe fatto. Quindi
2: e quindi scusami,
0: che gesto caritatevole quello di RTL.
2: No, non solo poi.
3: No, il mio gesto caritatevole che io davo ai ciclisti, voglio dire.
2: E Paolo, e poi finalmente è iniziato il tuo percorso così di ripresa. Tu questa sera gallette, no? Ci dicevi questa gallette
0: a casa.
3: Però che fai? Sei in giro, paga tutto il tuo capo.
2: Vai
3: nella osteria più buona del circondario.
2: Ma cosa sei, genovese, Corazzone? Se sei veneto,
3: è genovese, però insomma, che fai? Non avreste approfittato voi.
0: Certo.
3: E quindi stasera gnocchetti ripieni di taleggio, buonissimi. E adesso c'è l'osso buco.
2: Ma cosa l'osso? Ma ci sono 40 gradi, Paolo. Ma cosa fai l'osso buco?
3: Sono sudato marcio.
0: Vino rosso a volontà, immagino che condizione
3: un paio di bicchieri.
2: Vabbè, ci vuoi dire anche che
0: se ti ricordi che ne so il mestiere che in teoria faresti, cioè quello
2: così,
0: del meteorologo, se vuoi buttare le due cose.
3: Mi chiamate, ma non potete
2: smettila,
0: non è compito tuo.
3: Farà tanto caldo nei prossimi giorni, però attenzione, farà tanto caldo, ma non lo dico così per dire.
0: Abbiamo capito.
3: Sì, nel senso che la situazione è seria, perché faremo 34-35 gradi inizio della settimana al nord, ma anche in Toscana, Lazio, Umbria. Essendo il primo caldo, si soffre, ma si soffre, lo dico anche in maniera tra virgolette seria. Quindi stiamo attenti, perché il colpo di calore è dietro l'angolo. Cioè, non facciamo gli splendidi a giocare a padel alle 2 del pomeriggio.
0: Di tutto non insultare i nostri ascoltatori, questo che non lo sai quello che fanno.
2: È un'esperienza sua personale, Luisa.
0: Lui ci mette sempre del.
2: Ci abbiamo un detto.
3: No, non c'è nessun detto, io non ne posso più e basta.
0: Non ci interessa, ci vediamo sabato.
3: Ma chi l'ha detto? Ecco, comunque, state attenti perché farà caldo e durerà una settimana. Poi da venerdì, sabato prossimo, le temperature torneranno nella norma. E poi se ne riparlerà.
2: Questo l'ha detto dopo il quarto bicchiere di vino.
3: Aggiungo un'ultima cosa: sabato prossimo è il mio compleanno. Se voleste lasciarmi in pace.
0: Beh, festeggeremo in onda, chiaramente.
2: Esatto,
0: mi sembra assolutamente dovuto.
2: Io, Luisa, non voglio sapere in che condizioni sarà Paolo il giorno del suo compleanno, con la cravatta in testa, sudato, mezzo nudo per le strade di Cinisello Balsamo.
0: Manco i petali rimangono.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue

0: emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto allaccia la libertà!

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
9: Ah, sarà... più di un anno.
10: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
11: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: con Martino Migli, Luisa Carnello, che nel frattempo mi sta aggiornando sulle sue peripezie settimanali. Una vita oramai allo sbatto. Guarda, tra te e Paolo Corazzon devo dire che mi metto la mano sulla coscienza e mi faccio i complimenti da solo. Mi sento un uomo. Cioè, se mi devo guardare indietro, no? Sì. Vedo voi due e dico: bah,
1: che bella tutto coppia sommato, saremmo stati.
0: Tutto sommato, non va così male la mia vita, devo dire.
1: No, vabbè, comunque... però io ricordo che Corazzon si affida a un destino molto insalubre, diciamo,
0: no,
1: così.
0: È più
1: ecco.
0: Tuo, forse,
1: io le mie goccine sono state segnate da persone, insomma,
0: allora,
1: che hanno una laurea.
0: Facciamo una cosa, facciamo del mezzo pubblico, ovvero la radio, un mezzo privato al 378-378-1025. Diciamo, la Carnello, possiamo dire, ha un po' di sfighe ultimamente. Quindi,
1: parecchie.
0: Come possiamo fare, cari ascoltatori all'ascolto, consigliateci, come può fare la Carnello? Possiamo fare una macumba, qualcosa, per scacciare via, sciò, tutte queste cose.
1: Una terapia di gruppo.
0: Fateci sapere.
1: Ecco.

0: No Doubt, Don't Speak su RTL 102.5, un pezzo bellissimo anche di questi tempi dopo tanti tanti anni.
1: Allora, al 378-378-1025 si sono scatenati tanti metodi che ti consigliano per eliminare le sfighe che hai addosso, cara Carnello. Abbiamo un vocale dalla regia, vai, sentiamolo.
2: Ragazzi, accendete il palo santo, bello, che allontaneranno tutte le reazioni negative.
1: Cos'è il palo santo? Sono degli stecchetti, dei legnetti profumati, credo viene dall'induismo, insomma, quella parte lì, che rilasciano energie positive. Altri consigli per la Carnello, 378 378 1025.
3: RTL 1025 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima. La
11: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
12: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
14: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
15: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
14: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
15: Grandi marche, grande risparmio.

0: and me, Imagine Dragons su RTL 102.5. Quanti draghi vediamo durante le settimane che passiamo insieme, cari amici, e sono molto contenta e soddisfatta di ricevere tutti questi messaggi di conforto e soprattutto di aiuto riguardo la sfiga che attanaglia da un po' di tempo.
1: Oramai indefinito, però insomma, cose che nella vita della Carnello così non si inanellano nella maniera più giusta. Ma soprattutto io mando come sempre una carezza a quel santuomo che sta al suo fianco,
0: il mio carissimo amico. Il suo dovere.
1: Quindi soprattutto, quindi no, se non lo volete fare per la Carnello, scriveteci per il marito al 378 1025. Un modello, un modo per superare le avversità, come mettete, facciamo una seduta di gruppo e raccontateci. Magari c'è una nostra amica, tra poco sentiremo anche un vocale che ci scrive che anche lei più o meno è nella tua stessa condizione. Quindi magari
0: sì, perché bisogna spezzare questa catena di sfiga in qualche modo. Bisogna dare un taglio alla sfiga che ci persegue, quindi, come se fosse una coda che deve cadere.
1: Magari, capito Carnello, se vi coalizzate tutti insieme, fate il polo della sfiga, magari in qualche modo qualche idea buona esce. Quindi 378 378 1025,
0: oppure esplode il mondo.
1: Oppure non lo so, date un consiglio a questa povera ragazza.
0: Aiuto.

0: Andreas Johnson su RTL 102.5, lo vedo già in tutta la sua gloria, il nostro Niccolò Pompei che è tra poco pronto per il GO, che ha una raucedine e un muco colante
1: dovuto all'allergia.
2: Ma perché dobbiamo dare
0: questa
2: immagine?
0: Però è sempre bello.
1: A lei piacciono queste cose.
0: È molto bello Niccolò Pompei, un po' così acciaccato, un po'
2: possiamo andare, Carnello?
0: Cioè, sì, andiamo.
2: Ultime notizie. E anche a Vagli Sotto, in provincia di Lucca, sono le 22.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Sono ore decisive per la fine del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. La diplomazia è al lavoro. Alessandra Giannoli.
5: La trattativa prosegue a ritmi serrati tra Washington e Teheran. Trump, che ha riunito fedelissimi mediatori, annuncerà la sua decisione in merito all'ultima bozza iraniana domani. Le possibilità che ci sia un accordo con lo Stato Islamico, che ci sia un attacco, sono 50-50, ha detto il presidente USA. Ci stiamo avvicinando molto a un accordo, ha aggiunto il tycoon, ma lo firmerò solo se comprenderà il nucleare. Una fonte dell'amministrazione statunitense in serata ha precisato che restano delle divergenze sulla formulazione di alcuni punti. Il negoziato dovrebbe portare almeno a un memorandum d'intesa con la proroga della tregua di 2 mesi. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha confermato una riduzione delle questioni sul tavolo. Secondo fonti citate da Al-Arabiya, l'Iran sarebbe pronto, tra l'altro, a fermare per 10 anni l'arricchimento dell'uranio e riaprire Hormuz in cambio della revoca delle sanzioni e della fine del blocco navale americano.
4: Adesso parliamo di cinema, perché poco fa si è concluso il Festival di Cannes, consegnati e assegnati i premi. Niccolò Pompei.
6: La Palma d'Oro è stata vinta da Fjord, film di Christian Mungiu, già Palma d'Oro nel 2007, un film che racconta la storia di una famiglia rumeno-norvegese molto religiosa che si trasferisce in un remoto villaggio della Norvegia, dove il loro stile educativo severo finisce sotto accusa dopo che il figlio maggiore viene trovato con dei lividi a scuola. Il Grand Prix della giuria va a Minotaur, film del regista russo in esilio Andrei Zviagintsev, una scelta forte per premiare il coraggio del regista e la bellezza di un film ambientato nel 2022, anno dell'invasione russa in Ucraina, una vera e propria presa di coscienza contro il regime del presidente Putin. È stato poi l'edizione dei premi doppi. Partiamo dallo storico ex aequo nel premio per la regia, vinto da Javier Calvo e Javier Ambrossi, registi della Bola Negra, e Pavel Pavlovsky, regista di Fatherland. Una doppia premiazione un po' sorpresa per Emmanuel Macchia e Valentin Campagne, che vincono la palma per la migliore interpretazione maschile nel film Coward di Lucas Dont. Doppia premiazione anche per la palma come migliore attrice. Il nostro Pierfrancesco Favino ha consegnato il premio alle due protagoniste di Suden di Ryusuke Hamaguchi, ovvero Virgin Efira e Tao Okamoto. È tutto.
4: Il calcio adesso, un aggiornamento di Lazio-Pisa, Andrea Salvatti.
7: Dove siamo al 60° minuto di gioco, la Lazio è riuscita a ribaltare l'iniziale svantaggio 2-1 il parziale, con gli ospiti che erano andati avanti al 23° con Moreo, al 33° il pareggio di Dele Bashiru, 2 minuti dopo Pedro alla partita d'addio con la Lazio sigla la rete del 2-1, e proprio in questo istante Pedro, dopo 209 presenze, 39 gol e 18 assist con la maglia bianco-celeste, lascia il campo tra gli applausi dei pochi spettatori, circa 2000, presenti allo Stadio Olimpico. A te.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante su tutto il nostro territorio, dunque prevarrà il sole, una giornata in gran parte stabile, ad eccezione delle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove avremo della variabilità diurna. Temperature massime diurne più elevate al nord e sul versante tirrenico, con picchi localmente fino ai 32 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessuna particolare criticità al momento. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto che va da Villa Marzana a Rovigo in direzione di Padova fino alle 8 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts. in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e...

0: RTL 102.5 Play.
1: La seconda ora della suite riparte, sono 5 minuti dopo le 22 con Luisa Carnello e con Martino Migli, dislocati tra Milano e tra Roma. A voi la scelta, chi si trova a Milano e chi si trova a Roma.
2: Sì, sì. Siamo carichissimi, ragazzi.
1: Carnello,
2: siamo carichissimi.
1: Sei felice che al 378-378-1025 sì. C'è un po' una testuggine attorno a te? Stanno facendo gruppo,
2: vero,
1: per consigliarti come uscire
2: da questa sfiga che
1: ci vede benissimo,
2: sì,
1: peraltro.
2: Sì, ci vede
1: la fortuna
2: benissimo,
1: è cieca, ma
2: la sfiga.
1: Vabbè, tra poco ne parliamo.
2: Super dotata.

0: Fang su RTL 102.5. Sono tanti i messaggi che arrivano al 378-378-1025 e abbiamo un vocale.
1: Ah, lo sentiamo, prego.
2: Allora ragazzi, buonasera, sì. Sono Angela. Ciao, da Angela. Caserta, e ci tengo a precisare che per eliminare la negatività bisogna essere positivi, ma molto positivi. Dobbiamo avere tanta di quella luce che le hanno appicciato tutti quanti.
1: Hanno appicciato tutti quanti, grande Angela. E Carnello, tu non appicci nessuno, però.
0: Io volevo dare un messaggio ad Angela. Angela, io e te saremo delle grandi amiche. Potremmo ritrovarci in un venerdì qualunque, in un paesello qualunque, a litigare così a buffo con i locali del paese, giovani e anziani, e a farci prendere a botte.
1: Ma tu sei una persona torva su se stessa, che guarda solo il bicchiere mezzo vuoto e mai quello mezzo pieno. Angela ha detto un messaggio bellissimo, dovresti accogliere così, proprio a braccia
0: aperte. C'è della rabbia sotto, a me piace.
1: Brava Angela, brava, ti vogliamo così.
0: Molto.

0: E invece c'è Coez e c'è anche la sua musica qui su RTL 102.5 con la Carnello e con il Migli al 378 378 102.5. Vi stiamo chiedendo alcuni consigli per la nostra povera Luisa Carnello che si ritrova. Facciamo un appello.
1: Ci sono delle cose che non si incastrano nella vita e uno perde un
0: abbiamo
1: po' la staffa.
0: Abbiamo un messaggio,
1: dice,
0: sentiamo. Vai.
2: Ragazzi, io mi accodo. Penso che peggio di così non si può.
1: No.
2: E quindi magari anche 3 o 4 o 5 di palisanti.
0: Emanuela.
1: La foresta di palisanti.
0: Raccontaci. Cosa ti succede? Così poi ti consorziamo con la Carnello e tutto
1: vieni
0: si risolve.
1: Facciamo
0: no?
1: un drinkhead.
0: 378 378 1025. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Ecco a lei, cosa ne pensa?
1: Questo vino è spaziale.
0: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
2: Salute!
0: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
3: www.sistemi.com.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Katy Perry con Wide Awake su RTL 102.5 in questo sabato 23 maggio, caldissimo in quasi tutta Italia, possiamo dire. E si fanno delle cose in casa, delle volte si è un po' sbadati, si usano degli oggetti che magari servono ad altro, per praticità se vogliamo pure. Ed è successo che una nonna ha usato per anni un martello che in realtà era una bomba.
1: Sono quelle cose anche nelle migliori famiglie.
0: Chi non ha mai usato una bomba per martello?
1: Trovi una bomba, era tipo una granata, una cosa, una bomba a mano, quelle cose che capita a tutti di trovare.
0: Una granatuccia.
1: Di trovare nel proprio giardino. E allora, sull'onda di questa simpatica nonna giapponese, che dall'altra parte del mondo ci insegna che gli oggetti possono essere riutilizzati oppure potrebbero essere utilizzati al posto di qualcos'altro. Noi vogliamo chiedere, da una parte, se c'è qualcosa, qualche oggetto nella vostra casa che proprio vi rifiutate di utilizzare. Ci sono molti scontri tecnologici, magari chi ha una certa età non so, si rifiuta di usare queste diavolerie che si trovano oggi in cucina, tipo il mattarello, questa roba qua,
0: frullatore,
1: quindi non lo so, è da capire.

0: cosa che Martino Migli non può fare perché gli si fracassano i malleoli. Van Halen con Jump su RTL 102.5. È così, purtroppo. Sei, come dicono gli inglesi, sei fratico dentro.
1: Quello.
0: E quindi ti auto, quello, ti autosgretoli, purtroppo.
1: Quello.
0: Ma stiamo parlando d'altro, cari amici, stiamo parlando del fatto che delle volte si usano delle cose e delle volte si usano per il motivo sbagliato.
1: Sì.
0: E ci sono degli oggetti in casa di cui non ci vogliamo proprio occupare o li usiamo malsanamente.
1: Sì.
0: Per esempio.
1: Capita. Per esempio, che cosa? Non lo so.
0: C'è una cosa che proprio mi manda in bestia,
1: sì,
0: come si
1: che
0: dice.
1: Non la
0: c'è
1: usi.
0: Una proprio
1: che non
0: una
1: la
0: cosa,
1: usi.
0: Una cosa che mi crea un'insofferenza biochimica, mi si altera proprio il pH della pelle. Quando,
1: ma è una cosa che hai
0: quando,
1: o non la vuoi neanche?
0: No, è quando un mio amico in particolare, di cui non dirò il nome, Claudio, è praticamente, piuttosto di alzarsi dalla tavola e prendere il cavatappi, arrabatta con qualunque cosa possibile immaginabile sulla tovaglia.
1: Ma il cavatappi, aspetta, intendi quello per i tappi,
0: quello
1: a corona, ad birra?
0: Esatto, ecco, piuttosto che alzarsi anche allungare un solo braccio.
1: Però posso dire che è una cosa invece molto, cioè se non ti spacca il tavolo, ma nel senso ce la fa poi nel suo intento o no?
0: Ce la fa malsanamente, con grande fatica,
1: tipo,
0: e te la vuole vendere come se fosse la cosa più naturale del mondo, capito? Tu stai tre ore lì con la birra che si scalda e lui che tenta di fare sta cosa con l'accendino,
1: allora,
0: con la forchetta, con i denti.
1: Allora,
0: hai
1: fatto bene a citare questa cosa, perché io devo dire qui, grazie a Stefano Mungi, presente qua in regia, che anni fa mi ha insegnato proprio questo trucchetto farlo con la forchetta, che in realtà è una roba semplicissima, è una leva,
0: è una leva,
1: basta fare forza e poi lo apri.
0: Ho capito. Va bene se non c'è un cavatappi, ma se ce l'hai dentro casa,
1: ma
0: noi
1: che ti devi, c'è la forchetta lì, lo fai, che abbiamo fatto i Boy Scout, io e Mungi, ma dai, arriva Giulie, le sue stelle.

0: Thinking Out Loud, Ed Sheeran su RTL 102.5, mentre parliamo di cose che usiamo in malo modo oppure sì, che ci rifiutiamo proprio di usare.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì, sì. Allora, 378-378-1025, abbiamo anche un vocale, lo ascoltiamo.
2: Sì. Ci sono sempre io, Emanuela. A proposito di sfiga, una cosa che non mi piace usare in cucina e non la userò mai più perché ormai l'ho distrutta, è il tagliaverdure elettrico.
0: Brava.
2: L'ho spaccato tutto.
0: Brava,
2: non lo so,
0: bene.
2: Non mi piace.
0: Sì,
2: taglia a mano.
0: E come le dovevi calpestarlo anche, dovevi saltarci sopra quella cosa lì. È odiosa, è detestabilissima.
1: Sì, ma non c'era bisogno di spaccarlo, bastava lo regalavi a qualcuno e tagli le verdure.
0: Ma va spaccato, perché chi l'ha inventato deve essere un po' pulito per questa cosa.
1: Il tagliaverdure elettrico, scusa, cos'è? È un frullato, cioè cosa cambia?
0: Ti illude, ti dice: oh, è facilissimo, prendi, mettici la verdurina, vengono i fiocchettini. Prima di tutto non è vero, viene una cosa spappolatissima. Poi per pulirlo ti serve
1: un
0: rullo per l'autolavaggio. No, ragazzi,
1: ma tu
0: no,
1: sai tagliare
0: distruggete tutti i tagliaverdure.
1: Tu sai tagliare alla julienne,
0: d'Italia.
1: No. Al coltello
0: a tocchi, così una zucchina vengono quattro pezzi,
1: non
0: metti in
1: dubbi,
0: forno,
1: non avevo dubbi,
0: ci metti uno spruzzo
1: dubbi
0: di sale, uno d'olio se ce
1: tanto
0: l'hai,
1: tanto poi
0: di
1: si mischia
0: finito
1: tutto, no, con la solita roba nello stomaco, va bene. Allora, 378 378 1025, raccontateci anche con dei vocali cosa sono quegli oggetti che non riuscite davvero a usare in caso, che vi rifiutate quantomeno di usare,
0: o che usate male,
1: o che usate male anche, come la signora vietnamita che per 20 anni ha usato una bomba a mano trovata nel suo giardino al posto di un mortaio, ma chi
0: di
1: non lo usa
0: virtù.
1: Ma certo,
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su lexus.it.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 20, Gran Premio in Canada. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte filati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: giving wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Make con Fabulous su RTL 102.5 in questo sabato sera meraviglioso, in cui ci raccontiamo le cose che usiamo male o che proprio non ci rifiutiamo di usare. Ecco, al 378-378-1025 c'è un vocale.
2: Sentiamo.
3: Ciao, sono Annalisa da Milano. Io non uso la pentola a pressione, che invece ha usato sempre la mia mamma, perché comunque preferisco fare le cose con più calma, anche se ho poco tempo.
2: Vabbè, ma scusa, la pentola a pressione è l'invenzione dello scorso secolo, è la cosa più comoda del mondo per cuocere, tra l'altro, in poco tempo e in maniera sana, col vapore, con la pressione.
1: Ragazzi,
2: quindi secondo
1: un
2: principio fisico, ma non è una bomba.
1: Basta
2: avere le valvole tutte a posto, non
1: rischi l'ustione con il vapore, con l'esplosione, cioè è una roba pericolosissima.
2: Cara Annalisa da Milano, c'è scritto, fidati.

0: Beatles Train su RTL 102.5 al 378-378-1025. Ci state raccontando tutte quelle cose che usate male, che vi rifiutate di fare. Come poc'anzi stavamo parlando il fuori onda con Martino Miglia, sì, si lui parla da solo perché ormai delira, sì, poverino, che è arrivato a quel livello.
1: Mamma
0: lì
1: casa, sta con te.
0: Dell'uso delle vaschette del gelato separate.
1: Ma
0: cioè,
1: non è che non le uso,
0: scegliere
1: cioè...
0: due gusti, ma e averli tecnicamente, certo, separati in due vaschette invece di far mischiare i gusti.
1: È una questione,
0: povera bestia,
1: è una questione molto logica, voglio dire, se io ti chiedo cioccolato e fior di latte, un conto è se me li metti già sul cono.
0: E che sì, con la lingua li mischi.
1: Dopo sì, ma non, se io invece col cucchiaio prendo in mezzo dove c'è la cosa, sì, mi diventa un gustino che non sa di una roba della pesto.
0: In realtà, ma questi non lo prendi in mezzo, prendi uno di lato, sì, uno dall'altro.
1: Ma, allora, infatti questi due gusti, in realtà anche l'esempio sbagliato perché si sposano bene, ma se metti nocciola, stracciatella, mango e limone.
0: Sei un folle se metti quei,
1: ma
0: le
1: sei
0: insieme.
1: Tra amici, ognuno ne sceglie uno e viene fuori sta roba qua. Vabbè, ci sono le ultime notizie, ora noi torniamo subito dopo.
0: Anche a Civitavecchia, in provincia di Roma, sono le 23 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Diplomazia al lavoro per fermare il conflitto tra Stati Uniti e l'Iran. Il presidente Donald Trump ha annunciato poco fa che l'accordo con Teheran è stato ampiamente negoziato. Tutti i leader arabi sentiti in una videoconferenza in serata hanno detto di procedere con l'intesa. Sono in discussione gli ultimi dettagli, ma il capo della Casa Bianca ha anticipato che lo stretto di Hormuz sarà aperto. Visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi, ma l'affare indifferenza hanno lasciato spazio ai crimini, ha detto il pontefice, aggiungendo che questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli, ha assistito alla sofferenza di bambini e innocenti. Voltiamo pagina. 34 anni fa, la strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 4 agenti della scorta. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, quanto emerge da un rapporto dell'ONU sulle mafie. E siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio, finito il campionato anche per Lazio e Pisa. Andrea Salvati.
4: La Lazio chiude il campionato vincendo 2-1 in casa contro il già retrocesso Pisa. Gli ospiti passano in vantaggio al 23esimo con Moreo, poco dopo hanno l'occasione per il raddoppio con Ebischer, ma in due minuti i padroni di casa la ribaltano. Al 33esimo pareggiano con Dele Bashiru, al 35esimo il gol che poi varrà la vittoria lo sigla Pedro, all'ultima con la maglia biancoceleste, in uno stadio praticamente vuoto, solo 1200 italiani venduti per protesta contro la società, in quella che potrebbe essere anche l'ultima panchina biancoceleste per l'allenatore Sarri. Finale all'Olimpico, Lazio batte Pisa 2-1.
3: E adesso le qualifiche per il Gran Premio del Canada di Formula 1. Enzo Tamborra, buonasera.
5: Buona serata, un gran giorno per George Russell, che oggi ha vinto la Sprint Race e adesso si aggiudica anche la pole position del Gran Premio del Canada. Prima fila tutta Mercedes, con Russell che precede di pochi millesimi Kimi Antonelli. Seconda fila tutta McLaren con Norris davanti a Piastri. In terza fila, con il quinto tempo, Lewis Hamilton, Ferrari, Verstappen, Red Bull. In quarta fila c'è Hajar con l'altra Red Bull, con accanto Charles Leclerc. Dunque queste le prime posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio, che si disputerà domani alle 22. È prevista pioggia. È tutto per il momento lì nello studio.
3: Siamo al traffico.
2: Via Radio.
6: Una buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione al momento la riscontriamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente in galleria si sono formati 2 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano per chi viaggia in direzione di Firenze. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: La terza ora della suite riparte, 4 minuti dopo le 23 di questo 23 maggio. Allora, l'accade oggi del 23 maggio è affidato a Luisa Carnello.
0: Accade oggi, quando? Due anni fa,
1: cosa
0: ricordo.
1: È
0: stato un momento difficile della mia vita.
1: Ma due anni fa eravamo già quattro smette insieme. No, non era.
0: Mi ha travolto il successo e io devo dire la verità, non ero pronta per questo.
1: Oggi è la giornata mondiale della legalità, la cosa più lontana da te. Pensa, Carnello, pensa.
0: Un po' questo è vero.

0: Derulo, Want to Want Me su RTL 102.5, ragazzi.
1: Cioè, stiamo cosa?
0: Per andare. Allora fa caldo, i primi caldi, sì. Ci fanno subito venire in mente che stiamo per andare in vacanza. Non è vero, però ci fa venire in mente
1: tra poco
0: che potremo andare in vacanza.
1: Ci sono i soliti ritardatari che hanno magari prenotato all'ultimo, che stanno ancora prenotando, che devono ancora prenotare. C'è chi invece
0: mica è l'ultimo ancora, qua ce n'abbiamo un po' di ciccia.
1: C'è
0: un
1: chi
0: po' di
1: si
0: tempo.
1: È mosso magari per tempo. E allora noi vogliamo chiedere un po' questa cosa qua. Allora, raccontateci quest'anno cosa volete andare a fare in vacanza. Magari c'è qualcuno di voi che fa una cosa alternativa per la prima volta nella sua vita. Decide di fare un viaggio particolare, decide di fare una cosa particolare, magari qualcuno che si è appena mollato e quindi dice: ma sai che c'è?
0: Vado in vacanza da solo.
1: Ma sì, queste cose qui. 378-378-1025, mandateci anche dei vocali perché la Carnello sta cercando un partner con cui dividere la vacanza dal momento che suo marito l'ha sbattuta fuori casa.
0: No, quindi non ancora, però potrebbe succedere. Questo non va escluso
1: a
0: assolutamente.
1: Minuti,
0: e io mi trovo così, sono sempre una che si trova all'ultimo minuto senza
1: quindi
0: un piano da attuare. Quindi
1: però ci sono oggi possiamo dire
0: mi affido ad altre persone
1: oggi
0: per questo,
1: c'è la possibilità di fare viaggi particolari, cose particolari, e noi le vogliamo sapere da voi.

0: Heaven su RTL 102.5. In questa serata meravigliosa, caldissima, ci è venuto a trovare un nostro carissimo amico ed è il nostro
1: Salvuzzo.
2: Eccomi.
1: Ciao,
2: buonasera. Io ci sono.
1: Buonasera.
2: Mi sento.
1: Senti, a proposito di caldo, come è la situazione dalle tue parti? Facci sognare.
2: Fa cauro. C'è cauro. Finalmente, perché come abbiamo detto anche in altri collegamenti, quest'anno l'inverno è stato anche per fortuna, diciamolo, abbastanza piovoso e per noi freddo. Ma anche la primavera si è fatta attendere, perché abbiamo avuto una primavera bizzarra, quantomeno, con un po' di freschetto, qualche pioggia, ma da qualche giorno in Sicilia c'è caldo, è arrivato il caldo, quindi ormai siamo a maniche corte e quindi in abiti prettamente estivi, e il mare, le spiagge sono state prese d'assalto in questi giorni, sicuramente anche domani. Domenica ci saranno tante persone al mare e quindi abbiamo iniziato a fare, almeno chi ha potuto farlo, io non ancora, ci proverò domani mattina i primi bagni.
0: Tanto per suscitare un leggero così sentimento
1: di Carnello,
0: gelosia.
1: Io scusami,
2: dove lo hai fatto il bagno?
1: All'isola d'Elba,
0: a casa sua, all'isola nella vasca d'Elba. Da bagno.
1: All'isola d'Elba, il giorno primo maggio.
2: Prima,
1: già
2: il primo maggio,
1: 23 vabbè. Giorni fa. E devo dire l'acqua, sai quando c'hai quell'acquetta, ci sarà un termine siciliano, quella un pochino che però ti prende bene, quella un po' che ti tonifica, quella acquetta fresca,
2: sì,
1: che ti
2: fresca, acqua fresca.
1: Però bella. Poi fai qualche bracciata, sì. Fai qualche bracciata, ti scaldi e poi stai bene.
2: È vero. Quindi domani spero di fare il bagno, domani è prevista una bellissima giornata. E
0: a quanto è distante da casa tua il primo mare da casa tua? Quanto
2: no,
0: è distante?
2: Guarda, Catania è proprio una città sul mare. Io sono in pieno centro, ma in un chilometro arrivo già a Piazza Europa, dove c'è il mare della città, poi c'è la playa. E insomma, quindi la playa è il litorale sabbioso, quello che va verso Siracusa, invece da Catania verso Acitrezza, Acicastello, Capomulini, Acireale, Messina e tutta scogli,
1: Salvuzzo, noi ci fai un'invidia che non ti stiamo neanche a dire, ovviamente. Se vuoi mandaci delle foto, ma se vuoi anche no, non c'è problema.
2: No, delle foto private soltanto in 30 secondi, visto che noi viviamo in questa terra bellissima.
0: Aspetta che non ce l'abbiamo, torniamo da te tra poco,
1: se vuoi. Però torniamo tra te tra poco,
0: stai lì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.

0: Bride of Ophelia, Taylor Swift su RTL 102.5, quando siamo ancora tra le chiacchiere piacevolissime, il nostro Salvo La Rosa, voglio dire, è un piacere.
1: Sempre, io dico sempre anche ai miei colleghi della televisione che bisognerebbe registrare tutto quello che non va in onda, no? Tutto dietro le quinte, tutto quello che si dice esatto. Quando c'è una pubblicità.
2: È il meglio, è la parte più succosa.
1: È la parte più succosa, bisognerebbe avere delle telecamere esatto. Diciamo nascoste ma presenti.
2: Esatto.
1: E poi mandare in onda tutto, perché a volte vengono fuori le cose più divertenti, più vere, no?
0: Noi siamo sempre in onda, fuori onda, perché noi siamo su TikTok.
1: Quindi hanno sentito le cose nostre di famiglia,
0: sì, dove andiamo, cosa facciamo.
1: Salvuzzo, seguiteci, grazie.
2: Ci dicevamo prima, no, che oggi è il 23 maggio e dobbiamo anche ricordare per tutta Italia, se posso dire, ma soprattutto per la Sicilia, una data più importante delle altre. Non si tratta di un patrono, ma bensì di qualcosa, insomma, di una certa, come dire, no? Insomma,
1: un triste anniversario, sempre per non dimenticare, no? Quindi per alimentare la memoria, per far sì che anche le nuove generazioni conoscano il sacrificio di persone straordinarie. Io non le definirei neanche eroi, perché sono persone che hanno fatto il loro dovere, quindi servitori della patria, magistrati, forze dell'ordine, che hanno perso la vita per combattere contro l'illegalità, in questo caso contro la mafia. Parliamo dell'attentato che c'è stato il 23 maggio del 1992 a Capaci, una strage terribile che portò alla morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e di tre agenti della scorta, Schifani, Di Cillo e Montinaro. Quindi una delle purtroppo tante stragi di mafia. Poi il 19 di luglio ricorderemo quella di Paolo Borsellino, che è morto in via D'Amelio con cinque agenti della sua scorta. E poi possiamo ricordare sempre, comunque, ripeto, il sacrificio di magistrati, di forze dell'ordine, di persone che hanno speso tutta la loro vita per liberare questa terra meravigliosa che è la mia terra, ma per liberare tutta l'Italia dalle mafie, da ogni forma di mafia, forma di violenza.
2: E scusa, Salvuzzo, ricordiamo anche chi ancora oggi sta combattendo queste persone
1: infatti è una battaglia che non è stata ancora vinta. Diciamo che ci sono ancora delle verità da scoprire. Lo Stato ha fatto tante cose importanti, la magistratura ha vinto tante battaglie, le forze dell'ordine hanno arrestato con i magistrati tantissimi boss mafiosi. L'ultimo in ordine di tempo è Matteo Messina Denaro, che era latitante da 30 anni. Quindi diciamo che tante cose belle e importanti sono state fatte poi per noi e per i nostri figli, per le nuove generazioni.
2: Oggi
1: è stato bello ricordare, ci sono state tante manifestazioni con i giovani presenti. È importante fare questo a Palermo, a Catania, in tutta la Sicilia e anche in tutta Italia.
2: Grazie Salvuzzo,
0: grazie mille. Ci vediamo in questo ricordo, in questo anniversario per la lotta alla mafia.
2: Alla prossima.

0: Bei tempi.
1: Bello, Jason Kay. Lo incontrai una volta a Londra, fuori da un pub di Notting Hill, completamente
0: ubriaco. No, che strana questa cosa.
1: Diceva delle cose così creative al telefono, non so con chi stesse parlando.
0: Non
1: ma
0: hai mai parlato
1: intenso
0: con qualche VIP a Londra? Cioè, perché sai la famosa foto di Paul McCartney, Paul McCartney sulla metro, piuttosto che anche Noel Gallagher sulla metro? Cioè, non ti è mai capitato di incontrare qualcuno al bar o sulla metro e dire oh ciao, bella lì?
1: Sì, mi è capitato svariate volte, devo dire. Timbaland, non so se te lo ricordi,
0: certo,
1: il produttore,
0: certo.
1: Sì, ero da Emlys, questo mega gigantesco negozio di giocattoli,
0: certo.
1: Ed ero sulla rampa di scale mobili, mi sono girata e vedevo questo che aveva una faccia conosciuta. Chi è, chi non è, e poi ho pensato, oh, è Timbo, in effetti, ho fatto proprio così, Timbo, e lui ha guardato come dire, oddio,
0: bella
1: una
0: lì
1: pazza, e ha cambiato strada.
0: Fatto così, bravo Timbo.
1: Finita così.

0: Bones and Bone su RTL 102.5, quella che abbiamo ascoltato è un inno alla forza. Non è vero?
1: Cos'era? Un inno? No, non è vero. Cos'è che era? Ma dillo, era incredibile, Carnello. Un inno
0: cosa,
1: alla
0: che dica
1: forza,
0: delle cose alla... sensate.
1: Non lo so,
0: sembravi. No, era Sorry, I'm here for someone else. È quello che dico sempre anch'io. Sono qui a RTL 102.5, ma per qualcun altro.
1: Per qualcun...
0: cioè,
1: c'è stato uno scambio
0: Martino
1: di persona.
0: Ma per tutti
1: intendi?
0: Voi, amici.
1: Vabbè. Cara cosa, Carnello. Vabbè.
0: Non sei convinto?
1: Noi no, non sono mau. Qualsiasi cosa tu dica, io non sono convinto. Noi però torniamo tra pochissimo perché c'è l'ultimo scoppio finale di questa trasmissione.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Sono le 23:57 di questa magnifica serata e è il momento del nostro Millennium Meet. Abbiamo
1: tanti
0: qualcosa.
1: Ricordi, tanti ricordi, era il 1977, eravamo io, Freddie Mercury e Andrea De Sabato, era una bella giornata a Langhirano e buttammo giù queste quattro righe. Fu un successo mondiale.

0: Beh, meravigliosa, meravigliosa chiudere queste tre ore assieme.
1: Tanto bella che seppure io e De Sabato non abbiamo avuto due spicci di SIAE su questo pezzo, siamo contenti lo stesso, è andato tutto a freddo.
0: Noi torniamo domani sera puntuali alle 21. Buonanotte a tutti.
1: Grazie amici, a domani.

0: E anche ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, è mezzanotte.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. La crisi nel Golfo, gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran e i dettagli sono attualmente in fase di discussione, verranno annunciati a breve, è quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Trump. L'annuncio arriva dopo un colloquio con Netanyahu. È andata bene, riferisce il Tycoon, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Intanto i media iraniani smentiscono il numero uno della Casa Bianca, che aveva anche annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz. Resterà sotto il controllo di Teheran, affermano fonti. Votiamo pagina alle 7 urne aperte per le elezioni amministrative che interesseranno oltre 6 milioni di italiani. Alberto Ciapparoni.
3: Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali e a questo

0: si aggiungono i 148 comuni della Sardegna, dove però si vota il 7 e l'8 giugno. Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato ottiene il 50% più uno dei voti espressi. L'elettore può esprimere la doppia preferenza di genere e il voto disgiunto. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista e vince chi ha più voti.
1: Siamo al calcio, oggi il campionato emette gli ultimi verdetti. Andrea Salvati.
2: I campioni d'Italia dell'Inter chiudono il campionato pareggiando in rimonta 3-3 sul campo del Bologna. In serata invece la Lazio vince in casa 2-1 contro il Pisa con la rete vittoria siglata dal partente Pedro. La domenica si apre alle 15 con Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 poi tutte le partite che valgono ancora l'ultimo posto in Serie A e la zona Champions League. Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma.
1: La Formula 1, George Russell partirà dalla pole position nel Gran Premio del Canada, secondo tempo per Kimi Antonelli, quinta e ottava le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Una buona nottata da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione al momento la riscontriamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano per chi viaggia in direzione di Firenze. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
6: Discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto.
7: Ammazza, Teo, stavo sentendo 21 seconds, sembra un po' buona amici a tutti, vero? Mezzanotte e 5 minuti, ben ritrovati su RTL 102.5.
8: Ciao, finalmente si inizia discoteca nazionale. Andiamo, vai ragazzi,
7: andiamo a comandare. In consolto già lo Sau, c'è Mr. DJ Sauto Fau, io sono Andrea De Sabato, voi pronti come sempre a darci la carica al 378-378-1025.
9: La discoteca nazionale!
7: Alza il volume, bello!
10: Sauto Fau, spaccamo le casse?
7: E vai, vai!

0: musica, la musica, la musica.
1: E vai, e vai.
0: We got to live together. Yes, sir.
1: Ah, grandissima. Lo sentite il ritmo? La sentite l'estate che sta arrivando?

diciamo che si balla da vivere, va, che è meglio. Vito Fafà, bello, e vai, vai. 378-378-1025. Can't you see? Salutiamo i pupi del Disco Furgo. Pupi con due P, non con tre P. No, per dire. Vorrei che fraintendessero. Salutiamo anche chi ci scrive: ciao belli, strobo acceso, disco gatto ganzo già pronto sul tappeto. We got to live together, giustamente.

Adriatica, onnipresenti durante la discoteca nazionale. C'è Roger di Baia Latina, provincia di Caserta, ci sono Pasquale, Andrea, Rita e il piccolo Leonardo che stanno ballando con noi. Roberto Nicolas,

0: Mini Min.
1: Oh sì. È la discoteca nazionale, l'unico ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. Ciao anche agli amici della pizzeria Sarracino di Chivasso, Torino.

da Siracusa. E poi ancora salutiamo prima abbiamo salutato gli amici della pizzeria O Sanracino di Chivasso, Torino, ma dobbiamo fare gli auguri a Marco per i suoi 51 anni che non dimostra per niente.

0: lo sentite questo ritmo?
1: Lo sentiamo!
0: Cioè, gli ascoltatori che mi rispondono è fantastico. Mezzanotte 16, questa RTL 105, la Discoteca Nazionale, belli!
2: Ciao Tufao, buonasera Discoteca Nazionale, un saluto da Mimmo, mio zio.

0: Another Chance Tonight, mezzanotte 18, il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, est a ovest, l'unico ritmo della discoteca nazionale. Belli, salutiamo dal Rubo di Puglia Marino, ciao bello, ciao anche a Monica. E intanto ho visto un fotografo che è in disco mobile, Gino il fotografo, insieme a Rosy, disco mobile in quel di Fano. Ciao ragazzi, balla lì.
1: Auto Vau is in the house and check this out.
0: Whoa, yeah!

Va bene, ciao Edo, grazie. Il disco treno. Ciao anche a Pasquale Leonardo da Pontecorvo, si baila forte anche alla Sagra delle Granite di Nivarata. Vabbè, a Cireale, ecco, a Cireale, Annalita Giuseppe, io a Cireale penso che sia il posto dove le granite siano migliori al mondo, per il mio gusto, poi ognuno avrà le sue preferenze, però per me a Cireale è il posto numero uno per le granite. Vabbè, mezzanotte 23, è la Discoteca Nazionale, belli.

scrivendo al 378-378-1025. Salutiamo per esempio Armando che ci ascolta da Scinto Milano, e poi ancora salve Adriana da Catania che ci ascoltano in disco mobile, poi Letizia, tutto il gruppo di MF Consulting si trovano a Milazzo, tutti connessi, c'è Letizia Albanese, c'è Marco Formica a Milazzo, tutti i dottori, dottoresse, Granduff, capito, commendatore, cioè roba, ciao ragazzi, un abbraccio.

0: love me.
1: Comportati bene, non dire parolacce. Toglietegli i free drinks a questo. Salutiamo i giostrai di Chiari. Marco, Andrea, Matteo.
0: Do you love me?
1: Salutiamo anche lo staff del bingo di Marsala, anche loro sempre presenti, e diamo un benvenuto alle new entry, Federica.

0: South Farm is in the house. Check this out. RTL 102.5.
1: Oh. Vedi come balla Alex da Legnano. Vedi come ballano al bar Ritrovo Arena Vibo Valencia. Federico e Alessandra che sabato si sposano. Sono i saluti dei vostri amici e anche gli auguri da parte nostra, naturalmente.

0: lo che passa. Salutiamo i colleghi della Croce Verde Intermedia per il loro turno notturno. Luca e Monica da Taranto. E facciamo gli auguri al piccolo Nicolò, piccolo, insomma, 25 anni, in quel di Andorra, insomma, 25 anni non sei più piccolissimo, eh. Ciao Nicolò. Notte bianca ai musei a Roma. Fra e Vale si divertono ascoltando la discoteca nazionale di RTL 102.5.
1: Un saluto da me, Gigi, e dal mio amico Orazio.

0: prossima serata in disco mobile con la nostra piccola e dolce Aurora, una bambina di 3 mesi. Siamo di rientro da un battesimo party, Riccardo e Giorgia, genitori pronti a scatenarsi.
1: Hai capito? Perché adesso i battesimi non sono più come una volta, hai capito? I battesimi party di oggi sono proprio come andare a un rave, perché è la stessa cosa. Bellissimo. La musica. Pina da Tivoli, ciao. Vincenzo da Roma, ciao.

0: Celeste che sta litigando con Nicola. Dice che è un rompicasse, si spacca le casse dell'autoradio. la musica, e vai, non ti fermare mai. Da Roma, direttamente dal disco bus, c'è Simone. Ciao Simone, ciao anche a Noè da Cadorago, e ancora la braceria El Fuego con Vito Guerino. Ciao anche a Grazia, a Miriana e Angela da Cerignola. Cerignola!
1: Sabato Fab.
0: Il Barbo a Vida di Rio Nero in Vulture sta ballando con noi. La pizzeria number one di Matera è connessa con noi, sta ballando con la Discoteca Nazionale, belli!

0: Oh, Pippo sta? Stanno chiedendo se c'è Pippo? Pippo sta?
1: No.
0: Non lo sappiamo, non l'abbiamo ancora visto. Salutiamo gli amici di Reggio Calabria, Andrea, il gruppo Passione Regina 1914. C'è Pippo? Pippo sta?

0: bellissima la delicatezza, cioè, l'educazione di molti ascoltatori. Salve, mi chiamo Alex, se mi volete salutare sarebbe molto gentile, grazie. Ciao Alex, ovunque tu sia, chi tu sia, chiunque tu sia, grazie per essere all'ascolto di RTL 102.5, dove il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, vi accompagna ogni sabato allo scoccare della mezzanotte per 3 ore. In console c'è Mr. DJ, Sautu Fau, Andrea De Sabato al microfono, e voi al 378 378 1025.
1: Buonasera.

0: RTL, buona discoteca nazionale a tutti. Un saluto qui da Crispiano, al bar Nuove Dimensioni, da Paolo, Alessia, Luigi, Alessia e un'altra Alessia. Un bacino a tutti.
1: Ciao, ciao, bello carico, carico. Ciao anche agli amici della pizzeria Bifi di Ginosa.

Ciao anche a Bruno e Flavia da Pioltello. Wallah, habibi. Habibi. Caspita, c'è Domenico del Prosit di Monte Maggiore Belsito Palermo che festeggia 18 anni. Auguri! Auguri Domenico. Da De Sabato.

Bebe. Mezzanotte 55 in diretta sulla prima radio d'Italia, RTL 102.5, suona forte la discoteca nazionale. Il nostro servizio delivery di divertimento gratuito ogni sabato e il tempo viaggia velocemente. È già passata la prima ora, un terzo di discoteca nazionale.

in quel di Munchenstein, Svizzera, la Svizzera, la Svizzera. E poi ho visto invece da Toronto DJ Ralphie B con Bruno, stanno ballando con noi.

Yeah! 378-378-1025. Ciao anche a Steve DJ di Bassano e il Ponte di

0: Avete fatto entrare Nina Sax?
1: Sì.
0: Ciao Nina. Salutiamo anche gli amici del Caffè da Mignon di Teramo, Danny, Federica, Anita e Simone. Balla lì. Are you ready?

Un saluto a Simone da Roma, dice: ecco, adesso che hai canticchiato a Marina Ananas me lo porto per tutta la vita. Però vero, sembra che dica a Marina Ananas. Ciao gli amici di San Giuliano di Puglia, gli amici del Roxy Bar e ancora Castelfranco Veneto. Ferruccio va a prendere la figlia, intanto se la balla con noi, e Fabio, Giovanni, Antonio e Alessandro ballano con noi da Matera. 378 378 1025.

di Polistena e poi ancora in viaggio disco mobile Claudio, Matteo e Nadia. Fa gli auguri di buona guarigione a Matteo.

Soda Pete. Ciao a Buena da Perugia, Katia e Maurizio da Vigevano, il pizzaiolo del Gemis o Gemis Pizzeria Birreria Lazzise sul Garda. Ciao Pasquale e ciao anche a Terry e Noemi che ballano con noi da Bari.

0: Segno, provincia di Savona. C'è anche Pino da Capri, anche lui pizzaiolo. C'è Donato da Napoli.
1: Fire, adrenaline, intensity, consuming, water, fluid, earth, grounded, wind, fire, freedom, untouchable, unstoppable, carefree.

Go! 1:17 RTL 102.5 suona forte anche in questa notte. La discoteca nazionale vi accompagna. Un saluto speciale a compar fratello nipote Angelo. Ma è troppo sabato. Ciao Angelo. Ciao a Chiara e Serena da Reggio Calabria. Giovanna che oggi festeggia 23 anni a Teramo. Auguri Giovanna. Non li dimostri per niente. E poi Ardi, Martina, Alessia, Sara da Spinea, Venezia, Marco e Noemi. E poi ancora la ciambellara Ilaria con le sue ciambelle a Sora, Frosinone, Lillo e Letizia dallo Stato Autonomo di Piano Conte che è una delle zone bellissime dell'isola di Lipari, Isole Eolie. Wow! Senti l'estate, la senti, no? La percepisci?

Bellissimo, ho letto un messaggio che recita proprio così: forza Milan, forza Lupi, sono finiti i tempi cupi. Ha fatto un mashup, diciamo, tra romanisti e milanisti. Va bene. Salutiamo anche tutti gli amici bergamaschi.

La musica. Da Mr. Bianco Catania, Anna e Luca ballano con noi. Salutiamo anche lo staff La Pizza in Piazza, Barletta, che sta ballando con noi. Dalla Svizzera invece, Svizzera però non dice, Peach Tree in Georgia, Enzo e Mina, 6-4 anni, stanno preparando i biscotti da infornare insieme a Tonino e Paola, che sono i nonni. Ciao ragazzi, ovunque state, non ho capito se in Svizzera o negli Stati Uniti, ma grazie per essere con noi. Poi un saluto a Marilena, Stefania, Maria Pia, Michele e Luca, che ballano con noi dalla bella Monopoli, non molto distante dalla provincia di Bari. C'è Turi, c'è anche Mommy da Cosenza, 378 378 1025.

0: ¿Dónde está la discoteca?
1: Una pregunta, ¿dónde está la discoteca Mastercard? ¿Dónde está la discoteca? È qui su RTL 102.5 ogni sabato da mezzanotte alle 3. Al microfono Andrea De Sabato, in consorzio già lo so, c'è Mr. DJ Sao Tufa. Vedi come balla

Alessandro da Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Ciao anche a Giovanni da Reggio Calabria. 378-378-1025 gli amici Tablo e non solo rientrano da Pozzuoli. Disco mobile di rientro da Lisbona a bordo Arianna e Angelo. Ciao ragazzi, balla lì. Ciao a Mauro da Barbarano Vicentino. Ciao a Marzia, ciao a zio Tiffany.

Ciao anche a Piero di Turi, provincia di Bari, che è di turno questa notte. Buon lavoro, Piero. Ciao a Matteo di Bozzano, auguri di buon compleanno, 35 anni da Alessia, e anche da noi di RTL 102.5. Su la mano! Forza, balliamo! Se baila, torno ritmo.

specializzate. 1.31 RTL 102.5, la discoteca nazionale, tanti locali connessi con l'unica radio che conta, il ristorante pizzeria I Sanniti, Mirabello Sannitico Molise.

0: e poi gli amici del Las Vegas di Minervino Murge. Balla lì. Disco mobile in quel di Napoli, a bordo Fabio e Consuelo.
1: Dottore, dottore, dottore. Dottore, dottore, dottore.
0: Eh sì, il mio dottore si chiama Totò.
1: Dottore, dottore, Totò.

Can't Stop. Facciamo gli auguri a Silvia di Bergamo, oggi è il suo compleanno. Silvia, non li dimostri per niente. Oh, ti ricordi questa? Sweet Dreams, ti ricordi?

0: montagne.
1: Saluti da Los Angeles, Angelo Linato, discoteca nazionale.
2: Un saluto da Enzo ed Emanuela da Pineto.
3: Forza RTL, un saluto da Calogero.

0: discoteca nazionale.
1: O c'è un gioco di parole, de sabato di sabato, a commentare discoteca nazionale, secondo me è sprecato. Lo trovo insieme a un collaboratore di Bisi, una cassa con il pizzetto,

Wow. Salutiamo gli amici dell'autocarrozzeria Fratelli Pittalis, Sardegna. E ancora Tiziano, Vanessa e Alessia, forza a ballamu da Toronto.

0: Friday. Da 1.41 siamo in diretta su RTL del 105. Ciao a Ciccio di Mattinata Foggia. E poi ancora Marco e Chiara da Lecce. Puglia caldissima anche questa notte. 378-378-1025.
1: Un saluto speciale da Feudo Delizia, dalla cucina.
0: Dalla cucina. Buona cucina. Ciao anche a Marina e Luca da Udine.

Barbara, c'è Fidelio, ciao, ciao anche agli amici di Campi Bisenzio, Erika e Andrea. E poi ancora, vediamo un po', sono tantissimi messaggi ragazzi. Raffaele Vincenzo di turno di notte, pronto intervento carabinieri di San Marco Argentano Cosenza, Pizza Mania di Favara, Agrigento. E poi ancora il Dolce Capricci di Rende, Pierluigi, ciao, ciao a Martin da Martina Franca che fa gli auguri di compleanno, buon compleanno a Ivana Tarantina, trapiantata Martina Franca. Beh, insomma, lì, cioè, trapiantata, sembra che è andata in Giappone, lì, Martina Franca tanto, non è che...

Oh, I Can't Let Go. 1.47, questa RTL 102.5 ogni sabato mezzanotte 3. Suona forte la discoteca nazionale, belli!

0: Oh, I can't let go. Salutiamo Monia e Daniel che salutano Morris. Sono a Castrocaro con furore, stanno credo guidando fino a Cervia. E poi ancora gli amici di Pizza in Piazza Barletta stanno ballando con noi, così come da Palermo ci sono Dani e Peppe, ne ho visto un altro da Palermo, Antonino, anche lui da Palermo. I can't let go. 378 378 1025.
1: Ehi, scusa bella ragazza, stai ballando con la discoteca nazionale su RTL?
2: Certo che ballo, bello come una pazza. Stasera poi è il mio compleanno e mi sto dando proprio la pazza gioia. Vai in discoteca nazionale, tutti sulle mani al cielo.
0: Scusi, potrebbe servirmi quello che ha dato questo signore qua, che anch'io... Salutiamo Carni e Bracci, Monza e poi ancora Emanuele Loria da Milano, zio Rachi, zio Mauro Marti, un bocca al lupo a Carmen, Feliciana di Salerno ma abita a Monreale, ancora dalla Svizzera, Basilea, Mattias, ciao Mattias! La risposta è sì, Mattias.

Poi ci sono quelli come Sara e Francesca e le pazze di Novara che stanno mangiando pane e salame. Beh, in realtà questo è un messaggio della 1:22, quindi probabilmente avranno anche già finito di mangiarlo pane e salame.

People 378 378 1025. Yes. Altri auguri a Ottavio da Santa Maria del Cedro, 47 anni, non li dimostri per niente. Francesca e Denise invece che ballano con noi da Cerignola.